0: Finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 per il digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: La signora, diciamo, la signora moglie o compagna, non so, compagna, se ti sposa, la tua compagna, com'è nata sta cosa? Perché potrebbe essere, ci immaginiamo, no? Noi bestie che diamo tutto per scontato e ce la mettiamo di tutto, che sia stato complicato, magari anche inizialmente una sfera affettiva.
2: Certo. Guarda, soprattutto quando ero più piccolo la soffrivo tantissimo, era il problema, la sofferenza che avevo più grande. Poi a un certo punto, quando ho abbandonato pure una protesi dolorosa che portavo, mi sono liberato di tutto e ho cominciato a scoprirmi. E lì, devo dire, sono stato anche un Latin lover qualche anno fa. Quindi a un certo punto ho ribaltato la situazione.
3: Giusto.
2: Diventato, cioè ho costruito proprio da zero praticamente, perché quando ti ritrovi poi in una situazione del genere c'è un impatto anche importante. Lei la cosa che mi ha detto al primo giorno, io non mi sono mai accorta che ti mancava una gamba.
1: Ma dai.
2: E questa è una cosa che tutt'oggi la viviamo e spesso pure in maniera...
1: Adesso io so già che arriveranno delle battute.
2: Battute
1: tipo... Oh, Arturo!
3: Ma è ovvio!
1: C'è il cavalletto!
3: La cosa bella di Arturo, che io adoro, è proprio questa: che lui riesce a scherzare. No,
1: ma così.
2: Diretta,
1: tu ti agganci, esatto. Ma c'era Marchetti. Ecco perché ha spinto da giorni qua.
0: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: sveglia più energica, semplicemente più bella. Globo TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero

0: Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Attenzione, su cashglobo.it sta tornando il codice flash dedicato al popolo della notte. Solo stanotte dalla mezzanotte alle 3. Inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, codice flash notte. Solo su cashglobo.it.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora, la seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
1: Ragazzi, però vi invito a pensare a quanto ci impieghi a parte che non è che quanto ci impieghi, non lo trovi, non c'è il posto là per parcheggiare la macchina.
2: Poi quindi, se lo trovi, lo trovi lontano, devi pagare la striscia blu e
3: centro,
2: chi
3: dici?
2: Ci vive,
1: no, beh, questo sarà per chi ci residente, vive. Residente hai il tagliandino,
2: sì.
1: Non è quello,
2: vabbè,
1: il discorso.
2: Ma, però non lo trovi.
4: Prendi un mezzo pubblico, allora, che è tanto comodo.
3: Diciamo anche che se sei residente a Piazza Navona, quel posto auto per stacchi l'assegnino.
2: Sì,
3: è come per noi fare il bollo sulle strisce blu per una giornata.
4: Certo.
2: Però parlando ieri con Pietruccio, che gli ho fatto vedere questo annuncio, mi ha detto che fondamentalmente un po' è in linea con i prezzi che ci sono in giro, perché un suo amico ha comprato a 120.000 euro un parcheggio a Piazza Verdi, che si sa lì è una zona comunque che non trovi il posto auto, no? 120.000, immagina a Piazza Navona, comunque il centro, il fulcro di Roma.
4: Sì, però non state calcolando.
2: Non me lo comprerei,
4: cosa.
2: Però.
4: Questi 250.000 euro,
1: che brutto.
4: Perché? Brutto.
1: È brutto.
4: E cosa c'è dentro quelle scatole?
1: Ma che c'è?
4: Ma
1: che
4: è quello? Quello è il punto.
2: Ma quello è uno stellino, mi pare. No, non so cos'è.
4: Scatole, ci potrebbero essere dei lingotti d'oro.
1: Sulla foto dell'annuncio si vede questo posto auto con una brutta striscia per terra, tra l'altro pure consumata, e ci sono quattro scatoloni in fondo. Ecco, Giovanni si sta preoccupando del contenuto di che ci puoi trovare lì.
4: Magari è quello che vale, no?
3: È un inizio di trasloco. Perché Pietruccio era interessato, ma non per la macchina, ci manda proprio famiglia.
0: The Morning Show. Domani dalle 6 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.

0: be back.
1: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.

0: The Morning Show Reload on Radio Globo.
1: Ciao a tutti da Massimo Vari. Ragazzi, su Radio Globo ogni mattina ci si sveglia con il Morning Show, che vi risparmia la fatica di scrollare con il cellulare per scoprire cosa c'è di viralissimo.
0: Reload. Viralissimo.
2: Il meglio e il peggio della rete, selezionato per voi su Radio Globo. Oggi in viralissimo.
3: Cari uomini, non c'è più bisogno di barare.
4: Ehi maschi, se tante volte vi capita di arrotondare per eccesso quando si tratta delle dimensioni del vostro equipaggiamento, sappiate che capita a tutti, anche agli astronauti maschi della NASA,
5: sì,
4: i quali devono indossare una specie di guanto aderente per fare la pipì nello spazio, e siccome quando veniva loro chiesto di che taglia gli servisse, se piccola, media o grande, tutti dicevano grande, poi gli stava largo e si facevano un po' di pipì addosso, la NASA rinominò le taglie in grande, gigante, mastodontica. Problema risolto.
0: Viralissimo.
3: Le vicende di Garlasco, secondo Lino Banfi.
6: Io per esempio penso una cosa di Garlasco. Vai. E la dico perché la devo,
7: certo,
6: dire per forza.
7: Dimmela.
6: Ammettiamo che siano colpevoli tutti e due, sto facendo un'ipotesi assurda. Però io credo che chi ha dato qualche botta terribile con qualche oggetto che non si è capito bene cos'è anni fa è una donna.
7: Ah, secondo te l'assassino di Chiara Poggio è una donna? Perché una donna?
6: Ma con quella violenza, perché quando una donna odia un'altra donna diventa una bestia irrefrenabile, e quindi quelle sono botte di una donna.
0: Viralissimo.
3: Riflessioni su questa amara vita.
8: E a pensare che da spermatozoo che sono messo pure a correre per fare sta vita per merda, capito? Se sapevo me strozzavo quello cordone umbilicale, va. Tutto quanto, 9 mesi per scappare da quello buco, tutta la vita a cercare di rientrarci, bello in culo.
0: Viralissimo.
3: E se Bruno Pizzul fosse stato napoletano?
9: Robert Baggio si sta sistemando un pallone. Questo è un rigore fondamentale per l'Italia. Speriamo che non lo sbagli. Attenzione, sta pigliando la rincorsa Robert. Attenzione, Robert piglia la rincorsa. Corre, tira. No, ha tirato in giro. Mannaggia, capatoio. Abbiamo perso. Siamo fuori a sti mondiali.
0: Viralissimo.
3: Forse c'è bisogno di un ricambio generazionale.
10: Trump ha 79 anni, Netanyahu 76, Putin 73. Vedete cosa succede a non mandare la gente in pensione?
0: Viralissimo su Radio Globo.
2: The Morning Show.
0: Tutte le mattine dalle 6 alle 10
2: su Radio Globo.
11: Wait for me, I'll be back.
12: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: più colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Robot TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Robot TV.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: Argottina mia divina, dolce creatura sopraffina, quale gaudio, quale incanto incrociare il tuo sguardo soave all'ombra di questo maestoso faggio.
2: Ah, Lupin, sei proprio un romanticone. Sì. Ma dimmi, come mai te ne vai sempre in giro con quello strano passeggino appresso?
1: Diciamo che è decisamente impresa ardita affrontare la salita. Fansi lunghi anche i tragitti più esaltanti, con un peso sì grande qui davanti.
2: Ma in che senso? Hai un animaletto? Oh, fammi vedere!
1: No, non proprio animaletto, diciamo più prominente, un gonfio ascesso.
2: Non capisco, Lupin, ma ti sei fatto male?

cuci grosse che una l'ho dovuta parcheggiare a Roma davanti alla Farnesina. Su quell'altra ci c'è stata 10 anni a dondolare Miley Cyrus. Frambo c'è stacca Wrecking Ball. A Lucendro c'è sta Cerbero a tre teste. Secondo te Dante a chi se può essere ispirato? Dante Luculu. Cuci grosso che l'ho dovuto mettere sotto voto, perché se no, altro che passeggino, me ce volia un auto articolato. Billy Go! Te dico solo che Gammon c'è rota la spada prima di combattere. Mo si capito che c'è sta qua dentro e perché mi chiamano Lupin? Lupin!

0: streaming TAB e sul canale 91 del digitale terrestre Globo
1: TV. Eccoci qui pronti ad iniziare la settimana nel modo più giusto possibile con il Morning Show Replay. Andiamo a ripassare la puntata di venerdì scorso del Morning Show di Radio Globo.
2: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Lunedì 25 maggio 2026, buongiorno da Federica Della Valle, un'ora insieme per fare un ripassino della puntata precedente del Morning Show di Radio Globo. Un'ora insieme con il Morning Show Replay che inizia ora.
2: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: something I want to talk about.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Venerdì scorso era la giornata mondiale della biodiversità e Giovanni Lucifora ci ha presentato un animale strano, il ligre.
3: Good morning everyone.
1: Stai ascoltando il meglio di venerdì scorso del Morning Show.
3: Morning Show.
1: Morning Show Replay.
4: Good morning
1: Radio Globo.
5: Adesso però tutti concentrati perché oggi è una giornata mondiale della biodiversità.
1: The Morning Show on Radio Globo.
5: Allora, giornata mondiale della biodiversità, ma non posso non notare questa foto che ieri mi ha girato Giovanni Lucifora di un animale che io fino adesso non avevo mai visto. Dice, e te credo, in natura non esiste, ragazzi. Però c'è un po' da preoccuparsi, perché ieri abbiamo parlato di questo probabile ritorno dei dinosauri, no? Stanno sperimentando Jurassic Park sostanzialmente, perché sono state trovate delle uova e quindi nelle intenzioni di alcuni scienziati c'è quello di riportarli in vita. Poi abbiamo detto anche di questo uccello che somiglia molto a uno struzzo che si è estinto circa 600 anni fa, anche lì stanno lavorando per riportarlo in vita. Adesso invece su che cosa hanno lavorato? Su il ligre, signori.
6: Allora, il ligre. Il ligre. Che cos'è il ligre? È un animale ed è anche il più grande, può superare anche i 400 kg. E che cos'è il ligre? Nasce praticamente tra l'accoppiamento tra un leone maschio e una tigre femmina. E poi c'è il contrario, c'è il tigone anche. Il tigone più raro invece è il leopone, ossia l'ibrido tra un leopardo maschio e una leonessa.
5: Sì.
6: Appartengono al genere Pantera. C'è da dire che almeno per quanto riguarda il ligre nasce in cattività, perché come sapete il leone, il suo ambiente è l'Africa, la tigre è l'Asia, il sud-est asiatico. Quindi magari, ecco, nasce in cattività, però è stato fatto questo esperimento ed esiste in questo momento e sono degli imprinting. Poi è ovvio che c'è anche da dire che alcuni sono sterili, il maschio per esempio potrebbe essere sterile, la femmina invece no, però comunque questo esperimento è stato fatto, anche se leone e leonessa rimangono ovviamente
5: certo.
6: I re, la regina della giungla. Però questi accoppiamenti sono stati fatti.
5: Però posso dire, cioè adesso guardando la fotografia, a parte è bello, comunque è bello, non
6: sì,
5: è una cosa. Però sembra intelligenza artificiale. Cioè, giuro, sembrano quelle cose ritoccate con l'intelligenza artificiale.
6: Ho cercato
5: artificiale.
6: Anche quello. Mi è venuto in mente, magari, quando un coyote si accoppia con un leone, come lo chiamiamo. Però questa è un'altra cosa.
5: No, ti prego, Giovanni.
6: Questa è un'altra cosa.
3: Prego. Dipende se il coyote è maschio o femmina.
6: Il coyote con il leone, magari lo chiamano.
3: Se è maschio.
6: Rimaniamo però sul ligre e sul leopone. Ecco.
5: Rimanendo sul ligre, adesso bisognerà rifare anche i formaggini. Adesso
3: è vero.
5: Se tanto mi dà tanto. No, bravo, ce l'hai spiegata bene, Gioa, però Luner ti avrebbe fatto molto meglio. Questo fatelo dire.
6: Questo non c'è dubbio.
5: Comunque, tutto per celebrare la giornata mondiale della biodiversità. Qua nella Morning Show di Radio Globo.
7: Sono 10 anni che manco da Roma. Entro in macchina, accendo la radio e sento Giovanni che parla del ligre. Ma Giovanni, sei cambiato in c***o, sempre ti sto
6: Voi pensate caso, che esiste anche il bardotto, che è l'incrocio tra un cavallo e un'asina. Però se voi pensate al mulo, il mulo che cos'è? Il mulo è l'incrocio, l'accoppiamento tra papà asino e mamma cavallo.
5: Io sul bardotto ci ho avuto un attimo una...
6: Non avevo dubbi.
5: Poi a quest'ora, capito? Poi dopo la pesa dei denti,
3: esatto,
5: quindi insomma il bardotto.
8: Ma i scienziati ci hanno proprio un cavolo da fare. Cioè vai a accoppiare il leone qua, tigre. Ma che è? Ma io farebbe accoppiare la fia con una scimmia, voglio vedere se è tanto divertente dopo.
1: Su Radio Globo riascolti i migliori momenti di venerdì scorso. Morning Show Replay. Radio Globo.

0: I'll be back.
1: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.

0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: I dati della guida con il cellulare alla mano sono allarmanti, ne abbiamo parlato venerdì scorso nel Morning Show di Radio Globo.
2: Good morning everyone.
0: Stai ascoltando il meglio di venerdì scorso del Morning Show.
3: Morning Show.
0: Morning Show Replay. Good morning Radio Globo.
4: Che sono usciti questi nuovi dati che Giovanni ci ha appena elencato, insomma, c'è qualche piccolo segnale di miglioramento, ma sì, non sulla questione del telefono però, ragazzi,
5: sapete,
4: su altre
5: che
4: questioni.
5: Faccio? Io certe volte quando vedo dallo specchietto retrovisore che dietro di me c'è qualcuno che è costantemente al cellulare,
4: inchiodi?
5: No, lo faccio, no, però lo faccio superare, mi accosto e lo faccio passare, perché c'ho l'ansia che mi tampona, e ok che mi ripaga, ma mi fa perdere tempo, quindi lo faccio passare. Vai, sì, vai
4: cornuto, vai. E aggiungi anche cornuto
5: di... No.
4: Allora sentiamo un attimo invece gli ascoltatori che cosa vedono andando in macchina. Poi sono sempre gli altri, ogni tanto dobbiamo fare anche un po' di autocritiche, la dobbiamo fare
5: ma
4: un po',
5: cosa però, vedono quando vanno in macchina, nel senso che serie vedono, che film, se fanno una videochiamata,
4: che
5: cosa guardate.
4: C'è gente che si guarda le serie, ragazzi,
5: so,
4: c'è
5: so,
4: gente
5: so,
4: che guarda proprio tutti gli episodi di una serie, poi col traffico che c'è, quindi figuriamoci.
6: Raga, è un modo come un altro per sfoltire la popolazione.
4: Ammazza,
7: sì, però ci stanno quelli che poi vanno a sfoltire persone che non c'entrano niente,
4: è il problema.
8: Vabbè, è un modo come un altro.
9: Un po' di tempo fa ero in macchina e con lo specchietto del retrovisore vedevo la macchina dietro di me, una ragazza che stava fissa con, mentre guidava stava fissa con il telefonino in mano. Io dovevo riparare un danno alla mia macchina, un danno posteriore, a un certo punto ho inchiodato all'improvviso.
4: No,
9: bang! Mi dispiace, cara, paghi dazio.
4: No,
5: lo vedi, apposta l'ha fatto.
4: Beh, però c'è anche il rischio che ti puoi fare male, insomma, non è che puoi dare tutto per scontato.
8: Vabbè, non lo fai a 130 sul raccordo.
4: No, lui era a 180, infatti.
10: È più pericoloso uno col cellulare in mano che almeno guarda avanti, o la ragazzetta che se trucca e guarda lo specchietto, quindi davanti ci guarda.
5: Ma
4: la ragazzetta che se trucca.
5: A parte che non è che uno si trucca in movimento, se si trucca lo fa al semaforo.
8: Toccata nel vivo.
5: Ma no, toccata nel vivo, ma certo che è pericoloso stare al cellulare quando guidi.
4: Aspetta, l'uomo WhatsApp, vai.
9: Un po' di tempo fa ero in macchina e con lo specchietto del retrovisore vedevo la macchina dietro di me, una ragazza che stava fissa con, mentre guidava stava fissa con il
4: telefono.
9: Questo
4: l'abbiamo già sentito,
8: il tamponatore.
11: Ma tanto inutile, perché finché non bloccano, e poi tanto lo sbloccano, l'opzione di non poter vedere il telefono quando entri in macchina sarà sempre così. Io l'altro giorno ho visto un tir addirittura che c'aveva il cellulare appoggiato sul coso, sul portatelefono, e se stava a guardare un film, ma con un tir, cioè in mezzo al traffico con tir, ma quanto puoi vedere?
4: Vedi?
8: Io ho trovato un modo per non guardare il cellulare, ho messo un LCD da 48 pollici.
4: Il proiettore proprio, capito come?
5: Meglio.
4: Con la poltrona da cinema e i popcorn. Non male, vai.
12: Ricardo, tu valutiamo un altro aspetto. Io oltre al cellulare vedo molto spesso donne che si truccano.
4: Donne che si truccano stanno dicendo in tanti, però, ragazzi.
7: Sì, però se stai ferma al semaforo o in movimento, poi il movimento è pure pericoloso per la donna stessa.
8: No, è una bellissima.
5: Io non mi sono mai truccata in movimento.
8: Donne che si truccano è un bellissimo disco di Aldo Bagaglini. Molto bello.
4: Comunque, donne che si truccano, attenzione su quale strada lo fate, con tutte le buche che ci stanno, diventi il rossetto. Tipo, sai, il pagliaccio del circo diventa. Come ti trucchi? Scusa, come fai?
13: Ragazzi, io sto 12 ore sul furgone, giro tutte le strade della provincia di Latina e vado anche a Roma. Raga, il 90% sta sul cellulare.
4: 90% sul cellulare, ragazzi, io vi ho chiesto di dare un'occhiata intorno a voi e come vedete la percentuale è molto alta.
8: E lui
4: alta,
8: vede
4: .
8: Bene, perché dal furgone dall'alto li spizza tutti.
4: Abbiamo Marco con noi, buongiorno Marco.
14: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
4: Allora Marco, che succede?
14: Allora, io faccio il camionista di lavoro.
4: Sì.
14: E faccio tutti i giorni pontina, raccordo, autostrada e tutto quanto. Mm-hmm. E vedo costantemente le donne, soprattutto le donne e le ragazze più giovani,
4: sì,
14: che guidano con il cellulare appoggiato sopra il ginocchio.
5: Mm. Brutto segno.
14: Bruttissimo, perché si attaccano alle macchine quelle davanti anche in pieno traffico intenso . E arrivano a frenare all'ultimo momento, arrivano a frenare . Più di qualche volta hanno tirato le inchiodate, hanno tirato.
4: Ok, hai fatto bene a fare questa segnalazione, però ti voglio chiedere una cosa, come stai parlando in questo momento?
14: Io sto fermo dentro la piazzola di sosta della
5: bravo, non ti sei fatto fregare,
4: bravo,
5: Marco.
4: Bravo, ok.
5: No, ma scusa, quindi tu dici che sono più le donne oppure ci fai più caso perché guardi solo le donne da lassù?
14: No, è proprio
8: statistico.
14: Ragazzi, statistica.
5: Dici,
14: statistica.
4: Oh, poi lo dice uno che comunque in macchina ci sta tanto, cioè comunque lo fa per lavoro, è in viaggio in continuazione, quindi ha più occasioni per notare queste cose. Se lo dice. Esatto. Effettivamente
7: è statistica.
5: È brutto primato donne che abbiamo, no, mannaggia, ma facciamo cosa, qualcosa.
14: Io ho un appello che faccio a tutti, che è la cosa ancora più pericolosa. I camion hanno bisogno di tanto spazio per frenare. Tantissimo spazio. Quando vede un mezzo pesante che è distante da quello davanti o da una macchina, non vi infilate in mezzo se c'è traffico, se vedete che quelli davanti a voi rallentano, perché noi non riusciamo a fermarsi e poi vi veniamo addosso.
4: Sì, è vero questa cosa.
14: Questo
4: però
14: è veramente importante.
4: Ti dico un'altra cosa, Marco, però è anche vero che vedo un sacco di camionisti, no? Che ne so, magari occupano la corsia.
14: Che cammina uno attaccato all'altro.
4: No, che occupano la corsia centrale, ok? E magari c'è un veicolo anche un po' più lento. Oh, ragazzi, ti arrivano veramente sotto fino a quando non ti togli, perché loro non vogliono rallentare, perché sennò poi, insomma, per riprendere la velocità, lo fanno in tanti, è pericoloso comunque, arrivano proprio sotto.
14: È pericolosissimo, ragazzi, non ci abbiamo un giocattolo sulle mani, camion, famo male.
5: Ma invece sono curiosa di questa cosa che camminano appiccicati l'uno all'altro, che stavi dicendo.
14: Allora,
5: perché?
14: Gli ignoranti ti diranno perché così risparmiamo carburante. Ti famo tirare dal mezzo davanti.
8: Ah, per la scia,
14: poi,
4: tipo ciclisti.
14: E poi
4: sì.
14: succede come qualche tempo fa sulla Pontina, quei due tre bilici, una attaccata all'altro che si sono presi, cinque minuti più tardi, ma tornate tutti a casa.
4: Senti, visto che hai una bella visuale da là sopra, no? Ma dimmi una cosa, la cosa più particolare che ti è capitata di vedere?
14: Ma
8: vai col tuppi tuppi tu.
5: Dai,
8: eccolo.
4: La metto? No, vai, la metto.
14: Chupa chups in autostrada.
4: Lo sapevo.
8: E per vedere sta cosa ha fatto tre tamponamenti.
4: Che meraviglia! Molto bene. Dovesse capitare, fregatene, fa il video e mandacelo subito.
0: Wake up. Su Radio Globo riascolti i migliori momenti di venerdì scorso. Morning Show Replay. Radio Globo.

0: Morning Show, replay on Radio Globo.
1: Ancora buongiorno, buon lunedì 25 maggio da Federica Della Valle. Questo è il Morning Show Replay. Torniamo alla puntata di venerdì scorso, dove finalmente c'è stata la pesa delle tette di Flaminia Cappelli.
0: Wake up! Su Radio Globo riascolti i migliori momenti di venerdì scorso. Morning Show Replay, Radio Globo.
2: A Flami, sei come uno di quei politici che in televisione dice: domani ci saranno i tagli delle accise.
3: Ma
2: lascia perdere.
4: Ha ragione, adesso ditemi
5: cioè,
4: che
5: è stata
4: torto.
5: Data buffona.
4: E infatti sempre di Meloni si parla. E ricordate anche lei con Meloni.
5: Vabbè, Meloncini.
4: Vabbè ragazzi, adesso non importa, noi adesso dobbiamo arrivare alla pesa, quello ci interessa, dobbiamo arrivare all'obiettivo. Quindi io direi che il bilancino ce l'abbiamo, le tette ce l'abbiamo, manca soltanto la volontà. Quindi che dobbiamo fare? O fai questa cosa per tutti i nostri ascoltatori che ci stanno rimanendo malissimo, poi anche le donne ho sentito che hanno una certa curiosità.
5: Ma perché sono io la prima ad avere la curiosità, però adesso allora facciamo una pesa
4: senza tara. Sì, beh, la dobbiamo
5: con
4: fare
5: la maglietta
4: come possiamo, no? Insomma,
5: esatto.
4: Non è che può essere super precisa. Poi però magari ti sposterai,
5: esatto,
4: e lo faremo in maniera un po' più oculata, un po' più precisa.
5: Sì, okay? Ci sarà la delusione perché peseranno pochissimo.
4: Ma io ricordo la mia previsione, un 3,10.
6: Io 2,40.
7: No, io ho detto 4,10, ma ottimistica. Ma volevo sapere quanto porti di tetta?
4: Quanto porti?
5: Giovanni,
7: prima, seconda, terza,
5: le
7: quarta?
5: Di Giovanni.
7: Certo, hai detto dopo, le domande di Giovanni, dopo hai i pesi.
4: Certo.
7: Quanto è la seconda porti?
5: Terza.
7: Perfetta, brava.
6: Quindi si può parlare di pere. In questo caso è pere.
4: A retromarcia. Allora, attenzione.
5: Io voglio Roberta Marchetti.
4: Vabbè, Roberta Marchetti, ragazzi, farà almeno una tonnellata e mezza.
6: Non va bene il mio bilancino per
5: allora.
6: Roberta Marchetti.
5: Ma secondo
6: aspetta,
5: me sì.
6: Aspetta che vado ad azionare,
5: Arriva. Allora, adesso è complicata, ragazzi, perché con la maglietta ve l'ho detto.
4: Complicata, è una bilancia, Flamino, non è che stiamo parlando di fisica quantistica.
6: Ok, è pronta.
5: La vai. Sinistra che è più grande.
4: Allora, attenzione, aspetta. Attenzione.
5: Dai.
6: Guarda.
4: Telecamere.
5: Dai, ragazzi, non scherziamo.
4: Gabri.
5: Questo deve rimanere tra noi, regà.
4: Come? Gabri!
7: Pesando la tasca.
5: Allora, è ottimistica.
6: Siamo sui 5,20, però siamo con la tara, perché
5: esatto,
6: c'è anche la camicia e il reggiseno.
7: E la tasca lì.
5: Guarda me, guarda ora. Siamo sui 3.
4: Attenzione, 3.
5: Siamo sui 3.
4: È ferma? Possiamo dare la cifra? Dimmi la cifra.
5: 3, 2.
4: 3,2! Ma 3 e 2, cioè 320 grammi.
6: No,
5: sì.
6: 3 kg.
4: 320 grammi, ragazzi.
5: Ma che roba!
4: Ho detto 3,10, c'ho l'occhio, mi vedete io.
6: Però durante la pausa faremo al netto.
4: Beh, no.
5: Per forza.
4: E poi cioè, la prova più importante è quella fatta con mano, naturalmente.
6: Sì.
4: Quindi non è che.
5: Ma con mano di chi?
4: Ma tu non ti preoccupare.
5: Ma non esageriamo.
6: No, poi io sto facendo tutto questo per avere l'impronta della tetta di Flaminia sopra il bilancino.
5: Bello.
6: Adesso procediamo.
5: Cioè, mo c'ho la tetta contaminata, chissà che ci hai pesato qua sopra.
4: Mamma mia, ragazzi. Droga, tranquilla. Molto bene, allora possiamo dire ufficialmente che insomma per la pesa che abbiamo potuto fare, poi tra l'altro vedrete le immagini da qualche parte, su qualche TG da qualche parte, è 302, abbiamo detto?
5: Sì, 320 diciamo.
4: Ma quindi 320. Ah, ragazzi, ho avuto uno scarto di 10 grammi, non so se...
6: Ma secondo me bisogna togliere un mezzetto lì,
4: Vabbè, vediamo.
8: Giovanni, ma quale pesa? Fagli sperare.
9: Vabbè, ragazzi, tanto ci sono andato vicino, dai.
4: Ecco, vai.
8: Cazzarola, avevo detto 3, non 3,90 io, mannaggia.
5: Ma non è ancora quella vera.
0: Il Morning Show sta arrivando. Wake up. Intanto, ecco cosa ti sei perso venerdì scorso nel Morning Show.
10: Morning Show Replay on Radio Globo.

0: su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.

0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: A quanto pare sì, i commercianti in fase di pagamento, quindi emesso lo scontrino, possono chiederti anche i centesimi. Questa è Radio Globo.
0: Wake up! Su Radio Globo riascolti i migliori momenti di venerdì scorso. Morning Show Replay, Radio Globo.
2: Ma un commerciante può rifiutarsi di accettare monete da un centesimo e due centesimi?
3: Allora, no. Questa è una domanda che viene fatta spesso. So che le stavano per mettere fuori dalla circolazione, no?
4: Sì, anche perché poi quel centesimo tu dovresti portarlo magari a un bella bustona in banca e così dice adesso
5: no,
4: datemi.
5: Non te le prendono.
4: Non le prendo, perché se poi uno lo ha.
5: Devi
4: fatto.
5: Andare alla Banca d'Italia.
4: Ah, però le prego, devi andare lì, però te le prendo.
5: Però credo che 1 e 2 siano già fuori corso. Sono rimaste quelle da 5. 1 e 2 non si usano
3: sì,
5: già più.
3: Ogni tanto te le rifilano, no? Ancora ogni tanto te le rifilano.
6: Ma io pure le rifilo.
3: Non so se siano già messe fuori dalla circolazione, però ancora circolano.
5: Cioè si arrotonda, ora si arrotonda.
3: Sì, è vero, si arrotonda, però ancora te le danno. Cioè, c'è qualcuno che ancora.
6: Raga, ma
3: rifila.
6: Io mi sento un dio quando riesco a dare i soldi precisi alla cassiera. Cioè, quando lei mi dice sono 47, io gli do il 5 e il 2. Proprio poi c'è l'ovazione, capito? Di tutto sì. Il supermercato. Brava!
3: No,
6: sì.
3: Invece no, a me piace tantissimo mandare in crisi il negoziante dando banconote sostanziose, cioè preferisco pagare con le 500 euro. Sì, sentirmi dire non ho il resto,
6: non
3: ho il resto.
4: Hai visto? In banca non si possono cambiare, però non più di 50 monete per singola operazione, quelle da un centesimo. Cioè, quindi non più di 50 monete.
3: Ma scusatemi, quante volte devo andare in banca per fare
6: soldi?
3: Non lo so, sono regole. C'è qualcuno che lavora a Banca Italia che ci può dire se effettivamente come funziona? Ma poi uno alla Banca Italia le sa ste cose?
4: No. Dovrebbe sapere.
3: Secondo me non le sa.
7: Consiglio per la ascoltatrice con l'ansia: te fermi a bar, ti fai 4 whisky e vai. Vedi che te passa tutto.
3: Sì, poi non so come andrà l'esame là, quello che
6: la
3: devo affrontare.
5: Cioè,
3: però
5: non chiederanno più dei buoni consigli a Radio Globo.
3: Ma infatti non è una buona idea, no. Diciamo.
8: Vabbè, alla fine a me Flaminia mi ha fatto venire con la curiosità di pesarmi le tette. Come ci provo qua a bilancia da cucina stasera?
6: Facci sapere.
8: Di solito è precisa.
3: Ragazzi,
4: ma io non capisco perché nel nostro monitor parliamo dei centesimi e ci stanno i centesimi. Parliamo dei tette.
5: Ci stanno i centesimi.
0: Il morning show sta arrivando. Wake up. Intanto, ecco cosa ti sei perso venerdì scorso nel morning show. Morning show replay on Radio Globo.

0: Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Pronti a scrollare insieme i social con i video più virali? Su Radio Globo torna viralissimo.
0: Il Morning Show sta arrivando. Wake up! Intanto, ecco cosa ti sei perso venerdì scorso nel Morning Show. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Non abbiamo ancora dato una scrollata ai social, quindi facciamo subito con il nostro appuntamento settimanale di Viralissimo.
3: Viralissimo, il meglio e il peggio della rete, selezionato per voi su Radio Globo. Oggi in Viralissimo.
4: Cari uomini, non c'è più bisogno di barare.
5: Ehi maschi, se tante volte vi capita di arrotondare per eccesso quando si tratta delle dimensioni del vostro equipaggiamento, sappiate che capita a tutti, anche agli astronauti maschi della NASA, i quali devono indossare una specie di guanto aderente per fare la pipì nello spazio, e siccome quando veniva loro chiesto di che taglia gli servisse, se piccola, media o grande, tutti dicevano grande, poi gli stava largo e si facevano un po' di pipì addosso, la NASA rinominò le taglie in grande, gigante, mastodontica. Problema risolto.
4: Le vicende di Garlasco, secondo Lino Banfi.
6: Io per esempio penso una cosa di Garlasco, e la dico perché la devo dire per forza.
7: Dimmela.
6: Ammettiamo che siano colpevoli tutti e due, sto facendo un'ipotesi assurda. Però io credo che chi ha dato qualche botta terribile con qualche oggetto che non si è capito bene cos'è anni fa, è una donna.
7: Ah, secondo te l'assassino di Chiarapoggio è una donna? Perché una donna?
6: Ma con quella violenza, perché quando una donna odia un'altra donna diventa una bestia irrefrenabile, e quindi quelle sono botte di una donna.
0: Viralissimo.
4: Riflessioni su questa amara vita.
8: E a pensare che da spermatozoo mi sono messo pure a correre per fare sta vita per merda, capito? Se sapevo me strozzavo quello cordone umbilicale, va. Tutto quanto, 9 mesi per scappare da quel buco, tutta la vita a cercare di rientrarci,
0: Viralissimo.
4: E se Bruno Pizzul fosse stato napoletano?
9: Robert Baggio si sta sistemando il pallone. Questo è un rigore fondamentale per l'Italia. Speriamo che non lo sbagli. Attenzione, sta pigliando in corsa Robert. Attenzione, Robert, pigliato in corsa. Corre, tira. No, ha tirato in giro. Mannaggia, capatoio. Abbiamo perso. Siamo fuori a sti mondiali.
0: Viralissimo.
4: Forse c'è bisogno di un ricambio generazionale.
10: Trump ha 79 anni, Netanyahu 76, Putin 73. Vedete cosa succede a non mandare la gente in pensione?
0: Viralissimo su Radio Globo. Wake up! Su Radio Globo riascolti i migliori momenti di venerdì scorso. Morning Show Replay. Radio Globo.

0: Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Andiamo a sentire qual è il mood di inizio settimana con voi alla Globo WhatsApp e la vostra voce 393-777-7172 tra poco nella prima ora del Morning Show di Radio Globo.
0: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.

0: prima Globo WhatsApp.
1: Buongiorno a tutti i Globi, buongiorno a Federica, buongiorno pure a Xidori, dai, a me capita pure, e buongiorno al grandissimo Lucifora. E una cortesia, Lucifora, come fa qua la canzoncina che ieri sera stava, come non ci ha sentito quella lì che sappiamo noi, quella che non c'entra niente questa, ma hai capito che canzoncina? Buongiorno.
0: Forse questa?

0: mi sa che con questa sigla abbiamo portato fortuna alla Roma. Buongiorno Giovanni Lucifora.
1: Buongiorno a tutti e a tutti. Questo è l'autore Tony Britten, pensate.
0: Grande Britten.
1: Ed è praticamente un testo in tre lingue che sono le lingue ufficiali della della UEFA Champions League, competizione alla quale la Roma approda dopo ritorna ad approdare dopo 7-8 anni. È in inglese, tedesco e francese.
0: Sai che ho visto anch'io gli ultimi 11 minuti della partita ieri? Ho visto anche il gol di Coso.
1: Esharawi.
0: Esatto, di Esharawi.
2: Ancora prima che arrivi, Gioa, ma che ha fatto a Roma?
0: Ah, pirai, oggi sarà tutta così. Oggi è proprio Radio Romanista, eh. Buongiorno, sono Davide Fidanza. Buongiorno, Chiara, Chiara Ciotti. Tu sei Chiara Ciotti, buongiorno. Tu sei Chiara Ciotti.
1: Io sono Chiara Ciotti.
0: Devi fare la gag, devi fare la gag.
1: Io sono Chiara Ciotti.
0: Ciao, sono Chiara Ciotti.
1: Ciao, sono Chiara Ciotti. Sidò, io vorrei, perdonami, salutare in modo particolare il nostro Sidò.
0: Con affetto, con
1: questa
0: affetto.
1: Mattina che ancora non ho sentito, Sidò ci dica almeno buongiorno e ci dica cos'è successo.
0: È
1: perché
0: muto.
1: Ieri c'è stato il derby con il Torino, che è iniziato con un'ora di ritardo. È una figuraccia, anche perché insomma è stato un di ordine pubblico e c'è un tifoso della Juventus grave in ospedale.
3: Beh, sì, intanto buongiorno a tutti.
1: Buongiorno. Io sento felice. Sono
3: io sto alla grande, sto benissimo, anche perché sai, le squadre mediocri dopo 10 anni esultano per andare in Champions. Io sono abituato ad andarci, quindi va bene.
1: Amici,
3: levando questo
1: Roma,
3: discorso,
1: potete anche chiamarlo 393-777-7172.
3: Levando questo discorso, hai fatto bene, Giova, ad aprire con questa frase, con questa notizia, perché lo sport, il calcio è sport e dovrebbe rimanere tale. Quindi tutto ciò che accade al di fuori dello stadio, dove si ammazzano, si mandano razzi, bombe carte e quant'altro.
0: Sposta l'attenzione?
3: Eh no, mi ha fatto questa domanda, quindi io rispondo a questa domanda.
0: Ma tu potevi rispondere, a noi non ci frega niente, scontri, però abbiamo
3: questa
0: perso.
3: È la tua risposta, però la mia risposta è un'altra. Scusami.
1: C'è un tifoso gravissimo in ospedale.
3: Esatto, ed è una cosa sbagliata, che sia del Toro, che sia della Juve, che sia della Roma.
1: Quindi
4: forza Roma, regà!
0: Buongiorno, buongiorno signori, ben svegliati!
4: Addirittura.
5: Manda un messaggio vocale al 393 777 7172.

0: Champions, tutta l'oretta, dai, tutta l'oretta. Che ce lo vediamo. Forza Roma!
1: Sì, dobbiamo occuparci della Roma, ma dobbiamo occuparci, sì, ma certo.
2: È bello il lunedì sentire la gente che allegra. Mi è piaciuto molto il commento di Sidoti, devo dire che voi sapete il nostro Juventino, ma sono in attesa ovviamente delle risposte dei nostri amici al nostro Sidoti, insomma.
1: Ma sì, adesso arriveranno.

0: Ma poi iniziamo anche ovviamente con le notizie di cronaca.
1: Ambedi si doti che gli ha detto, che e se non mi sbaglio ho sentito pure i morti.
0: Sì, sì, pure io, pure io i morti, sì, sì, ha voglia.
1: Comunque su Polimarket già hanno aperto le quote.
0: Ah.
1: Da chi prenderà 7 gol quest'anno la Roma?
0: Aia, aia. Polimarket, sì, è che è questo sito di scommesse illegali solamente in Italia.
2: Sì, però per esempio ci sarà chi vedrà questi 7 gol presi allo stadio con un certo tipo e chi li vedrà sul divano. Questo c'è anche da aggiungerlo,
0: sì,
2: no?
0: Sì.
2: E chi intanto vedrà... entrano dei soldi alla società, quelli sul divano entra nulla.
0: E chi vedrà Twin Peaks? Ti ricordi?
2: Come no, il giovedì era Twin Peaks, che scherzi.
1: Buongiorno a tutti Radio Club, buon inizio settimana, anche se tosta.
0: Buon inizio settimana a te, mi sa che qualcuno piange di lunedì, eh?
3: Buongiorno, è lunedì, buongiorno a tutti, lunedì. Buongiorno.
0: Ah, non ti preoccupare, dai, insomma, andiamo a vedere come sarà almeno con il meteo questo lunedì 25 maggio.
2: Allora, oggi è una giornata di cielo poco nuvoloso, temperature tra 16 e 32 gradi, il caldo insomma è arrivato, si fa sentire oltre 30 gradi. Nel dettaglio ci sarà cielo poco nuvoloso al mattino, sereno al pomeriggio e nubi la sera. Durante la giornata la temperatura massima sarà registrata alle 15 e sarà, sai di quanto?
0: 19.000 gradi.
2: 32 gradi.
0: Più o meno.
2: E la minima 16.
4: Hates Monday. Mornings.
0: Monday.
1: Buongiorno Radio Globo. Mettete sulla sigla.
5: Buongiorno Radio Globo. È bello svegliarsi con voi.
6: Ascolta Radio

0: Scaglia ha detto ieri sera che 7 giocatori del Verona stavano sotto casa di Giulietta.
1: Di Giulietto?
2: Giulietta. Verona. Verona.

0: questo canale per interagire ed essere protagonisti in questa prima ora insieme, ma anche in tutte e quattro le ore del Morning Show di Radio Globo, anche per segnalare quello che non va sulle strade che state percorrendo.
1: Ma già, ma visto pure che roba italiana, Kimi Antonelli ha vinto per la quarta volta di fila la Formula 1, questo è un record dei record.
2: Eh sì, anche questa è andata, sfida color bianco per metà gran premio tra due piloti di Mercedes, e poi insomma Antonelli e quattro, Russell ritirato e furioso, Hamilton nella Ferrari sul podio.
0: Mamma mia, mamma mia. Allora andiamo a vedere invece come saranno le altre notizie, tra l'altro dopo ne ho una sul tennis.
2: Bene, allora parliamo, iniziamo dai monopattini. A 15 giorni da nuovo regolamento, pochi si sono adeguati, un centinaio finora le multe elevate, parlo di Roma ovviamente. L'obbligo di targhino, che ho fatto?
0: Io posso dire cose sui monopattini?
2: Fammi finire la notizia
0: cose.
2: E poi dici tutto quello che vuoi. L'obbligo di targhino e casco per viaggiare in monopattino, l'ho vista.
0: Io ho visto cose.
2: Alunna della Valle, l'ho vista, adesso la chiamerò subito. È entrato in vigore l'obbligo del targhino il 16 maggio, non è ancora rispettato dalla gran parte degli utilizzatori di questi mezzi che microcriminalità. L'ho vista,
0: prof,
2: giù.
0: Ho visto
2: da una
0: cose.
2: Parte le aziende di sharing, pur essendosi messe in regola con il contrassegno, non sono ancora in grado di fornire il casco. Dall'altro i privati possessori dei veicoli non sono entrati in possesso del targhino che va richiesto alla motorizzazione civile. Le nuove norme prevedono anche l'obbligo del casco per tutti i conducenti, senza distinzioni d'età, una regola che riguarda anche i mezzi di sharing e chi non la rispetta rischia la multa fino a 250 euro. Federica della Valle.
0: Ho visto cose, sai che nel weekend, anzi sabato sera c'erano i musei aperti a Roma.
2: Certo, gran pienone tra l'altro.
0: Sono andata.
2: Ma hai fatto
0: e non ho visto manco un museo.
2: Perché troppo
0: beh, ma c'erano file da 4 ore, quindi ho detto vabbè, facevamo cose tipo andiamo al Vittoriano, 3 ore. Andiamo al Campidoglio, sta qua dietro, 3 ore. E quindi alla fine mi sono fatta un sacco di chilometri a piedi, bellissimo comunque, lo stesso vedere un sacco di gente che andava alla ricerca di questi musei gratis, ma ho visto anche un sacco di monopattini e ovviamente l'occhio ce l'ho, quello di andare a controllare se c'era il targhino o meno. Alcuni non erano dotati di targhino, ma ho visto cose, Giova, ho visto cose.
2: Cosa hai visto?
0: Ho visto andare in due sul monopattino senza casco.
2: Lo vediamo tutti quanti tutti i giorni.
0: Sì, ho capito, ma fino al 16 maggio sono d'accordo. Da oggi non li devi fermare questi, visto che sono
2: stati fermati, infatti più di un
0: davanti
2: centinaio
0: a me
2: di
0: no.
2: multe.
0: Davanti a
2: e
0: me
2: c'era
0: no.
2: C'era la polizia
0: davanti, cioè camminava la polizia davanti e dietro c'erano i monopattini, c'erano due monopattini con quattro persone sopra, quindi
2: quattro
0: due,
2: persone?
0: Due e due, sì, questo ecco. In un caso c'era la polizia proprio davanti e io ho detto ma come? Non li dobbiamo fermare, è come se vedi un motorino che è senza targhe adesso, no?
2: Certo.
0: Giusto?
2: Certo.
0: Quindi andrebbe fermato e ovviamente non è l'unica cosa che ho visto sui cioè gli unici due che ho visti in quella nottata di sabato sera. Va bene, comunque abbiamo altro di cui parlare, è inutile che dico cose, tanto mi frega niente a nessuno.
2: Prego, dillo.
0: Non niente a nessuno.
2: Che vuoi dire? Cioè,
0: no,
2: certo,
0: ho detto sta cosa, non c'è no, una cosa forte, mo dicono ah, sta romper cazzo. Ah. Tu romper cazzo.
2: Va bene.
0: Rompi il cazzo.
2: Perché mo la parolaccia? Ma chi te lo dice?
0: No, così.
2: Ah, vabbè, oggi ce l'ha così.
0: Sì.
2: Allora, oggi è la giornata internazionale dei bambini scomparsi. Vabbè, questo grosso modo, sì. Però io vorrei.
0: No, cosa forte. Mo dicono, ah, sta romper cazzo. Ah. Tu rompi il cazzo.
2: Va bene.
0: Rompi il cazzo.
2: Perché mo la parolaccia? Ma chi te lo dice?
0: No, così.
2: Ah, vabbè, oggi ce l'ha così.
0: Sì.
2: Allora, oggi è la giornata internazionale dei bambini scomparsi. Vabbè, questo grosso modo, sì.

0: E Agrigento. Nel Lazio si contano oltre 1400 casi di minori scomparsi, 7,9% del totale nazionale. Poi è ovvio che ritornano, si ritrovano, mentre nella sola capitale le segnalazioni sono 1059, il 5,9%. Tra le principali cause indicate sono la fuga da casa o dalle comunità, allontanamenti dai centri di accoglienza, sottrazioni da parte di familiari e separazioni per migrazioni forzate in contesti di conflitto. Un fenomeno che secondo questo report coinvolge anche nuove forme di rischio legate al web o ai social network con casi di adescamento online di minori.
1: Bene, tra poco torneremo da te Giovanni e approfondiremo altre notizie.
2: Ma vattene a mi stai tanto simpatico, voi te provo sul
1: Sì, Doti, è andata così, signori. Sono le 6:15 e noi abbiamo le migliori da farvi ascoltare.

0: ua Federico, ma che vuoi che ti aspettano all'angolo quelli della municipale, te la stai a cantare, eh?
1: No, perché a parte che c'era la polizia davanti, no? Non me la stavo cantando. Poi qualcuno mi ha detto: ah no, perché devono fermarli i vigili. Ma non è vero, è come se la polizia vede un motorino senza targhe, lo devi fermare, punto. Monday, the morning show
2: on Radio Globo. Ma guarda che a Roma è così, se si scontrano due monopattini si fanno male in quattro.
1: Sì, praticamente sì. Mi sa che ancora qua su Sidoti arrivano cose, su prima che ha detto che la Roma è mediocre. Ha detto così, eh? Ha detto lui, è virgolettato.
3: I tifosi
1: sono mediocri, sì.
4: A dirò, ma vattene a fango.
1: Buongiorno,
4: Alberto. Il classico sudista del Torino, della sudista. Juve. Ma sì.
1: Proprio sudista, sei sudista.
5: Sai com'è? Quando non si arriva com'è, all'uva, si dice che acerba. Quindi, va bene così.
4: E faccio un gol, e faccio un gol, e da Sidoti faccio un gol. La tua smutte lo grida in coro, e da Sidoti faccio un gol.
5: Beh, ricordi quando me la cantavano davvero, beh, ricordi.
1: Quando
5: vabbè.
1: Giocai con la Juve, poi il menisco.
5: Con la
1: sì.
5: Juve no, però. Vabbè.
1: Immagino. 6:19, un lancetto con Giovanni Lucifora,
3: lancetto,
1: e poi ci fermiamo un attimo.
3: Sì.
1: Lancetto perché non
3: allora, lancetto perché insomma abbiamo tante notizie oggi, devo parlare del piano caldo, ma dobbiamo andare anche agli esteri, però vi porterò dopo, ovviamente dopo che ci fermiamo un attimo, a Centocelle, indagate due maestre per abuso di

0: mezzi di correzione nei confronti di un alunno con disabilità.
1: Pronto Radio Globo!
2: Una cosa che non sopporto è quando attaccate il telefono e fate...
3: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996 o Globo WhatsApp 393 777 7172. The Morning Show
4: su Radio Globo. Radio Globo ti riempie il carrello.
3: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Pim, Iper Family e Agora.
4: 100 euro per tre volte al giorno.
3: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 8928 996.

0: Dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci, info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.

0: subito il numero verde 814-1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
2: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
3: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
4: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
5: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
6: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te. Di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
7: Federico, ma giusto per cambiare discorso, ma quei pallini su raccordo, ma che serve?
8: The most fabulous radio show of the world, The Morning Show.

0: Dai, ti trovo, sì, continua a giocare, va, continua. Va. Ma a noi sì, ci serve o non ci serve?
1: Infatti, non lo sappiamo ancora noi, lo stiamo ancora, lo stiamo capendo, mano a mano vediamo, arriveremo a fine stagione, a fine luglio, e poi capiremo. Intanto occupiamoci di cronaca, lo facciamo sempre con Giovanni Lucifora alle 6:24 sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo, con la prima ora del Morning Show.
2: Caso che coinvolge due insegnanti di una scuola di infanzia a Centocelle, come vi dicevo nel lancetto prima della pubblicità, che potrebbe finire nell'aula del tribunale per abuso di mezzi di correzione e disciplina nei confronti di un alunno con disabilità. Le indagini dei carabinieri, partite dalla denuncia della madre del bambino, con intercettazioni ambientali e video nell'istituto scolastico. La vicenda è accaduta tra settembre 2024 e febbraio 2025 per comportamenti ritenuti non conformi alla corretta gestione del minore, tra cui urla, rimproveri, strattoni e presunti episodi di lieve violenza fisica, oltre alla mancata applicazione degli strumenti previsti dal piano educativo individualizzato. Nei giorni scorsi è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari da parte della Procura di Roma, atto che procede la possibile richiesta di rinvio a giudizio. Che caldo, eh? Senti caldo?
1: No, benissimo.
2: Allora,
1: benissimo.
2: Per te non serve a nulla.
1: Benissimo,
2: questa...
1: anche il weekend, stupendo.
2: Quindi questa notizia non serve a te, Regione
1: no.
2: Lazio.
1: Ok.
2: Con l'arrivo dei primi caldi.
1: Non parlo?
2: No, no, prego, prego. Parlo.
1: Posso ascoltare, però?
2: Ah, è certo.
1: Okay,
2: se, se no, se te va, sempre se
1: sì,
2: te va.
1: Sì,
2: se
1: va,
2: non
1: va,
2: te va.
1: No, no, mi va, mi va.
2: Te va?
1: Sì, sì.
2: Vuoi parlare?
1: Ma dipende, ha detto
2: no,
1: che non è
2: no.
1: notizia per me, è inutile.
2: No, no, tu non lo senti il caldo. Mentre con l'arrivo dei primi caldi, la Regione Lazio tutela la salute non tua, ma dei lavoratori più esposti. Firmata l'ordinanza per il piano anticaldo, con il divieto assoluto di lavoro nelle ore centrali della giornata, specificatamente in presenza di condizioni climatiche ad alto rischio. Il provvedimento resterà valido fino al 15 settembre. Stabilisce lo stop delle attività lavorative nella fascia oraria 12:30-16. Il blocco però non sarà automatico, ma scatterà esclusivamente nelle giornate in cui il portale web Work Limit segnalerà un livello di rischio alto. Il divieto mira ovviamente a proteggere chi svolge mansioni di intensa alta attività fisica sotto il sole, come ad esempio nei lavoratori nei cantieri edili o nel settore agricolo. Il provvedimento non tocca la pubblica amministrazione, perché per esempio la protezione civile e concessionari di pubblici servizi, qualora siano impegnati in interventi di pubblica utilità o di salvaguardia della pubblica incolumità, non riguarda appunto questi lavoratori.
1: Posso dire una cosa?
2: Anche due.
1: Ok. Cioè. No, perché sempre tornando alla notte con i musei aperti a Roma,
2: bello.
1: Stavo notando che chiaramente a quell'ora ci sono gli operatori dell'AMA che lavorano lì, che certo. sistemano no, le vie del centro di Roma. E poverini, non so se è una regola un po' come la polizia. La polizia non è. Cioè, ti devono dare un giorno, no, per cambiare la divisa, giusto?
2: Sì, cioè, cioè la divisa
1: quella estiva
2: c'è quella
1: ti arriva, immagino, un comunicato che ti dicono
2: certo,
1: dal giorno
2: certo.
1: X si mette
2: tutti
1: quella
2: estiva. Certo.
1: Ma mi sa che ce l'ha pure l'AMA questa cosa qua, eh?
2: Che tutti
1: perché
2: ce
1: faceva
2: certo.
1: caldissimo. Beh, perché tutti ce l'hanno?
2: Perché
1: cioè...
2: è una divisa di una municipalizzata.
1: Conto... Ah, perché è municipalizzata.
2: Sì, c'erano ma credo quelli che anche le aziende private.
1: Faceva molto caldo comunque sabato sera, cioè almeno... Io stavo facendo nulla, stavo camminando e comunque vedevo le mie amiche che stavano morendo.
2: Che succede? Che ha fatto? Che sei matta?
1: No,
2: sì, quello sì, stamatta sì, però dico com'è?
1: Quello sì. No, però volevo chiedere a quelli dell'AMA se effettivamente questa circolare è arrivata o meno, o se hanno scelto quelli del centro di lavorare ancora col giubbotto invernale, cioè erano... proprio molto vestiti. Se immagini che io non stavo facendo nulla e loro comunque erano in movimento, e prendi i sacchi e metti nel compattatore e muoviti da qua e vai di là.
2: Eh beh, magari la sera magari un pochino più freschino lo fa, quindi magari un giubbottino ci sta bene, no?
1: Ma no, no, non faceva no. freschino, Giova, fidati, non si poteva stare col giubbettino. Quindi volevo sapere se effettivamente anche l'AMA, però se me lo stai confermando tu, a questo punto non
2: sì,
1: glielo chiedo.
2: Beh, ma credo proprio di sì, eh.
1: 06 8928 996, Globo WhatsApp 393 777 7172.
3: Cari ascoltatori, buon lunedì da Radio Globo. Cari ascoltatori, buon lunedì da Radio Globo. Iniziamo la settimana con una buona musica per darvi un botto di energia. Cari ascoltatori, buon lunedì da Radio Globo. Cari ascoltatori, buon lunedì da Radio Globo. Iniziamo la settimana con una buona musica per darvi un botto di energia. E dai, dopo da Giangi,
4: The Morning Show on Radio Globo.
5: Ah, oh, meno male questo divieto, almeno non tagliano più l'erba durante il giorno.
1: Ah, per il traffico forse, sta parlando del discorso del traffico, no? Potare gli alberi.
2: Ah, sì.
5: Raccordo careggiata esterna tra l'Ostiense fino ad arrivare oltre l'Ardeatina, tra la corsia di sorpasso e quella di mezzo, c'è una scanalatura sull'asfalto che se i scooter ci vanno sopra potrebbe creare problemi. Ma è un bel solco si è formato, e nessuno fa niente da tanto che c'è stato.
1: Ah, cioè da tanto che c'è, non che, se è formato in questi giorni, un po' strano perché non ha piovuto. In genere le aperture sull'asfalto si fanno. Evidentemente è una roba da sistemare. Sentiamo se altri comunque hanno riscontrato questo disagio nei giorni scorsi.
6: Federica, una volta le divise o le uniformi si cambiavano il 2 giugno dopo la festa delle forze armate. Dopo il 2 giugno si potevano mettere le divise estive.
1: Ma pure l'AMA, questo io dicevo, cioè sapevo del... Sai che ho visto anche il palco stanno montando, no? Per il 2 giugno.
2: Ah, come? Adesso ne parlerò del 2 giugno.
1: Tutte le tribune, quelle.
2: Anzi, turismo. In corso una tendenza già positiva, ma il vero boom ci sarà proprio nel ponte del 2 giugno. 4 giorni che faranno da traino al turismo in tutta Italia, allo stato europeo più visitato dopo la Spagna. Le prenotazioni sono superiori del 3,5% rispetto allo scorso anno. Previsioni ancora migliori per il Lazio. Secondo Confesercenti, Roma avrà un impatto positivo, complice appunto la parata per la festa della Repubblica e i tanti eventi in programma. Prenotato il 90% delle strutture alberghiere. Per quanto riguarda la ristorazione, previsto nella nostra regione, pensa un incasso di 142 milioni di euro nei 4 giorni di ponte. In cima alle preferenze, piatti a base di pesce, mentre nei paesi saranno le sagre ad andare per la maggiore.
1: Allora, non so se ti è mai capitato invece di trovarti nella situazione di Arthur Gea. Stiamo parlando del Roland Garros o Garros?
2: Roland Garros.
1: Garros, adesso la dico. Sì. Roland Garros che stava giocando contro Kakarov. Mi sembra Kakarov. Vabbè, c'era una partita di uno che si chiama Gea, l'altro mi sembra Kakarov, e questo a un certo punto si ritrova in una situazione un po' di disagio, che è una situazione che, vabbè, nel tennis, che devi comunque rispettare il medical time, si chiama, raga, doveva andare in bagno. In bagno, e l'abbiamo visto, ne abbiamo parlato anche negli anni scorsi nel morning show di Radio Globo, su anche come i calciatori a volte, no, spostano il pantaloncino. Mi ricordo un video di Inzaghi, sposta il pantaloncino e fai la pipì, per esempio. Qualcuno è andato anche oltre, anche nel calcio. E Gea invece aveva un problema molto più forte.
7: E ce l'ha fatta a chiudere il game. Scatta per andare in bagno. Cacciano, non se n'è ancora accorto. Dovevano inquadrarlo, Cacciano. Dice, non ce la faccio. Spiegagli la situazione, prego il fisio, fallo entrare. E Blom che gli risponde, devi finire il game. Me la faccio addosso, ho detto. Ho la dissenteria, dice. Cacciano non ha ancora capito quale sia la situazione. Gli viene data anche una pastiglia per provare a placare il problema.
4: The Morning Show on Radio Globo.
1: Ho voglia proprio di sentire gli ascoltatori, quindi torniamo a noi nella nostra comitiva e capire se effettivamente si sono mai trovati in una situazione del genere anche al lavoro o in,
2: cioè, di correre
1: molto
2: in bagno,
1: cioè che c'avevi questo problema grosso. E però a differenza di Gea, che è riuscito poi ad andare al bagno, finito il game e poi è andato in bagno, a differenza di Gea la situazione invece no, si è fatta ancora più complicata, cioè non ci sei riuscito. Secondo me tra gli ascoltatori c'è qualche storia da raccogliere. 06 89 28 99 e 6, oppure c'è la Globo WhatsApp attiva 393 777 7172. Sono le 6:33 e adesso vi state godendo De La Vallée e Lucifora sulla radio che suona solo le migliori. Ora i Pinguini.

0: Comunque qui i balieneri stanno pure su a Roma Fiumicino. Dai. Ci stanno circondando. Io indagherei.
1: Allora, io direi che sia che è il contrario, però. Sono partiti da Roma Fiumicino e adesso sono anche sul raccordo. E quelli sulla Roma Fiumicino, io e Giovanni Uscifano ne abbiamo parlato nel 2016. Cioè, stiamo parlando del 2016.
2: No, noi quando ci siamo sentiti nel 2015, la prima cosa è stato detto: tu come ti chiami? Ma quei cosi che sono.
1: No, ancora non c'erano. E ci dicevamo: chissà se metteranno dei pali neri.
2: Quei cosi.
1: Esatto. Va bene, buongiorno, 6:37. Mi sono scordato, dovevo dire qualcosa, però non mi ricordo.
2: Vabbè, posso parlare io se vuoi.
1: Vuoi parlare tu?
2: Calcio. Okay. Roma in Champions League, dunque finale di campionato spumeggiante per i giallorossi, e con la vittoria di ieri sera per 2-0 contro il già retrocesso Verona e la sconfitta del Milan in casa contro il Cagliari. Le reti dei giallorossi, Malen che ha tirato il rigore. Malen,
1: sì.
2: Però c'era stato subito Dybala che gliel'ha rimessa al centro e ha segnato.
1: Quindi
2: poi il gol,
1: Benen.
2: Esatto, il gol, bel gol di El Shaarawy, sempre su imbeccata di Dybala. E Roma che termina il campionato al terzo posto. Risultato straordinario, giocatori e ambiente hanno sempre dato il massimo. Il commento di mister Gasperini. Anche il Como in Champions, in Europa League dunque il Milan che, ripeto, ha perso in casa con il Cagliari, e la Juventus che ha pareggiato 2-2 nel derby della Mole. Brutto derby per quello che è successo fuori, con scontri, rinvio di un'ora del calcio inizio e un ferito grave in ospedale. Insomma, si era chiesto il rinvio della partita da parte dei tifosi della Juventus, un'ora di ritardo, e quindi iniziata con un'ora di ritardo la partita. Il ferito in codice rosso, dicevano che era stato colpito da un lacrimogeno sparato dalle forze dell'ordine, notizia smentita, ne sapremo di più probabilmente in giornata. In conference, Atalanta in conference e in Serie B vanno oltre gli scaligeri, quindi oltre al Verona anche Cremonese e Pisa.
1: Senti, una cosa ti volevo chiedere, sì. Gio, aspetta che sto rispondendo a uno sulla Globo WhatsApp. Una cosa ti volevo chiedere, ma Neymar è diventato cioè italiano?
2: Neymar è un giocatore, massimo giocatore rappresentativo del Brasile in questo momento, e Neymar da Silva Santos Junior, e quindi no.
1: Però c'era quella cosa che stavano dicendo che stava diventando italiano.
2: La moglie ha fatto la richiesta per la cittadinanza. Attenzione, per la cittadinanza, però per il momento non ci è dato sapere. Sembra che sia stata smentita questa cosa.
1: Ma gli conviene così tanto a uno come Neymar dal Brasile cambiare la cittadinanza per diventare italiano, per poi non giocare i mondiali, per dire?
2: Ma questo avrà fatto i suoi calcoli, avrà tanti interessi. Neymar è un giocatore, uno dei più, è stato forse anche tuttora dei più conosciuti al mondo in assoluto, e dei più forti, uno dei più forti, non più il più forte, però evidentemente ha tanti altri interessi Neymar,
1: sì. Beh, soprattutto col cognome, secondo me, però suona di più se sei italiano, se ci pensi, no? Cioè Neymar, cioè.
2: Niente mare.
1: All'interno dei mari. Che se no in Brasile si chiama tipo Neymar.
2: No, semplicemente Neymar.
1: Così.
3: Oh, comunque io volevo dire una cosa. Sidoti è proprio buono, è proprio un fregno.
1: Ecco qua. Perché è partita Ostrica? Scuola di polizia. Hai rimorchiato, Sidoti? Vuoi il numero?
4: Ma pare di sì.
1: Volete conoscervi?
4: Ma lo prendo, le mando un messaggio, non lo so.
1: Beh,
4: dimmi tu.
1: Un aperitivo, però te lo vuoi prendere quello?
4: Sì, sì, sì, sì.
1: Allora, Sidoti acconsente, è favorevole. Quindi, se vuoi, vi mettiamo in contatto. Noi ci fermiamo un attimo. Questa è la prima ora del morning show di Radio Globo.
5: The morning show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo.
6: A Federico, non serve che piova, perché se crei una voragine, visto che le buche le tappano col pan grattato.
5: Radio Globo Meteo.
7: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
5: Radio Globo Meteo.
8: Amici del Morning Show di Radio Globo, bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì all'insegna del bel tempo ancora una volta sul Lazio. Infatti l'anticiclone di matrice subtropicale dominerà la scena meteorologica, garantendo non solo tempo stabile ed ampiamente soleggiato, ma anche con temperature massime diurne oltre la media del periodo. Infatti il caldo sarà anomalo, con valori che localmente arriveranno a toccare i 31-32 gradi, dunque temperature massime tipiche del mese di luglio. La ventilazione a tratti si farà sentire sulle coste. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
9: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996 gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento.

0: www.radio.com.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
3: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice? Da Romana Auto puoi scegliere tra oltre 1000 veicoli nuovi, usati e chilometri zero, tutti in pronta consegna. Approfitta del bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think big, become big.
7: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
8: Ricordiamo anche le ragazze della Roma, ieri hanno vinto la Coppa Italia contro la Juventus. Grande Roma, Roma Champions, le ragazze hanno vinto il campionato, hanno vinto la Coppa Italia. Dai, sempre forza Roma!
9: The most fabulous radio show of the world, The Morning Show.
10: C'è Pellegrina, Di Balo, la Roma femminile, no?
11: Eh sì,
10: Di Balo. Svilara.
11: Grande Svilara ieri. Sì.

0: successi, Dodi? Ti vedo preoccupato. Che hai fatto? È successo qualcosa?
1: No, non è che mi vedi preoccupato, è che io, ragazzo, prendo l'aperitivo, tutto quello che vogliamo.
0: Ah, quello di prima, il messaggio di prima?
1: Sì, però dalla foto sembra 1,90 con due spalle tipo The Rock, quindi non lo so, ho un po' di paura.
0: A quello che ti ha mandato questo messaggio qua, aspetta, vediamo un po' se lo ritrovo. Eccolo, questo qua.
2: Oh, comunque io volevo dire una cosa. Sidoti è proprio buono, è proprio un fregno.
0: Cioè, questo qua è 1,90 con...
1: Allora, dalla foto sì. Però, ecco, siccome è una bella foto, per carità, però... Vabbè, io vado, Fede.
0: Vai tu, oh, se no non ti preoccupare, ce vado io,
1: No.
0: Mica dobbiamo...
1: Ah, allora... E allora va bene.
0: Non ti preoccupare, ti tolgo la palla. Cioè, nel senso, la palla rovente.
1: E io ti lancio questa palla rovente. Allora, faccio un cross dalla tre quarti per te.
0: Ci penso io.
1: Dai.
0: Io intanto a questo punto torno da Giovanni Lucifora e mi occupo di rullare con lui. Giornalisticamente parlando. È bello, ha fatto la faccia, quindi dai, sul serio. No, tutto quello che abbiamo detto fino adesso, certo, con le notizie, andiamo adesso a raccoglierlo.
3: Alla SIPA in coda vi darò anche qualche notizia nazionale. Monopattini a Roma, oltre 100 multe in mezzo a tante polemiche. Roma, terza città con 1400 minori scomparsi. Indagate due maestre per abuso di mezzi di correzione nei confronti di un alunno con disabilità, accade a Centocelle. Regione Lazio, piano caldo. Nelle giornate a rischio, stop alle attività lavorative nella fascia oraria 12:30-16. Intanto, boom di turisti a Roma e nel Lazio per il ponte del 2 giugno. E poi lo sport e il calcio. Roma in Champions e terza in classifica. In Europa League, Milan e Juventus. E la Roma femminile vince la Coppa Italia grazie al gol della Giuliano per 1-0 contro la Juventus. Allora, notizie invece nazionali: oltre 6 milioni di cittadini alle urne. Alle 23 ieri sera l'affluenza del 46,31%, seggi aperti fino alle 15 di oggi. Rischio per l'Europa non escluso, parlo appunto dell'Ebola, del virus Ebola. I casi riconosciuti in Congo salgono a 1000. Iran, Trump ha detto i negoziati procedono, il tempo dalla nostra parte, fonti statunitense, accordo non verrà firmato oggi, ma ci sarebbe l'ok di Khamenei. Global Summit Flottiglia, le forze armate israeliane respingono le accuse di abusi commessi dai soldati nei confronti degli attivisti della Global Summit Flottiglia. Piccola parentesi mia, quindi quello che abbiamo visto l'intelligenza artificiale. Andiamo avanti. Derby, appunto, di Torino l'abbiamo detto, grave un tifoso della Juventus dopo gli scontri. Gli ultras chiedono di non giocare, parliamo del derby della Mole di Torino. Poche ore prima dell'inizio del match, le due tifoserie sono arrivate a contatto. La volontà di non giocare è stata comunicata anche ai giocatori.
4: Signori e signori, nuovi amori su Radio Globo.
0: Certo.
4: Buongiorno.
0: Certo, nuovi amori su Radio Globo. C'è Daniele che si è innamorato del nostro Gabriele Sidoti. Può succedere. Beh, anche questo, sboccia anche questo, come la scorsa settimana un ascoltatore dalla Globo WhatsApp si è infatuato della voce di una nostra ascoltatrice, sempre dalla Globo WhatsApp.
5: Per quello che segnala il problema sul raccordo della strada, deve chiamare ANAS, oppure chiama il 112 e si fa passare la sala operativa dell'ANAS.
0: Giusto.
5: Nessuno fa niente perché nessuno segnala.
0: È giusto, più segnalazioni arrivano e più il problema si può risolvere. 6:49, ultimi minuti con Della Valle e Lucifora, la prima ora del Morning Show. Ovviamente il Morning Show continua fino alle 10 con tutta la squadra. Ora c'è Bruno Mars.

0: buongiorno Radio Globo. Come so io quello che si è innamorato di quella ragazza che cercava l'ananas.
1: Ah sì. Ma blocchi questo per favore. Oh, basta pure, no? Grazie. Personale opinione su Radio Globo. Le manie del protagonismo.

0: sei nel morning show di Radio Globo.
1: Buongiorno!
2: Io dico no, ma non giocare il derby per quale motivo? Perché sono degli animali e si ammazzano a vicenda? Che vergogna sta diventando lo sport.
3: Beh, è stato chiesto dai tifosi della Juventus di non giocare il derby, accadde anche inizio 2000 qui a Roma, perché dicevano che la polizia aveva ferito un tifoso. Si disse all'epoca che qui a Roma era un bambino, vero. In realtà non era vero. Ieri c'è stato un ferimento grave, però non si capisce ancora da chi l'abbia ferito, che cosa sia accaduto, quindi è difficile dare una spiegazione.
4: Allora Giova, ieri durante la partita c'erano in diretta i commenti, in realtà è stato, dicono, un tifoso del Granata che ha lanciato questo fumogeno in testa a un tifoso della Juve. Quindi codice rosso è quello che volete, ma ricordiamo a tutti quanti che lo sport è un'altra cosa. Cioè, ma voi che andate a cercarvi queste robe poi pretendete che una partita non venga giocata, è una stupidaggine, punto. Restate a casa se non volete fare tifosi e guardate lo sport.
3: E poi come fanno a fare i protagonisti?
4: Infatti, dai.
3: Negativo.
5: Dai, e Giovanni, fagli sentiamo musichetta da Champions, assi ragazzi.
6: Abbiamo tutto il tempo, abbiamo altre tre ore.
3: No, solamente al volo per dire una notizia che hanno ripreso tutte le testate, notizia made Radio Globo, a due attacchi in pochi giorni di cornacchie, soprattutto nella zona dell'Euro.
6: Madonna.
3: Sto vedendo molti giornali che hanno ripreso il nostro video, che potete andare a vedere su appunto sui nostri social, soprattutto ovviamente su Instagram, dove appunto due donne sono state attaccate dalle cornacchie. Questo avverrebbe perché le cornacchie si riproducono e quindi se pensano che i propri piccoli siano minacciati, così diventano aggressiva. Ma devo dire che mi ricorda un vecchio film di Hitchcock che tu ricorderai molto bene.
6: Come no? La cornacchia sul cuculo?
3: No, uccelli.
6: Ah, basta. Lucifora, è stato un onore.
3: Bene, no, l'onore è stato mio, stare con te, stare con quel pezzo di Sidoti, di Sidoti.
6: Salutiamo anche il Sidoti, grazie a tutti voi.
4: Grazie a voi.
6: Io torno domani dalle 5, ovviamente non vi lascio soli perché fino alle 10 vi potete godere il morning show di Radio Globo con tutta la squadra. Grazie, a domani.
7: Morning Show. A Gioa, sei pronto a notti magiche di Roma a Barcellona? Sei pronto?

0: vita continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
4: Ano Salis.
5: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
4: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
5: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
4: Grano Salis, il gusto che emoziona.
5: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
6: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
7: e usata da 0100.
6: Assistenza e ricambi da 0100.
7: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
6: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
7: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
6: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
7: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
6: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
7: Gruppo 0100.it.
8: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
2: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
1: Presso i supermercati PIM, Iperfamily e Agora.
2: Scopri come su radioglobo.it.
9: Nei supermercati PIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
10: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
11: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza, recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
12: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
13: Nuovo T-Roc, ibrido, sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
12: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
13: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
12: ValentinoAutomobili.it.
14: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Attenzione, il programma può contenere riferimenti espliciti e può essere stato prodotto utilizzando
15: voci artefatte
2: e imitate e tratta argomenti di ogni genere, però fa molto ridere.
1: Il Morning Show è offerto da
16: Magic Land.
17: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.

0: streaming TAB e sul canale 91 del digitale terrestre Globo TV.
1: E allora amici, buongiorno, è ora di cominciare nuova settimana che parte, sono le 7:03, è lunedì.

0: al via. Spero che il weekend sia stato rilassante, ma non è così, lo so, c'è sempre un sacco da fare durante il fine settimana, tutte quelle faccende che poi non si possono fare durante la settimana e allora le fai nel giorno in cui ti potresti riposare. Porca quella zozza, mannaggia, qua sbomballata, guarda.
1: Ma stai venuto a casa mia, scusa.
0: Hai fatto le pulizie del weekend? Che
1: mamma
0: hai fatto?
1: Mia,
0: che
1: ho
0: hai fatto?
1: Stirato una montagna di bucato, ma una roba. Avrò stirato 45 camicie, 74 t-shirt, alla fine ho detto vabbè, stiro pure le mutande, abbiamo fatto.
0: E i reggiseni invece?
1: Ma che scherzi! No, quello è troppo grande, capito?
0: Sì, per quei 300 grande. Grammi di roba, ragazzi, vabbè, oh, c'è la pesa delle tette di Flamini, poi insomma anche sui roba. Social abbiamo messo il video, come promesso.
2: Sai che questo weekend per cucinare non l'ho più usata la bilancia, perché la voglio mantenere così.
0: È bello,
2: Fior di conio.
1: Con quell'odore.
0: Mi ricordi una nostra vecchia conoscenza?
2: Sì, che
0: andava lì, odorava le cose usate, ma lasciamo stare. Buongiorno anche a Flaminia Cappelli.
1: Oi, buongiorno, VVV.
0: Buongiorno a Gabri Venus.
2: Buondì.
0: E buongiorno Giovanni Lucifora.
3: Buongiorno a tutti e a tutte, buon inizio settimana. Campionato finito, eh?
0: Sì, soprattutto per i tifosi, quelli della Roma, che finalmente possono gioire, visto che il campionato è finito, ma finiscono in bellezza. Allora, sono successe un sacco di cose.
3: È vero.
0: Che
3: è
0: successo, Giovanni? Dai, dici.
3: Vabbè,
0: vai,
3: insomma, come dici, la Roma entra in Champions dopo 7-8 anni che non ci andava. Ieri ha vinto 2-0 contro il già retrocesso Verona. Partita non molto convincente,
0: no,
3: ma chi se ne frega. Addirittura male mi sbaglia il rigore, ma poi dopo la rimette dentro grazie a Dybala. Vabbè, questi sono commenti tecnici. E poi il gol del Faraone, che ovviamente ci lascia con un bellissimo ricordo, con il gol del 2-0 di El Shaarawy.
2: Perché vi lascia, scusa l'ignoranza?
3: È perché lascia la Roma.
2: E dove va? Dove va?
3: Non lo so, adesso dove andrà. Lui ancora non c'è.
0: Probabilmente
3: dato
0: adesso in vacanza, visto che
3: quello
0: il campionato
3: è finito. Quello è poco ma sicuro. Però sono successe cose molto particolari, al di là dei risultati di campo, perché la Juventus ha pareggiato il derby, il Milan addirittura perde in casa, quindi andranno in Europa League e in Champions, oltre alla Roma, e ovviamente al Napoli e all'Inter, ci va il Como. Interessantissimo.
2: Allora forza Como.
3: Ma certo, ci mancherebbe altro. Quello che è successo a Torino invece è veramente deprecabile. Un tifoso in codice rosso, ferito grave, tant'è che i tifosi della Juventus a un certo punto hanno chiesto anche di non giocare la partita. Mm-hmm. Insomma, la partita è iniziata con un'ora di ritardo, l'altro dovevano cominciare tutte le partite nello stesso orario, perché l'ultima giornata questo deve accadere. La Lega giustamente ha fatto: voi giocate a Torino, mo vediamo che succede. È iniziata con un'ora di ritardo la situazione del tifoso, me lo danno ancora in codice rosso. All'inizio i tifosi della Juventus avevano detto che era stata la polizia a tirare un lacrimogeno su un tifoso che è rimasto ferito. Notizia smentita dall'ospedale, notizia che ci riporta a 20 anni fa, quando accadde anche a Roma. Anche lì non era successo assolutamente nulla. Durante il derby si era chiesto la sospensione del derby e non che così avvenne poi, però non era assolutamente vero nulla.
0: Molto bene, animali diciamo da stadio, ecco, così mi viene da definirli.
2: Ma
0: perché
2: solo animali?
0: No, sì. No, beh, lì allo stadio poi diventano particolarmente ancora più animali, capito? Come delle scimmie con poco cervello, direi, anzi forse senza cervello. Vabbè ragazzi, questo è quello che è successo nell'ambito calcistico. Poi Giovanni sicuramente si sarà preparato anche per quanto riguarda un altro grande appuntamento, quello che c'è stato a Cagliari con l'America's Cup, vero Giovanni, che sei tutto?
3: Ma non me la sono proprio filata, guarda.
0: Ma tu sei una
3: non
0: farmi dire
3: di
0: cose,
3: me,
0: guarda.
3: Ma diccelo tu, che l'hai visto, dici.
0: Ma ha vinto Luna Rossa.
3: Io pensavo che mi parlavi della Formula 1.
0: Ma che ce frega della Formula 1?
3: Ah, vedi, la Formula 1 no,
2: però almeno Luna Rossa.
0: Luna Rossa.
3: Che ha fatto Luna Rossa?
2: Ha vinto.
3: Sì, che vuol dire? Quanto ha vinto?
2: Ma che quanto ha vinto?
3: Contro chi ha vinto?
0: Ma mica la partita di calcio.
2: Vuoi sapere anche chi era l'arbitro?
3: No, voglio sapere il tempo.
1: Ma che c'era l'arbitro?
3: Con che tempo? Gabri, con che tempo ha vinto? E come si vince?
0: Si vince vincendo una regata.
3: Adesso i nostri amici che ci stanno ascoltando, diteci come si gareggia nella America's Cup.
0: Te lo dico io, come qualsiasi altra gara al mondo, arrivando primo. Punto.
3: E come si arriva primo? Che si vince?
0: Come si arriva primo? C'è un percorso.
2: Soffiando sulla vela più forte degli altri.
3: Contro chi abbiamo vinto?
0: Allora, ci sono
3: state. Te lo spiego.
0: Ci sono state una serie di regate. Sono le regate preliminari all'America's Cup.
3: Oh, bravo.
0: Naturalmente queste valgono un po' quello che insomma lasciano un po' il tempo che trovo. Però sono dei test importanti per capire poi come si arriverà il prossimo anno.
1: Quello, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no
2: Si è tolto la scarpa, Massimo.
0: Per chi non è in TV, attenzione, attenzione. No, e quindi insomma hanno fatto queste gare preliminari. Luna Rossa ha fatto ben sperare. Ci sono due equipaggi, peraltro. Ci sono i senior, poi ci sono le donne con i giovani. E quindi sono andati tutti e due molto bene. Ieri, poi alla fine di tutto questo, diciamo così, mini torneo, sono andate in finale le due barche, Emirates New Zealand e Luna Rossa, che si sono scontrate con la vittoria di Luna Rossa.
2: Vabbè, ma sul molo si è menato qualcuno o niente risse?
0: No, non ci sono stati scontri, ragazzi.
2: Allora,
0: è una cosa
2: incredibile.
0: Sì, è vero, è vero. Roba da femminucce, roba da femminucce. Non si mena nessuno, non si accoltellano. Cioè, dico io, almeno un buco sulla carena di una barca gliela vuoi
1: niente,
0: fare?
1: Niente.
0: E invece niente. Che roba, ragazzi. Comunque è cominciato anche Roland Garros. Questo, insomma, c'è da dirlo, perché Sinner domani scenderà in campo per giocare. E insomma, è l'unico torneo che sostanzialmente gli manca, quindi speriamo bene.
1: Mi piace che hai pronunciato benissimo Roland Garros, perché certo. Mi raccomando, signori, l'abbiamo scoperto per la prima volta l'anno scorso.
0: Sì, vero,
1: la S si pronuncia Roland Garros.
0: Ma io me lo sono segnato, capito? Me lo sono segnato.
1: Fatto bene.

0: buongiorno. 7:14, l'ora della fiera dell'auto da Romanauto.
1: Hai 5 secondi?
2: Beh, dipende.
1: Dal 9 al 24 maggio da Romanauto c'è la fiera dell'auto.
2: Ok, ti do altri 5 secondi.
1: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
2: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romanauto.
1: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
3: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
1: All right. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
3: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.

0: però io vado subito dal nostro meteorologo, ormai esperto non solo di meteo ma di geologia in maniera particolare. Lo sai che si sta trasformando in una sorta di Mario Tozzi? Lui va in giro col martelletto ormai.
1: Ma dai.
0: Sì, Giovanni Lucifora ne sa una più di Tozzi. E...
1: colleziona minerali?
0: Sì, calcoli, minerali. Sì, sì, sì. Allora, Giovanni, ci vuoi dire come sarà questa settimana, per favore? Allora, grazie.
2: Fammi capire, vuoi sapere la giornata di oggi o tutto l'andamento della settimana? Che cosa vuoi sapere?
0: Tutto l'andamento della settimana, sì. Però partendo da oggi, naturalmente.
2: Allora, oggi ti dico subito.
0: E ha detto tutto.
1: Mamma mia,
0: ha detto tutto.
1: Sono le vampate.
0: Sì, sì, sì, sì. Mamma mia, ragazzi.
2: Nella settimana, guarda, fino a un certo punto.
0: Sì.
2: Poi dopo tornerò.
1: Bene.
0: Tutto
1: bene.
0: Chiaro. Vai. This is the morning show on Radio Globo. Oh, che bello!
3: La vela non sporda ricchi, infatti giusto a Massimo gli può piacere. Li sordi tua, Massimo.
0: Eccolo. Vabbè, sì, insomma, ci vuole qualche soldino. Immagino che con lui non ci vedremo sul molo in Costa Smeralda questa estate.
4: Assolutamente no. Curva no. Con Giovanni.
2: Magari. Perdonami, solamente una cosa sul caldo. Dimmi, perché è interessante dirlo. La regione Lazio ha firmato il piano caldo. Tu sai che ogni anno quando arrivano la stagione...
0: Il piano caldo.
2: Sì. Quando arriva la stagione quella più afosa, che oggi, insomma, non siamo in estate, ma poco ci manca, la regione Lazio a tutela la salute dei lavoratori più esposti, quindi si potrà resterà il provvedimento valido fino al 15 settembre e la fascia oraria in cui ci potrà essere il blocco è mezzogiorno e mezzo, 16, che sarà dato dal portale Work Limit, che segnalerà un livello di rischio caldo molto molto alto, quindi quando ci sarà la segnalazione sul sito si dovrà fermare per forza. Questo provvedimento non tocca però la pubblica amministrazione.
0: Ok, un po' come è successo anche l'anno scorso, no?
2: Sì, sì, ovviamente per quei lavori tipo cantieri, quei lavori che sono più esposti al caldo.
0: Chi lavora sotto il sole è cocente.
2: Ma è strano perché pure noi, cioè io non credo, noi c'entrano più.
0: No, Giovanni.
1: Vabbè, diverso. Però adesso a maggior ragione non possiamo più dire ma perché i lavori stradali non li fanno nelle ore centrali della giornata? Perché non si può.
0: Non si può, non si può.
2: Però di notte sì.
0: Però di notte c'è il fresco, ecco, a maggior ragione.
1: Ma ci sono gli straordinari.
0: Vabbè, però a maggior ragione invitiamo a farli di notte con temperature più miti. Ancora vela.
5: Allora, vi spiego io come si credeggia nell'American Cup.
0: Sì, vai.
5: Allora, Barca Demi e si canta Andy Go, dai, New
0: Sea. Perché dico
1: lui comunque
0: io?
1: È già ubriaco alle 7 del mattino.
0: Secondo me grappa proprio a non finire. Sentivo anche l'alito, addirittura dal WhatsApp. Vai, vai.
6: Oh, buongiorno a tutti. Ma che ci frega del calcio? Del tennis, da Formula 1, da vela, ma perché vediamo che in due giorni il gasolio e la benzina è aumentata di 10 centesimi un'altra volta? Questi che stanno a piazza solo per culo.
0: Eppure dovrebbero riaprire questo stretto di Hormuz.
1: È perché praticamente col nuovo provvedimento varato dal governo il gasolio ha un incentivo dimezzato, cioè uno sconto dimezzato. Non è più come prima, capito? Rispetto alla benzina ora lo troveremo di nuovo più alto perché lo sconto sul gasolio è stato dimezzato. Infatti ieri mi sono affannato a fare il pieno 3 volte, ogni volta che trovavo ogni 10 chilometri rifacevo il pieno per prendere quell'1,93.
0: Scusa un attimo, sai che questa mi è sfuggita? Perché io sapevo che ci sarebbe stato il rinnovo, però pensavo così come la scorsa volta di 20 centesimi sempre.
1: No,
0: e invece no,
1: sul gasolio è stato dimezzato e questo spiega il rincaro che troverete già da oggi.
4: Eccola. Mannaggia, sono in riserva.
0: Maledetti!
4: Ma tu devi chiamare.
0: Allora facciamo così, giro carburante subito con il prezzario. A questo punto vogliamo sentire un attimo se effettivamente quello che dice Gabri Venus.
1: Sì, ma già ieri erano aggiornati. Io infatti ho fatto praticamente la pulce all'Appia tornando da Norma, cercando tutti quelli che di domenica non aggiornano, perché già ieri si vedeva che era intorno ai 2,1 il gasolio.
4: 2,18,
0: no,
4: sì.
0: Cioè, mi ero illuso, avevo visto addirittura prezzi a 1,8 e qualcosa.
4: Sì,
0: no,
4: beata te.
0: Ragazzi, no, veramente.
4: Li hai sognati.
0: Fateci un giro un attimino, diteci un attimino qual è la situazione, va.
5: Mamma mia, che serata. A Ferrari seconda con Hamilton, a Roma che si qualifica Champions. E niente, rimaniamo composti. E sto gode come un tacchino abruzzese. Dai, Roma, dai!
0: Godo come un riccio.
1: La prossima volta che vado in Abruzzo voglio cercare il tacchino, sì, perché devo capire.
0: Famosissimo.
7: Tutto bello, Lucifora, Tozzi. Ma come far meteo, Andrea Lunerti?
0: È vero, eh?

0: Motion. Oggi qui con noi c'è Daniele di Acquasmart SRL, ancora una volta insieme per parlarci dei servizi d'eccellenza della tua azienda. Conosciamo molto bene i vostri erogatori e addolcitori di acqua, ormai sono anni che consigliamo a tutti di chiamarvi. Però Daniele, oggi ci puoi raccontare qualcosa di più su di voi?
1: Ciao a tutti, sì, oggi vi voglio parlare del nostro servizio di assistenza che è tra i nostri punti di forza e a dimostrarlo sono le numerose recensioni a 5 stelle dei nostri clienti. In tanti anni di esperienza molte famiglie e aziende hanno scelto di affidarsi a noi, a volte in seguito ad esperienze negative con altre ditte. Ci hanno chiamato, nel giro di poco siamo riusciti ad intervenire e a risolvere il problema. Abbiamo un servizio clienti attivo 24 ore, 7 giorni su 7, non tutti ce l'hanno. Per noi il contratto con il cliente non si chiude dopo l'acquisto, vogliamo garantire il massimo della qualità e dell'efficienza nel tempo, così abbiamo conquistato la fiducia dei nostri clienti. Sappiate che in questo momento c'è una promozione in corso. Se rottamate il vecchio erogatore e installate il nuovo certificato Acquasmart SRL, comprensivo di assistenza H24, riceverete gratuitamente in omaggio anche l'addolcitore della linea Acquasmart SRL per eliminare il calcare e garantire una vita più lunga ai vostri elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e caldaia.
0: Beh, ottimo, due prodotti essenziali con un solo acquisto. Senti, cosa dobbiamo fare? Dici.
1: Basta chiamare subito il numero verde gratuito 814 10 13, l'offerta è limitata e possiamo riservarla solo ai primi 5 che chiamano adesso.
0: Chiamate subito e approfittate di questa promozione. Grazie Daniele!
2: Wait for me, I'll be back.
3: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
4: Scegli big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in big.
5: Think big, become big.
6: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
9: Gioca e vinci nel supermercato Ipertriscount del centro commerciale La Romanina. Fino al 9 giugno ti aspettano oltre 2.500 buoni spesa da vincere e offerte incredibili su tantissimi prodotti. Vieni a trovarci all'Ipertriscount del centro commerciale La Romanina. Regolamento completo all'interno del punto vendita e su ipertriscount.it.
10: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
11: The Morning Show, sponsored by Magicland.
12: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.

0: ragazzi.
1: This is the morning show on Radio Globo.
2: Eccolo il morning show su Radio Globo che riparte con una nuova settimana. Wow! Una settimana da affrontare prendendola per le corna. Quindi vuol dire che è una settimana che c'ha le corna. Settimana cornuta, molto bene. Buongiorno ragazzi, il morning show di Radio Globo vi ha dato insomma quelle che sono state le principali notizie di queste ultime ore, soprattutto a livello sportivo, no? Però poi alcuni nostri ascoltatori naturalmente ci hanno fatto notare che al distributore di benzina stanno aumentando di nuovo i prezzi del carburante. Beh, mi viene da dire niente di nuovo, tanto ormai lo stiamo pagando 96 euro al litro e se continua così probabilmente davvero ci arriveremo. E i tre ci arriveremo, secondo me.
3: Ci hanno già detto che nonostante la buona notizia che sembra che stiano giungendo a un accordo, comunque il che non si ripercuoterà direttamente sui prezzi del carburante, che rimarranno così o peggio.
2: Ecco, appunto, però noi vogliamo verificare, quindi abbiamo chiesto agli ascoltatori di darci così giusto qualche aggiornamento, ma veloce, perché se no tanto lo sappiamo, è una raffica di prezzi in...
3: È una raffica di depressione.
2: Sì, esatto, impossibili da sostenere, perché poi uno, insomma, a conti fatti conviene rimanere a casa.
4: Enia Nannina, diesel 2059, super 1969.
5: Distributore sulla Litorania, il gasolio a 2,06.
2: Cioè, capito che ti voglio dire, 2,06. Siamo ritornati ai prezzi come prima del taglio delle accise, sostanzialmente.
3: Sì, e come ha detto Flami, si vedono già anche i 2,18, 2,20.
2: Sì, purtroppo. Che bello, che bello.
6: E invece io dico, ma che ce frega di tutti quei sport, benzina compresa? Ma devi stamare alla volo femminile, tutt'altro mondo.
2: No, aspetta un attimo, allora ci dici questa cosa perché c'è stato un risultato che ci è sfuggito o perché in generale sei appassionato di pallavolo?
3: Credo che parli di chiappe.
7: Sì. No,
8: sono appassionato proprio di sport, guarda.
2: Ci volevo arrivare facendo il giro da dietro.
3: Io
2: ecco,
3: ho visto una partita intera di circa un'ora e mezza e ho capito alla fine che era pallavolo.
2: Beh sì, allora ragazzi, effettivamente se la vogliamo mettere così, io direi a questo punto beach volley.
7: La mise diciamo che è sempre quella.
2: Beh no, sai, c'è quel sudato, poi c'è quella sabbietta che rimane. Lascia fare, adesso non mi far fare i gesti, che siamo anche in TV, siamo.
7: La sabbietta no,
3: sì. Di contro ne vedi meno perché è due contro due, quindi insomma dopo un po' ti annoi.
2: Beh, insomma, le vedi fatte bene, le vedi fatte bene. No, ci sono degli sport che sono anche molto belli da vedere, se vogliamo, insomma, dai ragazzi, per esempio pattinaggio, ci sono delle mosse dove
7: belle, molto classico, belle, eleganti,
3: sì, graziatissime,
2: eleganti,
7: sì. Poi c'è il rugby, interessantissimo.
2: Beh, per la parte femminile, parte femminile. Sì, è vero, per la parte femminile può essere, insomma, il rugby.
7: Il calcio no,
2: vero?
7: Il calcio no.
3: Beh, quello femminile un po'.
2: Calcio femminile?
8: Ma sì, fatemi capire. Io vorrei solo capire una cosa: sta a parlare di sport o di film porno? No, perché ci sono delle cose proprio dedicate a vedere le chiappe.
3: Ma
8: le
3: non rientra
8: che possono
3: categoria.
8: Essere dei film erotici, no, degli spogliarelli.
2: Stai fraintendendo, perché noi stiamo dicendo sono sport belli da vedere, ma allo stesso tempo hanno anche quel qualcosa, cioè, in più.
8: E questo è nello stesso tempo.
3: Non si parla di porno, si chiama softcore. Cioè,
8: ci stanno i film softcore?
3: È trovare qualcosa di erotico in una cosa che oggettivamente non dovrebbe esserlo, capisci? C'è più gusto.
2: Certo. Pallavolo comunque femminile, possiamo dire, sì. Nota di merito, di merito, dai. Bello, ancora.
9: Vedi, meriti dall'ultimo ascoltatore, parte che c'è la Formula 1, il calcio, il tennis, il gasolio a 3 euro, che cazzo ci frega, andiamo avanti così
2: e paghiamo. Effettivamente ormai siamo abituati a pagare la benzina ormai più di qualsiasi altra bibita, probabilmente, no? E ha voglia.
10: E no, vi correggo, non sta salendo il costo del carburante, sta salendo il costo della benzina, perché il diesel è sceso, cosa che io ho detto un mese fa, ci hanno preso in giro. Io mo che devo fare?
2: No, controlla meglio, perché anche la benzina è, cioè anche il gasolio è salito.
3: Adesso di nuovo il gasolio è più elevato.
5: Oddio, sento un certo stimolo io che guido l'elettrico quando dite i prezzi del gasolio e della benzina.
2: Maledetto, maledetto. The Morning Show on Radio Globo. Ma ti devono aumentare la corrente allora, subito.
3: Ma è già così, si renderà conto con effetto ritardato, però è già così.
2: A proposito di cose elettriche, ragazzi, uno magari per risparmiare si muove con il monopattino, però sapete che con il monopattino ci sono state, insomma, delle regole che finalmente sono state, dico finalmente perché in tanti le aspettavano, no? La targa, assicurazione, il casco e questo e quell'altro. Allora, ci sono degli aggiornamenti.
8: Sì, poi tra l'altro, in base a quello che dicevi, molti sono degli aggiornamenti, delle cose. Dice, e le biciclette?
2: E le biciclette?
8: E ci sta sempre il benaltrismo. E io ho risposto, quando mi hanno detto questa cosa, arriverà anche la targa, quantomeno l'assicurazione per la bicicletta.
7: Ancora,
2: ma vi prego, basta.
7: Non se vuole.
8: A 15 giorni al nuovo regolamento, pochi per i monopattini si sono adeguati. Intanto, un centinaio per il momento le multe elevate a Roma, l'obbligo di targhino e casco per viaggiare in monopattino è entrato in vigore il 16 maggio. Ma perché lo sanno in pochi ancora sta cosa, anche se noi ne abbiamo parlato parecchio. Allora, le aziende di sharing, pur essendosi messe in regola con il contrassegno, non sono ancora in grado di fornire il casco, l'elmetto, come viene definito per il noleggio. E quindi molti si stanno lamentando proprio di questo, perché vengono fermati. Dice, ce l'ha il casco? No, perché lo sharing non me l'ha dato. Non e quindi devi pagare la multa, poi bisogna vedere chi la paga. Vi ricordo che per la multa, una regola che riguarda anche i mezzi in sharing, per chi non la rispetta, multa fino a 250 euro. Poi ci sono le varie combinazioni.
7: Nel fine settimana ne hanno fatte un bel po', ci sono girati un po' di
8: un centinaio,
7: di
8: appunto, era uscito questa cosa. E però c'è anche questo problema dei possessori dei veicoli, non sono ancora entrati in possesso anche del targhino che va richiesto sul sito della motorizzazione civile.
2: Molto bene. No, tra l'altro ne parlavamo, come hai detto tu, no, qualche giorno fa, di tutte queste nuove regole che sono insomma adesso in atto. Beh, ragazzi, vi dico che per quanto riguarda la targa, naturalmente ci sono un po' di problemi, perché si fa fatica proprio a stare dietro a tutta la richiesta, e certo, quindi ci sono dei tempi da aspettare. Evidentemente c'è qualcuno che non ha voglia di aspettare, oppure peggio ancora, vuole fare il disonesto, perché che cosa ho visto? Ho visto che le stanno staccando da quelle a noleggio, cioè le targhe sono adesive.
7: Vabbè,
2: ti giuro,
7: dei furboni proprio. No,
2: le stanno staccando, o almeno provano a staccarle per metterle sul loro monopattino.
8: Se vengono fermati è come se rubi una targa della macchina.
2: Sì, però ti devono fermare, perché se non ti fermano in ogni caso, capisci? Cioè, quanti sono quelli che ti fermano? E quindi ma lo attacco là.
8: Anche perché mo sto weekend ci sono stati questi controlli rafforzati, non solamente per i monopattini, ma anche sono stati molti controlli in Roma Est per quanto riguarda le macchine. Ma poi dopo i controlli all'inizio ne fanno tanti, poi piano piano ne fanno sempre di meno, e vedremo monopattini tutti senza casco e senza targhino.
3: Però siccome l'organo preposto a stampare questi cedolini non ce la fa, se volete lo studio Luci Venus stampa dei cedolini extra con dei numeri a caso per arginare il problema.
8: C'è un piccolo sovrapprezzo, ma ne vale la pena, insomma.
2: Tra l'altro, quei numeri che vi danno sono buoni anche per il Super Enalotto, lo diciamo, ecco, quindi
3: bonus.
2: Bene. No, diteci invece se vedete già dei monopattini con la targa, se vanno in giro con il casco, se si sono, ecco, disciplinati, oppure se ci sono tanti indisciplinati.
3: Ma c'è questo problema che non hanno, cioè le agenzie di noleggio non riescono a fornire i caschi, ma non sarebbe opportuno fare un regolamento differente, cioè che chi pensa di utilizzare un monopattino arriva col caschetto suo nello zaino?
8: È una delle idee, però magari il turista che ti viene dalla Gran Bretagna, faccio per dire, non si porta il caschetto, magari non ci pensa.
3: Vabbè, il turista della Gran Bretagna può anche spaccarsi la testa. Ce ne faremo una ragione.
2: Ma non solo, diventa anche complicato andare in giro con il casco, insomma, no? Quindi, sai, magari, ecco, non è proprio un incentivo per chi dovrebbe utilizzarlo. 393-777-7172, questo è il Morning Show. Buon lunedì su Radio Globo. Oh,

0: 7172 The Morning Show.
1: Radio Globo. Black Eyed Peas con il remix ci mise le mani David Guetta, e secondo me grazie a questo disco si è consacrato proprio a padrone di quegli anni lì, no? È diventato il DJ numero uno da lì, insomma possiamo dire che è partito ufficialmente, anche se poi David Guetta è uno che ha una storia che arriva da lontano, eh?
2: Sì, ci metterei anche un Love Takes Over con Kelly Rowland.
1: Bello,
3: è vero,
1: oh,
3: tra poco sapremo il disco Abusivo Junior, io non vedo l'ora di sentire buona musica.
1: Allora, mi dispiace Flammi, purtroppo qualcosa è andato storto, oggi non avremo il disco Abusivo.
3: Io vado a casa.
1: Ah, vero? Ha detto io vado
3: io
1: a casa.
3: Io me ne vado.
1: L'avete sentito tutti?
2: Confermiamo che il disco Abusivo non c'è.
4: Anche la prossima settimana.
1: Ci sarà, rimani qua, ferma, vai.
5: Buongiorno ragazzi, io c'ho un amico che ha fatto il pieno stamattina, meno di euro al litro, a Largo Hormuz verso Teheran. Bastato un gas e po'.
1: Conveniente. Guarda, ci sono
3: le segnalazioni.
1: No, ma ci sono quelli lì che pur di risparmiare qualcosa, sai, che ne so, si fanno il giro di 20 supermercati, quindi comprano il dentifricio da una parte, il sapone per la lavatrice da un'altra.
3: Però non hanno capito perché tutto quel tragitto, cioè comunque è una spesa, a meno che loro non ci vadano a piedi, quindi fanno anche attività.
1: Non lo so, però ci sono quelli attenti alle offerte, quindi se ne fregano di mettere in conto anche i soldi del carburante, perché devono fare diversi chilometri, però la soddisfazione di prendere quella roba in offerta.
2: Sai che forse per la prima volta sabato, mentre andavo a far rifornimento a un distributore non lontano da casa, ho quantificato i chilometri per capire la spesa, proprio per vedere la differenza tra un posto e l'altro, perché esci di casa per far carburante e già hai speso un euro.
1: Poi dipende, ecco, come sei messo, no? Dove vivi, dove non vivi.
2: Sì.
1: Però ragazzi, effettivamente c'è gente che va a caccia dell'offerta, ma fa chilometri.
4: Pensavo un fantastico sabato di capo.
2: Tutto il giorno così, eh?
3: E non sai il resto.
1: E pensa che questo è stato uno dei migliori.
2: La movida.
1: Sì, me l'ha detto, sai, sto fine settimana da paura.
6: Ed è lì che nacquero i noleggi. Caschi per monopattini, fatale trovata sola.
1: Buona, potrebbe essere in giro dei chioschetti con dei caschi. Si potrebbe anche pensare a una roba.
3: Dai ragazzi, devono trovare una maniera per attaccare il casco senza farlo recidere in un nanosecondo al monopattino.
1: Ma li distruggevano,
3: veramente...
1: li mettevano anche sugli scooter, facevano di tutto, se li rifregavano,
3: ma
1: li distruggevano.
3: Ma se li rubano, però...
7: Sentite una cosa, ma fatemi capire, targa e caschetto, controlli, ma in due sul monopattino non si controllano, ma com'è sta cosa? E dai su, a farsi, no voi, farso stato, vabbè, stato farso, stato farso.
1: In due no. No, non si può andare.
4: No, non si può andare. Sono stati anche questi oggetto dei controlli. Che andava in due in monopattino, fa parte delle multe che sono state levate.
1: A tra poco, rimanete con noi. Questa è Radio Globo, c'è il Morning Show. Buon inizio settimana.
0: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996. Radio Globo. Radio Globo Meteo.
8: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
0: Radio Globo Meteo.
9: Amici del Morning Show di Radio Globo, bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì all'insegna del bel tempo ancora una volta sul Lazio. Infatti l'anticiclone di matrice subtropicale dominerà la scena meteorologica, garantendo non solo tempo stabile ed ampiamente soleggiato, ma anche con temperature massime diurne oltre la media del periodo. Infatti il caldo sarà anomalo, con valori che localmente arriveranno a toccare i 31-32 gradi, dunque temperature massime tipiche del mese di luglio. La ventilazione a tratti si farà sentire sulle coste. Dettagli sulla app di Trebi Meteo.
0: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
11: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: Come passa l'estate un libero professionista? con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
13: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
14: Una cittadina isolata.
15: Ma che cosa? Internet è scomparso!
14: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
16: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
17: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
18: Fino al 28 maggio da Pewex accendiamo il risparmio. Scopri le super offerte pensate per la tavola. Filetto di tonno a soli 9,99 euro al chilo. E oliviera, olio extravergine di oliva un litro a soli 3,99 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
19: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
20: Info e regolamento su radioglobo.it.
21: Vieni, vedi, guidi.

0: rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
3: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento. Sportage 1006 benzina business, listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0, TAG 082, anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it.
4: The Morning Show.
5: Sponsored by Magic Land.
6: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con quattro nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su Magicland.it.

0: monopattino, ragazzi. E niente, stavamo parlando di questi monopattini che sono stati regolamentati. Ci sono state anche una serie di controlli durante il fine settimana, con un bilancio dove ci sono state diverse multe, perché ancora evidentemente non tutti si sono adeguati alla targa, all'assicurazione, che ancora dovrà arrivare quella, insomma, però piano piano. E intanto però c'è comunque anche l'obbligo del casco, e lì nasce il problema, soprattutto con quelli dello sharing. Questo casco, dove lo troviamo?
1: Ma mi toglie proprio l'estemporaneità del bisogno del monopattino per spostarsi al centro da un punto all'altro. Erano nati per questo quelli sharing. Allora a questo punto lo sharing non lo prendo più se mi devo comprare un casco, no?
0: No.
1: Alla fine mi prendo un monopattino mio.
0: Puoi andare sempre in giro con un casco, metti caso mai che mi viene voglia di prendere un monopattino. No, diventa complicato.
2: Ragazzuoli, buongiorno, attacchiamoci al casco. Buona giornata a tutti.
0: E non solo a quello.
3: Sì, ma con la quantità di gente che non se lava in generale, che magari prende pure il monopattino, fatelo un po' rimettere il casco usato da un altro, magari in una giornata d'estate preso 5-6 volte.
0: Vabbè, magari vendono quei sottocasco, no?
4: Sì, cioè, quando noleggi un motorino o uno scooter, per esempio, utilizzi il casco anche quando vai in vacanza, per esempio. Io metto la bandana, metto una bandana in testa.
0: Mi fa un po' schifo uguale, se devo essere sincero.
4: Però la devi rinunciare, oppure ti porti il casco tuo e diventa scomodo, però.
0: Sì, no, diventa scomodo a quel punto, si perde veramente il discorso del monopattino che utilizzi comodità al momento del bisogno. Bene, ancora raffica da prezzo del carburante. Ci sono gli ascoltatori che ci stanno aggiornando, perché ragazzi è tornato a salire ancora una volta. Ecco, per voi che dovete fare rifornimento, beccatevi questa.
5: Zona Cassia Giustiniana, 2,09 il diesel, 1,97 la benzina.
6: Olè. Aprilia, gasolio tra 2,08 euro e 2,10 euro.
7: Ieri stavo tornato a Milano sull'autostrada, il servito stava il diesel a 2,55.
8: No. Via Prenestina, altezza Pigneto, diesel 1979, benzina 1939.
9: Via Pontina 2,089 il diesel e 1,98 ovviamente la benzina.
10: A Morena sta a 2,10 euro.
11: Via Laurentina 1,98.
12: Io ho trovato la pompa di benzina a 1,899, però non ve lo dico quando sta, sono ma finite.
0: No, maledetta! Mamma, che bello, ragazzi! Cominciamo la settimana così. Olè!
1: Una bella iniezione di depressione per tutti noi!
0: Molto bene, direi. Beh, ragazzi, l'unica cosa che ci può tirare su il morale in questo momento, dove il carburante costa quello che costa, la vita costa quello che costa, direi che l'unico che ci può tirare su il morale è lui, Matteo Salvini.
13: Pensa come siamo messi.
0: No, però me l'ha tirato su durante il weekend, perché sta circolando l'ennesimo elenco di Matteo Salvini.
13: Questo è il record, eh?
1: Questo è il totale.
0: Questo è bello.
13: Questo è Guinness World Records.
0: Sì, no, tra l'altro, tutto questo in un solo appuntamento. Sì. Cioè, non sono dei montaggi, dici, sai, in più occasioni hanno preso i pezzi. No, questo è proprio livello pro, effettivamente. Siamo alla scuola di formazione politica della Lega, ok? Allora, sentiamo la performance del grande Matteo.
13: La Lega ha una scuola di formazione politica?
0: Ma adesso non era questo il problema, lo so che cosa
4: è. Fa lezione Salvini.
0: Sentiamo.
14: E se noi non avessimo avuto gli incidenti?
0: No, non è questo.
4: No.
0: Perché, porca zozza, ragazzi?
4: È un'altra formazione.
1: Ma la sbomballata la vogliamo aggiungere?
0: Ma perché, dico io? Mannaggia, quella sbomballata!
15: The Morning Show. Chiamalo 06 892 8996. Radio Globo.
0: Ce l'abbiamo. Siete pronti? Vai!
16: Se saluti o non saluti, il sorriso o non il sorriso, l'atteggiamento quando guidi, l'isteria, il semaforo, i colleghi, il monopattino, l'assemblea condominiale, l'Avis, gli alpini, la Proloco, gli estremisti, i fascisti, i nazisti, i razzisti, i putiniani, i venusiani, i trampiani, gli spagnoli, i portoghesi, i tedeschi, i fiamminghi, gli austriaci, i polacchi, i rumeni, il padiglione di Venezia, il padiglione italiano, il padiglione americano, il padiglione cinese, il padiglione padiglione israeliano e il padiglione russo.
17: Il tennis, c'è la pallavolo, c'è il curling, c'è il ciclismo, c'è il motociclismo. Guerre, tragedie, morti ai cinque sud delle Maldive, il soccorritore e il conflitto, e Gaza, e l'Ucraina, e la Cina, e Taiwan, e la fame, la povertà, Modena.
16: E Netflix, e il telefonino, i social network, cameriere, il manovale, il ricercatore universitario, l'astronauta, la ballerina, l'architetto, il medico, il calciatore, l'insegnante, cuore, anima, testa, emozioni, psicofarmaci, post-covid, post-traumi, delirio social e.
18: Ciao Matteo! Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo.

0: 06 89 28 99 6.
1: The Morning Show on Radio Globo.
2: Il Morning Show di Radio Globo, bene, vi ha sollevato il morale questo ennesimo elenco di Matteo. Questa volta è andato forte, dai, su, non potete dire niente, non mi fate gli schizzinosi, questa volta mi ha fatto ridere un po' tutti, eh. Pensate che bello, un comizio dove si esprime in questo modo, è meraviglioso.
3: Pensate. Dove dici un sacco di cose ma alla fine non hai detto nulla.
2: È meraviglioso.
4: Ragazzi, una lista.
5: Ma perché io preferisco l'aumento del gasolio e della benzina? Cioè, così per sapere.
2: Che bello, ragazzi. Che bello. Senti qua che dicono a proposito di aumenti, benzina, monopattini, biciclette.
6: Scusate, la bicicletta con la pedalata assistita, targa no? Non è la stessa cosa, non va lo stesso, uguale.
2: Oh, niente, dovete per forza,
5: niente, per forza
2: pagare una tassa, sì, se no sì, non sì, sono sì, contenti.
5: Sì,
2: cioè, sì. È incredibile, dico io.
5: Mamma mia.
2: Io l'ho detto, allora lo mettiamo anche al pedone. È inutile che mi dite, vabbè, ma è il pedone.
5: No, ma il pedone aspetta, arriva pedone. Il microchip per tutti noi.
2: Ah,
5: quindi,
2: mettiamolo anche al pedone.
5: Stare.
2: Scusate, potrebbe fare gli stessi danni che fa qualsiasi bicicletta o qualsiasi altra mezzo di trasporto. Mamma.
6: Ma raga, per me la benzina poi arriva pure a 10 euro. Io ho la macchina aziendale, la benzina aziendale.
2: Pensa che lui fa giri del raccordo a vuoto solo per sfregio all'azienda, è meraviglioso.
7: Si è scordato solo una cosa, Matteo, la franetta.
2: La franetta, la franetta. È vero, non detto la franetta.
3: No, no, no,
2: la franetta.
3: Ma non è più stagione.
5: C'ha il copyright, Giovanni, nessuno può dirlo.
2: Ma vabbè, sta cosa ce la leghiamo al dito, eh. E il traffico invece? È il traffico.

0: omaggio Heineken Birra, bottiglia da 66 cl a 99 centesimi e Algida Magnum Classico, confezione da 6 a 3,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo, Traffic News. Tanto però tra poco vi metto in allerta disco abusivo Junior, ma ora sentiamo qual è la situazione del traffico.
2: E iniziamo la grande raccorda anulare in carreggiata interna, code dalla Casilina all'Appia, in esterna invece dalla Prenestina alla Tiburtina e proseguendo dalla Flaminia all'Aurelia. Si rallenta poi su tutte le principali vie in accesso nella capitale, sulla tangenziale code da via delle Valli a via dei Campi Sportivi verso lo Stadio Olimpico, da via Tiburtina a via Le Castrense in direzione di San Giovanni. Poi code sulla Pontina e sull'Appia da Santa Maria delle Mole alle Capannelle. Per le conseguenze dell'incendio di un grosso camion che è avvenuto nei giorni scorsi, resta chiuso Ponte Margherita per chi dal quartiere Flaminio è diretto verso Prati. Chiusa anche la rampa che da Piazza della Libertà immette sul lungotevere dei Mellini. Queste altre notizie roma.luceverde.it.
3: Raga, Salvini ha ascoltato a voi, ha messo tutto insieme lui da solo, non vi fa più lavorare, è possibile. The Morning Show, Globo WhatsApp 393-777-7172,
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
5: Scopri come su radioglobo.it.
6: Perfetto, e dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
7: Bel veicolo a motore umano. È usato?
6: Usato a chi?
8: Da Leonori mai usato. L'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato. Usato scelto per chi sceglie bene.
7: Info su leonori.it.
9: Via tutto! Tutto da rifare!
10: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
9: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
10: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
11: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
12: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittàworld.it.
11: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
13: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
14: Scopri KGM da Magi Auto.
13: Tivoli, Coreando, Torres, Action in Rexton.
14: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
13: E affronti il traffico con un sorriso.
14: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
13: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
15: L'estate è un'emozione infinita. Cerchi un campo estivo in zona Aurelia, al Domenico Gravina Sport Village. Calcio, padel, piscina e animazione. Fai l'iscrizione entro il 25 maggio e pagherai solo 105 euro a settimana. Dal 20 maggio, Open Day Scuola Calcio. Segui Gravina Sport Village per più info.
4: Radio Globo ti riempie il carrello.
5: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
4: Presso i supermercati BIM, Iper Family e Agora.
5: Scopri come su radioglobo.it.
16: Nei supermercati BIM, Iper Family e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
17: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
18: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
17: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
18: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
17: ValentinoAutomobili.it.
19: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te. Di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
20: The Morning Show.
21: Sponsored by
22: Magicland.
23: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
24: Solo le migliori in FM.
25: Streaming.
24: Dab.
25: E sul canale 91 del digitale terrestre.
26: Globo TV.
27: Stiamo per ricominciare. Buongiorno. Quello che state ascoltando è il Morning Show di Radio Globo di lunedì. Io sono Massimo Mari. Buongiorno a tutti. Con me Flaminia Cappelli, Gabri Venus e Giovanni Lucifora. È lunedì e si riparte così.

0: Io mi chiamo Camilla, oggi è il mio compleanno e voglio la canzone dei Backstreet Boys, quella I Want It That Way, che mi piace molto per il mio compleanno, perché la faccio a tema frutta, però io
1: amo
0: i Backstreet Boys, ok? E poi grazie per gli auguri, grazie tanti.

0: che sono tornati alla grandissima.
1: Sì. Reunion a tutto spiano.
0: Porca zona. Oh, anche i piccoli, vedi, adesso si sono appassionati. Secondo me sono le mamme, però.
1: Ma ti credo, certo.
0: Le mamme che sono.
1: Sette anni.
0: Sì, sono rimaste infogliate, capito? E allora, dai, dai, senti che ti fa sentire mamma, senti che ti fa sentire mamma.
1: Sì.
0: Molto bene, così si apre il disco abusivo Junior. Beh, sentiamo la prossima che cosa ci propongono.
2: Ciao Radio Globo, sono Gabriele, ho 8 anni e vorrei che metteste la canzone Grateful.

0: Dai, altro pezzettino, altro pezzettino.
1: Eh beh, sì, dai. Questo è Giovanni al piano bar.
2: Lo so, il primo bacio.
1: Vai, Giova.
2: Il cuore ingenuo che ci casca ancora.
0: Vai, vai, vai.
2: Un lungo abbraccio, l'illusione dura.
0: Ma che ti lascio solo.
2: Rifiuti di pensare a un'avventura.
1: Ti
0: lascio solo, eh.
2: Poi di

0: bello,
1: ma
0: bello,
1: quindi
0: bello.
1: È stato no. anche così giovane il Calypso.
0: Sì, è stato anche, ci ha avuto anche una gioventù, ci ha avuto, pensa che roba. Stai ascoltando, e non si direbbe, il disco abusivo Junior, dove i piccoli ascoltatori comandano la programmazione nel morning show di Radio Globo.
2: Ciao, sono Ines, ho 5 anni, mi potete mettere Michael Jackson Bad?
0: Siamo alzati il livello allora.

0: Aiuto!
1: Ma non è che tu
0: è un brutto mashup, fammelo dire. Vabbè, chi c'è? Chi c'è?
2: Ciao. Ho 6 anni e mi chiamo Alessandro. E vorrei ascoltare quando.

0: auto da Romana Auto.
1: Hai 5 secondi?
2: Beh, dipende.
1: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
2: Ok, ti do altri 5 secondi.
1: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
2: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
1: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, a Ritz.

0: ecco, ci hanno dato dentro, ma anche i genitori, secondo me.
1: Quando me potete metti Backstreet Boys, perché mia madre sembra indemoniata.
0: Oh, ve l'ho detto, sono le mamme, ragazzi, cioè, sono le mamme.
2: Che vabbè, meraviglia.
0: Comunque, diamo il numero, siete ancora in tempo, ecco, per così prenotarvi per la prossima settimana. 393 777 7172. Ricordiamo che c'è un limite di età che

0: 10 anni che abbiamo detto, ma tanto lo sappiamo che poi i genitori a volte fingono la voce con l'intelligenza artificiale. Dobbiamo, fingono la voce.
1: Dobbiamo rimettere il disco abusivo normale per gli adulti, perché non stanno nella pelle questi.
0: No, non se ne parla. Se lo volete a pagamento, è molto semplice. Ah, se lo volete, vai, vai.
2: E io che mi aspettavo una bella canzone dei Pokémon.
0: No, invece niente, ragazzi.
1: Niente.
0: Roba che insomma hanno apprezzato anche, voglio dire, i genitori con Michael Jackson. Che c'è da fare?
1: Ma
0: che c'è da
1: devi
0: dire?
1: Ma che vuoi dire,
0: no?
1: Michael?
0: Vabbè, vi ricordo di nuovo il numero, dai, dateci dentro: 393-777-7172.
3: The Morning Show. Sei nel Morning Show di Radio Globo.
4: Buongiorno!
3: Wait for me. I'll be back.
5: Tano Salis.
6: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
5: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
6: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
5: Grano Salis, il gusto che emoziona.
6: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
7: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
8: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
9: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
11: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
12: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
3: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
4: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
5: The Morning Show, sponsored by Magicland.
6: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
7: Buongiorno Radio Globo!
8: Ehi, hey, buongiorno!
9: Buongiorno!
8: Casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
10: Good morning, ladies and gentlemen.

0: appuntamento di inizio settimana, lunedì 25 maggio. Beh, manca ancora un po', Sai, non so per quale motivo stavo pensando al prossimo incastro con un bel ponticello, ci sarebbe il 2 giugno, ma siamo ancora lontani, ragazzi.
1: Beh, insomma, dai, manca poco, siamo al 25 di maggio.
0: Siamo al 25 di maggio, però già sfiniti, ragazzi, da tutte le comunioni, i matrimoni che stanno per arrivare. È un periodo di quelli di fuoco, se vogliamo.
1: Quindi... soprattutto per il portafoglio, sì, perché ti devi comprare pure il vestito oltre al regalo.
0: Buste, controbuste, regali, regaloni. Vabbè, consoliamoci con qualcosa di bello. Ma c'è poco di bello, perché qualcuno mi stava facendo vedere prima, fuori dalla diretta, l'attacco delle cornacchie, ragazzi. Adesso c'è
1: Hitchcock muto. Muto.
0: Sì. Allora, mi spiegate un attimo, perché ho visto soltanto le immagini di questa signora che in un parco veniva attaccata da una cornacchia. Cosa che a me è successo un po' di tempo fa, quando eravamo ancora all'altra sede con la radio. Con un gabbiano, però. Quella volta sì, c'era un gabbiano.
1: Beh, il gabbiano è ancora più pericoloso, perché è più grande. E che t'ha fatto?
0: No, ma aveva preso di punta e arrivava proprio impicchiata. E poi scappava, non mi ha mai attaccato fisicamente, però insomma mi puntava.
2: Neanche una scagacciata?
0: Quella forse sì. Adesso quelli fanno certe torte, ragazzi. Vabbè, comunque, che è successo? Qualcuno mi racconta?
1: Ma guarda, l'hai detto benissimo, perché sì, al laghetto dell'Eur è successa questa cosa.
3: Sono più di uno i casi, perché quello che sta girando è anche grazie a Radio Globo. Infatti su tutte le testate è citata Radio Globo, che voi lo potrete vedere ovviamente su Instagram, Radio Globo FM, però tutte l'hanno ripreso questo video. Ma non è solo quel caso, non è solo quello, ce n'è stato anche un altro. Ma in realtà ce ne sono vari, perché in questa stagione le cornacchie si riproducono, quindi pensano che i piccoli siano minacciati, quindi diventano aggressive. Ora c'è anche un'altra casualità: oltre al fatto di queste delle cornacchie pensano appunto che l'essere umano possa aggredire i piccoli, se ci fate caso, così mi dicono, sono donne che hanno i cani, quindi anche il cane è uno strumento, un oggetto che la cornacchia prende come minaccia per la sua riproduzione dei piccoli.
0: Nel video che appunto mi avete fatto vedere, che tra l'altro adesso sta andando in onda anche in TV per chi ci sta guardando dalla TV, sì, effettivamente la signora ha un piccolo cagnolino, un cagnolino bianco che corre con lei. Quindi, però io vedo che attacca la signora, cioè si punta sui capelli della signora.
3: Punta sui capelli della signora, chissà se lì vicino c'è appunto un nido, e chissà se c'è passato vicino anche il cane. Si parla anche di deviazione comportamentale. Questa potrebbe essere la cosa un po' più inquietante.
2: Ma della signora?
3: No, della cornacchia.
0: La cosa che mi piace di più è vedere invece quel tizio che rimane immobile e se ne sbatte le palle.
2: Che devi fare?
0: Dai una smanacciata, fai qualcosa.
3: È scappata la cornacchia.
1: Ma che poi noi ci ridiamo, però la situazione è drammatica, perché è pericoloso veramente se ti attacca un uccello del genere, perché il becco, ragazzi, è appuntito e fa male.
2: Però è vero, io se fossi stato il tizio avrei dato una pizza in faccia alla signora. Poi avrei detto: scusa, volevo prendere la cornacchia.
0: C'è l'occasione, capito? Una
2: smanacciata
0: così gratuita. No, ragazzi, comunque ci sono gli attacchi. Io ve l'ho detto, sono stato attaccato da un gabbiano, però magari c'è qualcuno che invece è stato attaccato, so per esempio di attacchi dei pipistrelli. Sapete quella cosa che si diceva, si attaccano ai capelli?
1: Però dicono che non è scusami, non è che puntano i capelli, dicono che rimangono impigliati per sbaglio.
2: Sì, quindi... ma è estremamente raro, è un po' una leggenda metropolitana, perché loro non hanno occhi ma una specie di sonar, un radar. Se non riescono a deviare all'ultimo si impigliano, ma non è una cosa fatta né con volontà, poi è proprio accidentale.
0: Ragazzi, si impiglieranno pure, però l'ho raccontata lo scorso anno, capitò a me di avere in casa e in campagna dei pipistrelli, cioè sentivo dei rumori e soprattutto vedevo delle piccole scagacciate sotto una grondaia. Sono andato lì con un bastone a dare 2 o 3 botte, me ne sono usciti fuori una ventina e uno mi ha colpito in faccia scappando.
2: Aia.
0: Cioè non è stata una cosa proprio simpatica.
1: Ma tu da oggi sai cosa devi fare. Se trovi un nido, devi chiamare solo lui.
0: Andrea Lunetti.
1: The one and only
0: Andrea Lunetti, ragazzi. Vabbè, attacco attacchi di animali sempre più frequenti. Come avete sentito, ci sono questi uccelli che sono sempre più minacciosi, le cornacchie, insomma, effettivamente.
3: Poi dipende dal periodo dell'anno, quindi
0: sono
3: in questo periodo sono dure.
1: Però davvero le cornacchie non hanno paura di niente,
0: no,
1: di
0: niente,
1: nessuno.
0: Niente.
1: Fanno impressione.
0: Ragazzi, ve l'ho detto l'altro giorno venendo qua in radio, una era al centro della strada e lì è rimasta, gli sono passato sopra, ma lì è... no, era un merlo quello era un merlo però.
2: Ah, ragazzi, la più fia della mignotta è l'oca.
0: Ah, bene.
2: Cioè, l'oca se ti punta sei finito.
1: Sì,
2: è finito.
1: Sì, è vero.
0: Però diciamo che anche se la punta l'uomo col fuoco non è che insomma se la cava tanto bene.
2: Invece no. Sai che ieri mi ha attraversato la strada un pavone bellissimo.
1: Ma dai, dove?
0: No, sì. Non mi dire che
1: non
0: finiamo
1: a Roma.
0: Non mi dire,
2: a Norma,
0: eh.
2: A Norma. Ah,
1: no, se no la vita in diretta viene a casa tua, te lo dico.
4: Io una volta c'era uno struzzo che mi voleva pizzicare, io ho dato uno schiaffone, se n'è andato.
0: Struzzo brutto, ragazzi.
1: Struzzo,
0: eh.
1: Bello stronzetto.
0: Insomma, è grosso. Un'altra cosa a cui fare molta attenzione in questo periodo, ve lo dico perché proprio ieri ne hanno fatto un servizio alla TG1, sono le vipere. Fate attenzione, ragazzi. Fate attenzione.
1: Sì.
0: Poi magari indovinate un po' chi sentiremo sull'argomento.
2: Lunerti.
0: No, ci faremo un attimo spiegare perché siccome sta cambiando il clima, ci sono un sacco di serpenti che stanno affollando e che stanno migrando anche zone dove non dovrebbero stare. Poi ci sono sempre i simpaticoni che importano animali esotici e poi li abbandonano.
3: Reato.
0: Quindi bisogna sì, perché poi arrivano qua e si adattano questi animali, no? E quindi bisogna fare molta attenzione, però ecco, in Italia il pericolo arriva dalle vipere. Quindi che cosa fare quando vi morde una vipera? E quindi bisogna saperlo, E quindi lo chiederemo
1: Lunerti.
0: Questa è Radio Globo, 393 777 7172, la Globo WhatsApp 06 89 28 99.

0: This is the morning show.
1: Mi alzo presto la mattina e mi sono perché.
2: Se poteva dire, non se poteva dire.
1: E vado a lavorare e mi sono perché.
3: Finalmente siete tornati.
1: Passando Radio Globo e mi divento fatto.
4: The morning show on Radio Globo.
5: Con il morning show di Radio Globo siamo arrivati alle 8:35. Adesso però c'è un'altra emergenza attacco cornacchie. Attenzione, perché se attaccano le cornacchie, abbiamo visto, non è proprio simpatico se ti puntano.
6: Comunque devo dire che noi mettiamo una serenità ai nostri ascoltatori che levate proprio.
5: Ma non siamo mica noi. Vabbè, però in ogni caso sappiate che nel momento del pericolo noi sappiamo chi chiamare. Indovinate
6: sì.
5: Un po'.
6: Andrea Lunetti.
5: Aspetta, sentiamo storie di attacchi, storie. Natalino, buongiorno.
7: Buongiorno a tutti.
5: Allora, Natalino, sei stato attaccato da qualcuno? Che è successo? Spiegaci un secondo.
7: No, io personalmente no, ma purtroppo delle cornacchie mi hanno massacrato le tartarughe.
5: No!
6: Come? Poverette! Come massacrato?
8: Come ha fatto una tartaruga?
7: Purtroppo sì, avevo tipo 5 tartarughe. Non ci stanno più.
6: Ma no. Veramente?
7: Alcune le ho trovate in mezzo al giardino, in mezzo all'orto, non potete capire come, bucate proprio.
9: Ma dove? Perdona, mi dici tecnicamente dove va col becco la cornacchia a bucare
8: tutto,
9: la tartaruga?
8: Tutto.
9: Proprio sul carapace.
7: Spacca dove? Tutto il carapace, sì,
9: sopra. Il carapace. Cattive.
7: Ma le cornacchie hanno il becco duro.
5: Scusa, no. Perché stai incolpando le cornacchie? Perché le hai viste tu? Quindi hai visto il momento?
7: Sì, perché la mattina quando esco di casa le vedo che stanno sopra il terrazzo, che puntano. Quindi io le ho viste, anche perché da me gabbiani non ce ne stanno, stanno solo le cornacchie.
6: Ma quindi hai un giardino privato dove tenevi queste povere tartarughe?
7: Sì. In realtà ultimamente avevo deciso di comprare una rete per proteggerli ancora più, ma purtroppo
5: troppo tardi. Troppo. Senti, Natalino, ma hanno attaccato anche te, anche l'uomo, insomma, gli abitanti lì della zona, del tuo palazzo?
7: No, a me no. Personalmente
5: niente.
7: No.
5: Tartarughe. No. Povere tartarughe, mi dispiace. Che brutta fine, ragazzi. Allora, sentiamo chi è. Zelia?
10: Sì, ciao Massimo.
5: Ciao Zelia, buongiorno.
10: Allora, io da ragazza, circa 21 anni, stavo al Vaticano. Mm-hmm. Un piccione si solleva dal pavimento, mi punta. Lui mi guarda, io lo guardo, mi abbasso, mi si impiglia nei capelli, io sono riccia. Gli schiaffi, mi sa che non ho mai preso così tanti schiaffi in vita mia, neanche da mio padre.
5: Ma perché? Con le ali, smanacciava.
8: Ma un piccione hai detto?
10: Un piccione, sì.
5: Madonna, ragazzi.
6: Quindi descrivici la scena, cioè tu in preda al panico a urlare come un'aquila.
5: È brutto.
8: No, un piccione.
10: Ho fatto la matta, e mio padre che cercava di togliermi, mio fratello che rideva, la mia madrina che rideva, io disperata ad urlare,
5: certo.
10: Però gli schiaffi.
5: Ma quanti anni avevi?
10: 21, perché
5: 21
10: stavo
5: anni.
10: In università, sì, ah, no, 21.
5: Ok, no, pensavo.
6: Alla fine l'avete abbattuto?
10: Piccolo. Ma che ne so, io so solo che correvo come una matta. Con mio padre che urlava dietro, fermati.
5: ci credo. No, ho chiesto l'età perché ho visto dei video, ma credo siano fake, di attacchi ad alcuni bambini che magari, sai, se l'uccello è grande viene anche portato via.
6: Magari qualcuno è fatto con la I, però qualcuno è vero, perché i bambini corrono impazziti, all'impazzata, senza senso, come tutta la loro esistenza. E quindi i piccioni
8: uno l'ho visto anche io, un'aquila che ha tirato su un bambino, poi l'ha mollato.
6: No,
8: il papà.
6: Sì, è finto.
10: No, a me non ce l'avrebbe fatta a tirarmi su, no?
5: No,
6: io spero che
8: sia finto. Uno di tempo fa era vero.
5: Vabbè, io spero che, ragazzi, cioè perché ho chiesto proprio questo, ho detto ma è AI, perché ce ne vuole, è impegnativo, però è anche vero che ci sono delle aquile che portano via degli animali belli grossi,
8: sì.
5: Quindi non è
8: ragazzi, l'aquila reale, non so se avete mai visto l'apertura alare, una stanza.
5: Sì, ha voglia, Ryanair proprio.
0: Radio Globo ti riempie il carrello.
5: il momento di fare il regalo a uno dei nostri ascoltatori, e non un regalo qualunque, ma 100 euro di spesa. Vi riempiamo il carrello cantando il gingolone dei supermercati PIM, Hyper Family ed Agora allo 06 89 28 996. Chiaramente il più veloce
4: chiama ora lo 06 89 28 996, cantaci il jingle dei supermercati PIM, Hyper Family e Agora e vinci 100 euro di spesa. Radio Globo. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
11: Dietro ogni politico, imprenditore

0: soliti fidati. Ascolta la diretta su Radio Globo
1: e guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
0: In questa puntata
1: lo streamer, conduttore de La Miniera e inviato per Pulp Podcast, Ivan Grieco, più uno.
0: La domenica
1: dalle 10 alle 11
0: on Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
5: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice? Da Romana Auto puoi scegliere tra oltre 1000 veicoli nuovi, usati e chilometri zero, tutti in pronta consegna. Approfitta del bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
6: Mamma, io mi annoio!
7: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
8: Dentro la città, fuori dal mondo!
7: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
6: Mamma, io sono già in macchina!
7: Info e biglietti su luneurpark.it.
9: Su, bestia immonda, esci da questa casa!
10: Contro ratti, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
11: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi!
12: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento. Sportage 1006 benzina business, listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0, TAG 082, anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it.
13: The Morning Show,
14: sponsored by Magic Land.
15: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su Magicland.it.
0: Ora, su Radio Globo, canta per primo il jingle dei supermercati PIM, Iperfamily e Agora.
1: E vinci 100 euro di spesa.
0: Radio Globo.
16: Beh, 100 euro di spesa che fanno sempre molto comodo, li stiamo per assegnare a uno dei nostri ascoltatori. Vi consiglio sempre di tenere a portata di mano il telefono, quindi 06 89 28 996, numero da memorizzare per essere più celeri nel momento in cui vi facciamo sentire il jingle. gingolone. Adesso, a proposito di gingoloni, c'è Daniele che ci deve cantare quello dei supermercati Pim Hyper Family di Agora. Intanto buongiorno Daniele e benvenuto.
17: Ciao. Buongiorno a voi, buongiorno.
16: Allora, sei partito già male perché non so, probabilmente indossi l'auricolare, qualcosa, perché non ti si sente bene. Giovanni è già infastiditissimo da tutto quello che
18: sei accostato.
17: Eccomi, mi senti meglio, Giovanni?
16: Non senti meglio.
19: Fai un 2-3 prova, fai un 2-3 prova. Fai.
17: Un 2-3 prova, un 2-3 prova.
19: Ancora la prima, però andiamo avanti.
16: Vabbè, niente, sentiamo comunque tartagliato. Non è che non ci piace, non ci piace. Vabbè. Senti, niente, l'unica cosa che puoi fare a questo punto è regalarci una bella performance. No, quello no, dai, una bella performance, facci sentire come sai cantare questo gingolone. E poi, se superi la prova, ti regaliamo questi 100 euro di spesa. Vai, puoi andare.
17: Vai. Supermercati Pim Hyper Family Agora.
16: Sì?
17: Il risparmio di qualità.
16: Ok, sai che cosa mi piace? La pausa che fanno prima di cantare perché si concentrano, capito come?
20: È però bello. È giusto.
16: Supermercati Pim Hyper Family Agora. Risparmio di qualità. Questo è l'originale che dovete memorizzare da non cantare come ha fatto Daniele. Secondo me, a giudicare dalla faccia di Giovanni, che lo vedo un po' contrariato.
19: È iniziata malissimo la settimana.
16: Male
19: di un male. Hai detto della pausetta, sì, però deve avere una tempistica, ha una metrica la pausa. Ha utilizzato una metrica? Non l'ha utilizzata.
16: Vabbè, ma è un silenzio, Giovanni.
19: Dai, continuiamo a regalare, continuiamo a questa gente che deve fare altro.
16: Vabbè, ragazzi, allora è vero che la vera musica è la pausa che c'è tra una nota e l'altra, però Gio, mamma mia, una pausa è una pausa.
20: No, ma tra l'altro l'ha anche rispettata Benone, direi.
19: L'ha rispettata Benone?
20: Sì,
19: l'ha rispettata Benone.
20: Perché hai un brutto lunedì, non è che ti puoi sfogare su di lui.
18: Daniele, hai qualcosa da dire a tua discolpa?
16: Meglio di no, zitto, non dire niente, accetta tutto di buon grado.
18: Vuoi peggiorare la situazione?
16: Lascia stare. No, non ho detto niente, Gio, non ho detto niente. Diciamo noi. Ti dico io che ti becchi questi 100 euro di spesa. No, vabbè, dai, insomma, adesso non me lo mortificare, poverino.
19: E lui ha mortificato noi,
16: lo so. Daniele, 100 euro di spesa per te. Dici qual è l'unica radio che ti riempie il carrello? Vai.
17: Radio Globo.
16: Hai fatto la pausa.
21: 100 euro di spesa sono appena stati regalati,
22: ma altri 100 euro potrebbero arrivare in qualsiasi momento.
21: Questa è la radio che ti riempie il carrello. Radio Globo.

0: Motley Show. This is the Motley Show. This is the Motley Show. This is the Motley Show. This is the Motley Show. This is the Motley Show. This is the Motley Show. This is the Motley Show. This is the Motley Show. The Morning Show.
1: Mi sta diventando scianotico per idee.
2: Stanno in macchina, stanno tutti a ride, fa la finita.
3: Non riesco a scendere dalla macchina stamattina, ragazzi, sta mi state a far morire.
4: Ma che punta te quella di oggi? Questa me la devo tatuare, mi sprecando. Mamma mia.
0: The Morning Show on Radio Globo.
5: Ma guarda, è la puntata del lunedì, tra l'altro anche un lunedì svogliatissimo, insomma, uno di quei lunedì, capito, no?
6: Uno di quei,
5: quelli
6: insolito,
7: così, quelli
5: bravo,
7: così,
5: bravo, ma capito al volo, ma capito. Quelli che prendi così,
7: così.
5: Sono le 8:52, buongiorno, attacco cornacchie a Roma, c'è anche il video che vi consigliamo di andarlo a vedere perché sembra il film di Hitchcock, effettivamente lo trovate sui nostri canali social, Instagram, Radio Globo FM, oppure anche Facebook, ma anche TikTok.
6: E TikTok?
5: E TikTok.
8: Le cornacchie sono uccelli? Ah no, vabbè, pensavo che erano tra polli e tacchini, sinceramente.
5: Volatili.
6: Ragazzi, ma i polli e i tacchini sono rimbambiti, stanno lì. Le cornacchie sono furbissime, cattive.
5: Attenzione, perché ci sono dei polli, ci sono dei tacchini glu glu glu che lascia fare.
9: Gabri, pure io ieri ero a Norma e ci hanno attraversato un pavone.
5: Ah,
9: confermo.
5: Pavoni, vedi?
7: Sì, cioè, guarda, era la macchina davanti alla mia allora, perché eravamo proprio in fila in tre macchine.
10: Stava guidando, no?
7: No, non il pavone, la ragazza.
10: La macchina non ti aveva, mi dava.
5: È bello, ragazzi. Aspetta che ci abbiamo Mirko in linea che ci deve raccontare un qualcosa di particolare. Allora, adesso Mirko?
11: Pronto?
5: Ah, eccolo. Ma oggi ci avete tutti un ritardo, non lo so io. Mirko, buongiorno. Sei stato attaccato da qualche volatile?
11: Sì, buongiorno ragazzi. Allora, praticamente io facevo l'autospurgo e mi è capitato di fare una video ispezione sopra il tetto per un discendente che era occluso e vabbè. Allora, andiamo con l'amministratore sopra il tetto e niente, preparo la video ispezione, perciò ci vogliono 4-5 minuti a preparare una video ispezione per mettere dentro al tubo.
5: Ah, okay.
11: E vedevamo un gabbiano che girava lì, sai, non il classico gabbiano che gira intorno, però non gli dai peso perché voglio dire, stai a lavorare. Ragazzi, dopo 5 minuti erano 10.
6: No.
11: Sentivamo addirittura, facevamo dico, ma che cazzo? Se giriamo dall'altra parte c'erano 4 piccoli, perché loro avevano, no. Non lo sapevamo, no, c'era il nido.
6: Mori.
11: C'era il nido, ma noi non lo sapevamo, cioè, perché ma tu, voglio dire, vai mai a pensare che fanno un nido sopra il tetto?
5: Oddio. Non è così singolare, voglio dire, non è che dici.
11: Voglio dire, ragazzi, allora praticamente ci puntavano, cioè, i cartoni animati puntavano e dicevano,
7: pensare che ti attaccano volando.
11: L'amministratore paraculo che è venuto col motorino, ci aveva il casco, si è messo il casco, mi fa, ma dai, continuiamo. Hai capito?
5: Ma sul tetto col casco stava.
11: Certo, perché noi eravamo venuto col motorino, no? Perché lui, vabbè, gira, l'amministratore gira. E ho detto amministratore, ma noi siamo andati, cioè, noi a scappare, la videocamera lì, a lui col casco che faceva così, con sti piccioni, con sti gabbiani, ma guarda, ragazzi, erano una decina.
5: Bene. Ok, però io me l'aspetterei così, la butto là su un tetto un gabbiano.
7: No,
5: poi,
7: perché?
5: Cioè, no, la butto là.
6: Ma lui è abituato a lavorare
5: dici,
6: sotto.
5: Sto dentro una spa, arriva un gabbiano, allora pure, ma dentro su un tetto. Vanessa! Ciao,
7: così sente male.
5: Allora, Vanessa, però metti bene il telefono. Vado fuori dai gangheri. Guarda, stamattina
10: mandiamo una cornacchia.
12: È che non mi prende tanto, però non mi sentite.
5: Adesso ti prende, vai.
12: Ok. E niente, a me tanti anni fa c'avevo un cucciolino di Yorkshire, quelli sono già piccolini. Stavo in giardino, a un certo punto una cornacchia lo punta, mio padre se ne accorge, esce al volo, la cornacchia già era partita, mi si stava a portare via il cane.
5: Ma dai!
6: Ma la cornacchia addirittura è così forte da prendere...
12: Sì.
6: Beh, il cagnetto era piccolo.
5: Ma l'ha sollevato?
12: No, perché... Però la cornacchia era scesa.
5: Ah.
12: Cioè, stava proprio, l'aveva puntato, stava andando sul cane e papà è uscito in tempo per prendere il cane.
5: Ma dimmi te, ragazzi.
10: Il cagnolino è piccolino, ce la potrebbe fare, eh?
7: Ma come no? Io ho rischiato con la coniglietta in giardino. Le cornacchie le tirano su, eh?
6: Ma sì, tuo padre è Andrea Lunerti?
5: No, mi sa di no. Vabbè. No. E sano e salvo il cagnolino?
12: No, ormai è successo. settimana, 20 anni fa.
5: Ah, non si è capito, quindi una potrebbe essere tranquillo. Fa. No, l'ha preso un gabbiano. Traffic News.
13: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
5: Radio Globo, Traffic News. Torniamo ad occuparci di viabilità, abbiamo l'aggiornamento, ecco il Traffic News.
10: Disagi sull'Aurelia anche per i partecipanti diretti a un concorso presso il centro congressi di via Nicola Lombardi. Ci sono lunghe code a partire dal raccordo anulare, code anche sulla Flaminia Salaria e sul tratto urbano delle 24 da Tor Cervara alla tangenziale est. Sulla tangenziale code da Largo Lanciani a Corso Francia verso lo Stadio Olimpico e sul raccordo andiamo prima in carreggiata interna tra Casilina e Appia, si rallenta. In esterno invece code a tratti dalla Prenestina alla Tiburtina e proseguendo dalla Cassia all'Aurelia e dalla Roma Fiumicino alla Pontina. Poi Pontina si rallenta da Castel Romano all'Eur e da Santa Maria delle Mole a Capannelle. Per le conseguenze di un grosso incendio, vi ricordo di un camion avvenuto nei giorni scorsi, resta chiuso Ponte Margherita per chi dal quartiere diretto verso Prati. Queste altre notizie roma.luceverde.it.
14: Siete belli, vi sto vedendo dalla televisione, bellissimi. Ciao ciao.
15: Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo.
16: Radio Globo.
5: Promotion. Ed ora parliamo del nostro sponsor Magicland. Questa estate preparati a vivere emozioni incredibili con due parchi e un divertimento infinito. Per la prima volta in assoluto arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash preparati a vivere l'adrenalina di quattro nuovi spettacolari scivoli. Vivi un'avventura indimenticabile a due passi da Roma. Biglietti a partire da €19,90. Info su magicland.it.
17: Wait for me, I'll be back.
18: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
19: A 17 anni dal primo cantiere rimasto incompiuto è stata pubblicata la gara per il completamento del palazzetto dello sport di Cesano, nel municipio quindicesimo. Con un investimento pari a 8,9 milioni di euro, l'obiettivo è consegnare ai cittadini l'impianto sportivo. Dal 1 luglio anche i veicoli 100% elettrici e a idrogeno dovranno essere dotati di un permesso per accedere e circolare nelle ZTL di Roma Capitale. La decisione fa seguito a un nuovo regolamento approvato dal Campidoglio per ridurre il traffico in centro storico. Dal 29 maggio sarà possibile visitare alla Rapacis l'esposizione Robert Mapplethorne, La forma della bellezza. In mostra una selezione di circa 200 fotografie che esplorano il concetto di bellezza come perfezione assoluta e rigore formale. Info su comune.roma.it.
20: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
21: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. fulvioefedericacarni.it.
22: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da €115 al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo €7.970, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
23: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
24: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
25: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
26: Think big, become big.
25: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
0: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
1: The Morning Show,
2: sponsored by
3: Magicland.
4: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
16: Solo le migliori in FM.
26: Streaming,
16: DAB
26: e sul canale 91 del digitale terrestre.
16: Globo TV.
5: Ricomincia il Morning Show qua su Radio Globo a 9:02. Buongiorno da Massimo Vari, con me anche Flaminia Cappelli, Gabri Venus e Giovanni Lucifora.

0: Credo che tra i nostri ascoltatori ci sia qualcuno che questa musichetta questa mattina la sta gradendo in maniera particolare, credo, la butto là.
1: Io, sì. Guarda che sorrisetto, Giova. Vabbè, è un bel lunedì per te.
2: A livello sportivo, calcistico, assolutamente sì.
1: A livello sociale, umano con noi?
2: Assolutamente, quello è sempre bello. Come no? Sempre di più, ma anche come per no? La Formula 1 è bello.
0: Certo.
2: Sì.
0: Vabbè, ricordiamo, per chi magari si fosse perso qualcosa, la Roma è in Champions League. Ecco.
2: Ed è arrivata terza in campionato, cosa che fino a un mese fa nessuno si aspettava.
0: Quindi insomma stava facendo il sorrisetto sotto i baffi.
2: Siamo felici, dai.
0: Ma vabbè, intanto però mandava frecciatine ai cugini dell'altra squadra. Ma lasciamo perdere. Beh, buongiorno, ripartiamo con il Morning Show. Vi abbiamo fatto sentire alcune problematiche con questi uccelli che sono sempre più prepotenti. Stiamo parlando di volatili, no? Metto le cose in chiaro, non si sa mai. Accende la radio e dice: ma che ha detto? No, è Cornacchia che attacca al parco una signora che stava facendo una corsetta con il suo cane, ma poi abbiamo sentito anche di altri problemi, gabbiani e tutto il resto. Addirittura un nostro ascoltatore ci ha detto che le sue tartarughe sono state attaccate dalle cornacchie.
2: State ammazzate proprio.
0: Uccise, abbeccate.
1: Dilaniate.
0: No, però sentite anche questa, ma è crudele, ma però in natura succede.
3: Ragazzi, le cornacchie con le tartarughe che fanno? Le acchiappano, le portano su in alto e poi le lasciano in modo che così si spacca il carapace una volta a terra e le mangiano, maledette.
0: Capito che roba? Capito? No, in questo caso invece le beccavano con insistenza.
4: Io qualche anno fa stavo a Piazza Venezia, mangiavo un tramezzino e mi ha puntato un gabbiano e se l'è portato via praticamente.
0: Capirai.
1: Vai a San Francisco dove vendono il pesce che ti vuoi fare il cartoccetto per pranzo. Vai, poi me lo racconti.
0: Io però penso di essere stato un po' più sfigato, ma credo anche a Giova, perché questa cosa ce la siamo detta un po' di tempo fa. Ricordo di aver fatto, vi faccio capire la zona così avete capito anche più o meno il negozio qual è. Siamo al Pantheon, lì c'è uno che vende questi panini, avete capito di chi stiamo parlando, no? Due ore e mezza di fila per provare questo panino, se ti va bene. Due ore e mezza, ma non sto scherzando. Ma guarda, le ho fatte perché, sai, era una cosa.
1: Le hai fatte?
0: Sì, volevo provare.
2: Adesso non voglio fare pubblicità, non la faccio. Lì c'è un alimentare che è molto meglio.
0: Però adesso, al di là di tutto, voglio specificare: non sono stato io a fare la fila, c'è qualcuno che l'ha fatta.
1: L'ha fatta per te?
0: Sì, no, certo, io. Certo. Ah, ragazzi, sta roba da povero proprio.
2: Ha fatto il piccione.
0: Sta roba da povero.
5: Potevi addomesticare un gabbiano e poi farti portare il panino dal gabbiano?
0: No, ti dico una cosa invece: i mortacci su al gabbiano, perché dopo queste due ore ci sediamo sui gradini della fontana lì a mangiare questo fantastico pezzo di pizza, quando tutto a un tratto arriva a sorvolare il mio assaggio, il primo morso di questo panino, un simpatico gabbiano che ci caga sopra, ragazzi.
5: Ma dai,
0: giuro, non sto scherzando.
5: E l'ha centrato?
0: Centrato?
2: Non hai capito. Lo fanno proprio per mestiere. Io pure ero lì, ho messo il panino.
0: Uguale.
2: Allora ero proprio a ridosso del colonnato del Pantheon e c'è tutto detto. Guardi in alto e c'è questa folata di uccelli che arriva, c'è tutto tu per terra e uno dove è andato?
5: Guarda,
2: sul mio panino appena acquistato.
5: È una tecnica raffinatissima perché loro sanno che a quel punto tu lo butti e loro passano: ma che non finisci? Ti dispiace?
2: No, l'ho buttato dentro al cestino coperto.
0: Che atteggiamento, sai che mi ricorda l'atteggiamento di quando eri bastardo alle elementari e c'avevi le patatine o qualcosa di buono e ti dicevano che me ne dai un pezzo e tu leccavi per non farglielo.
1: Certo, ovviamente.
5: Eri uno di quei bambini fastidiosi?
0: Sì, assolutamente.
6: Io facendo canoa spesso quando vado in spiagge solitarie o posti molto solitari vengo attaccato dai gabbiani perché magari non me ne accorgo, lì ci sono i loro nidi.
0: Ragazzi, gabbiano anche quello è pericoloso se ci si mette.
7: Oh, l'altro giorno ho visto un gabbiano, non ci crederete, era bianco.
0: Ma davvero?
8: Nel traffico a Baldo degli Ubaldi, circondata da cornacchie. Che paura.
0: Ragazzi,
1: ma allora abbiamo risolto, perché se sul monopattino dobbiamo mettere il casco, ormai compriamocelo tutto, perché può servire sia per il monopattino sia per l'attacco degli uccelli.
5: Mi fido, vorrei sentire il parere di Lunerti.
0: No. Aspetta un attimo, hai detto di mettere il casco per andare nel traffico? No.
9: The Morning Show su Radio Globo.
0: Allora il casco te lo devi mettere anche se sei a casa, che ne so, metti che passi davanti al frigorifero. Ok? Sì, metti che passi davanti al frigorifero e il frigorifero ti cade addosso e sono 280 kg di roba.
1: Tranquillo.
0: Sì, finisci come sta famosissima influencer, TikToker,
1: content creator, presentatrice, sì, la nostra Giulia De Lellis praticamente. Molto simpatica, si chiama Laura Clary, ha 39 anni e lei è diventata famosa proprio per fare dei contenuti video che raccontano della sua vita da single con due bambini. E c'entrano anche i bambini in questa storia, perché che succede? Sì. Si compra un frigorifero di quelli americani, no? Enormi, doppi, di 280 kg, appunto, come hai detto tu, in acciaio.
0: Sì.
1: Glielo montano in casa e stando in cucina con il figlio più grande di 7 anni, sto bambino che decide di fa, ovviamente, perché non è che possono stare tranquilli,
2: no,
1: ragazzini.
2: No. Calma in studio, calma.
1: Oh, non possono stare fermi a disegnare, no, si deve arrampicare sul frigorifero. Sì. Mentre si arrampica sul frigorifero, lei vede che il frigorifero comincia a vacillare. Certo. Quindi si mette a riparare sto frigo che però le casca addosso e la schiaccia contro l'isola della cucina e lei non riesce più a muoversi perché era completamente bloccata con la schiena. Riesce a chiamare i soccorsi, arrivano i vigili del fuoco e fortunatamente non si è fatta neanche granché, si è salvata, però ragazzi,
5: non ha proprio una bella cena comunque.
1: Quello era il momento in ambulanza, lo posso capire, perché anche lì col telefono lei comunque non è che si è fermata.
0: Figuriamoci se non è un contenuto da mettere sui social, questa è grande roba.
5: Anzi, ti dirò di più, complotto.
0: L'ha fatto apposta. No, ma nessun complotto, dai. Però ecco, bisogna fare attenzione anche a quando si sta a casa, perché sottovalutiamo tutto quello che può succedere, però sappiamo che invece la maggior parte degli incidenti sono domestici. Quindi sono quelle piccole cose che magari non hai considerato, che ne so, voglio lavare le tende di casa, ti arrampichi su una scala per smontarle e lì invece succede il patatrac.
1: Lo vedi come faccio io? Non le lavo.
0: Giusto! Fanno come Flaminia!
2: Se tu ci pensi, sono oltre 3 milioni gli incidenti domestici, con oltre 6.000 decessi annui. Attenzione, ecco. Cioè l'incidente domestico può portare anche al decesso.
1: Non facciamo niente in casa.
5: No, Flami, lava quelle tende che sono parecchio sporche, mi pare.
9: Ma che cazzo di frigorifero è? 270 kg, ma è una cella frigorifero.
0: Vabbè, ragazzi, ma ci sono quei. No, ma siamo in America, è tutto grosso, lo sappiamo. Ci sono quei frigoriferi 4 ante, 5 ante.
1: Che ti fanno anche, che ti versano là. Acqua frizzante, puoi scegliere naturale, che ghiaccio.
0: Sono molto grandi, effettivamente può pesare quella.
2: Ma infatti, tra gli incidenti principali per il 50% ci sono le cadute e gli scivolamenti, quindi quello che stavamo dicendo adesso, magari prendi la scala. Poi le ferite da taglio, le ustioni e anche gli urti, gli schiacciamenti, come in questo caso. Vabbè, poi ci sono le intossicazioni, gli avvelenamenti, cioè sbagli a mettere nella bottiglia dell'acqua un detersivo, e lì succede qualcosa. E poi ci sono le folgorazioni, quelle della corrente elettrica, e soffocamenti.
0: Ma occhio, molto banalmente anche, che ne so, qualcuno che ha passato veramente la cera, metti che c'hai a casa il maestro Miyagi che passa la cera e toglie la cera, ragazzi, scivoli e vai
5: lungo.
0: Mamma
5: mia, raga, stanotte dormo in giardino, mi ha fatto passare la voglia di entrare in casa.
0: Ma scusa, da quanto è che non passi la cera a casa tua? Dormi tranquillo.
1: Mai passata la cera. No, ma se dormi in giardino poi arriva il gabbiano.
2: Dormi in giardino, tu sei abituato a bere acqua, no? Durante la notte ci sono le intossicazioni e gli avvelenamenti.
0: Ma resto qua. Compilation. Insomma, incidenti domestici ci sono sempre dietro l'angolo, quindi fate attenzione. 393 777 7172. Madonna e Sabrina.

0: talk about.
1: Le 9:15 è l'ora della fiera dell'auto da Romana Auto.
2: Hai 5 secondi?
3: Beh, dipende.
2: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
3: Ok, ti do altri 5 secondi.
2: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
3: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
2: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Ti do altri 5 secondi.
2: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
3: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
2: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it.

0: Morning Show on Radio Globo.
1: Non vi lasciamo soli mai, nemmeno in questo appuntamento di lunedì, nemmeno in mezzo al traffico. Anche se la benzina è tornata a superare i 2 euro, tanto la mettete voi, eh?
2: Il gasolio.
1: Benzina, gasolio. Allora, stamattina ci hanno fatto così un po' un aggiornamento su quella che è la situazione del prezzario della benzina e del gasolio. Non tira una buona aria. No. Ricordiamo che c'è stato questo taglio delle accise prorogato, però al 50%, mi sembra di aver capito.
2: Per il gasolio sì, è mancato.
1: Ragazzi, ma come si fa così, dico io? Vabbè, dobbiamo ritornare a regalare il carburante ancora una volta.
3: No, dobbiamo tornare a vendere i piedi su OnlyFans. Adesso lo faccio.
1: Ah, vero, quello potrebbe essere sempre una buona alternativa. Dopo le tette, d'altronde ormai ti è rimasto.
2: Io intanto ho monetizzato il video della pesa del seno sinistro di Flammi.
3: Hai fatto i soldi, eh?
2: 12 euro di carburante che io ho messo.
1: Comunque, ragazzi, credo veramente sia diffusa questa cosa del tira una brutta aria, perché non so se avete visto quello che è successo al Roland Garros. Perché durante le partite spesso ci sono i giocatori che lanciano un po' troppo forte e la palla va a finire in mezzo al pubblico.
3: Sì.
1: Ok? Allora, che succede? Di solito quando arriva una pallina in mezzo al pubblico, uno se la tiene e se la porta a casa come souvenir, come ricordo. Questo naturalmente lo fanno i comuni mortali, ma uno come Russell Crowe, che arriva la pallina, la prende al volo e se la mette in tasca fischiettando e facendo finta di fa niente, ragazzi, cioè, vuol dire che tira una brutta aria.
3: Peccato che non c'è il video di questa cosa.
1: No,
3: proprio
1: ce l'abbiamo.
3: Peccato.
1: Ce l'abbiamo, però lo possono vedere solo quelli collegati con noi in video. Quindi una ragione in più per andare sul canale 91 del Digitale Terrestre.
2: Oh yeah!
1: Vai! Attenzione, vediamo. Beh, ragazzi. Guarda. Per voi che siete in radio, guarda.
3: Senti.
1: Guarda come la tiene stretta, soffio della mia.
2: È giusto.
1: Sto facendo la telecronaca io, intanto.
2: Bella!
1: Hai ragione, Massimo, è vero.
3: La sta palpando pensando che sia un antistress, sai,
4: e
3: quelle
4: c'è
3: palline.
4: C'è la signora vicino che fa la foto.
1: Sì. Ma dice che palletta. Faccio? La tengo o ma la ridò? La tengo, la ridò.
3: Guarda che eleganza.
1: La tengo.

0: bello quando succedono queste cose, no? Quando vai a un evento e ti arriva la palla. Allora, con il calcio, Gio, la devi restituire, vero? Mi sembra di aver capito che certo, sia una cosa del genere.
1: Sì, sì, si dovrebbe restituire, poi dipende dal momento, da dove va la palla, chi la prende.
0: Vabbè, certo, se arriva in curva andrebbe, mi sa che
1: ma tutto va restituito. Certo, le pallette da tennis cioè, ne useranno migliaia, quindi non è che vanno.
0: Sì, no, ma poi
1: è un ricordo anche quello sul
0: pallone. Anche i tennisti stessi alla fine spesso la lanciano in mezzo al pubblico.
1: Sì,
0: no,
1: certo.
0: Però so che con il calcio invece non dovrebbe essere così, il pallone viene recuperato, mi sembra
1: di aver
0: capito.
1: Deve essere sempre recuperato, poi se non lo recuperi non è che qualcuno glielo va a prendere, perché vai dentro a un catino di tifosi, chi ci va? Cioè, no. Te lo porti via.
0: Però è bello quello che si scatena quando una palla finisce negli spalti, perché spesso e volentieri si scatenano delle vere e proprie battaglie.
1: Sì. È un ricordo, dai.
0: Ma, no, ma sai qual è la cosa inquietante? Che spesso si scatenano anche tra bambini e adulti.
2: Sì. Cioè,
0: ci sono tantissimi video che fanno vedere il bambino che prende la palla, arriva l'adulto, pum, gomitata, spacca il setto nasale e ruba via la palla.
3: Senza pietà.
0: Cioè, capito?
2: Però quando vengono catturate queste immagini, la cosa bella è che poi chiamano quel bambino, lo ricontattano quando ormai è tornato a casa e gli regalano tutto ossadio.
0: Quando sei tutto ossadio adesso.
2: Sì.
0: Quando se ne accorgono, a volte non è andata a finire così, non c'è stato il lieto fine, capito? Non,
2: che tristezza.
0: Però, è bello, quando riesci a portarti via qualcosa è sempre molto bello, magari te lo fai anche autografare. Avete mai ricevuto qualcosa andando a vedere un evento sportivo?
3: Non credo di essere mai stato allo stadio.
0: Davvero?
3: Credo di no.
0: Non sei mai stato allo stadio?
3: Sto facendo mente locale, ma credo
2: scherza,
3: di no.
2: Scusami, no, perché mi ero distratta. Non sei mai stato allo
0: sì,
2: stadio?
0: Appena detto.
3: Aspetta, credo di no.
2: Ma come è possibile?
0: Ti spiego come? Non andandoci. Molto semplicemente.
2: Bravo.
1: Sì, sì, sì. È così difficile.
0: Sì.
2: Ma è bello, Gabri. Andiamo in tribuna.
3: Va bene, andiamo.
0: Va bene.
4: Come il grande Labo Nazionale.

0: in una partita di basket americano.
1: Che sei azzanzato? Una pallina? Che sei azzanzato?
2: Una partita di basket.
1: Partita di
2: detto.
1: Basket, quindi pallone da basket.
2: Sì, a me mi hanno tirato le bacchette della batteria di Ben Harper.
1: Sì, ma quello perché era infastidito il batterista.
2: Sì, cioè, esatto. Secondo me.
1: Che voleva proprio prendere in fronte quello.
0: Pure che le palline da tennis sono usa e getta, in realtà hanno anche una data di scadenza se sì. non tenute sotto vuoto.
1: È vero, ha ragione. Anzi, spesso vengono cambiate proprio durante la partita, ci sono più cambi di palle.
3: Le scartano, quando vedete che le palpeggiano è perché non gli sono più congeniali.
4: Cambia questa di Lapo. Lapo praticamente stava seguendo nel 2010 una partita di basket dell'NBA, Los Angeles Lakers contro i Toronto Raptors, e praticamente cosa ha fatto? Il giocatore stava cercando di recuperare la palla, il giocatore che stava uscendo, voi sapete che la palla in basket può uscire,
1: sì.
4: e portate che non esca il giocatore con i piedi, no?
1: Ah.
4: L'ha bloccata lui, perché
2: vabbè.
4: Era arrivata, diciamo, ha superato la linea, l'ha bloccata lui la palla.
1: Vabbè.
3: Posso solo desumere che magari in quel momento non era in pieno possesso delle sue facoltà mentali.
4: In quel momento?
3: Magari, magari.
1: Perché è mai stato in possesso delle sue...
3: No.
5: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo.
6: Radio Globo ti riempie il carrello.
5: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Pimpi, Iper Family e Agora.
6: 100 euro per tre volte al giorno.
5: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99.

0: Dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode. Radio Globo
1: Promotion. Ed ora parliamo del nostro sponsor Magicland. Questa estate preparati a vivere emozioni incredibili con due parchi e un divertimento infinito. Per la prima volta in assoluto arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash preparati a vivere l'adrenalina di quattro nuovi spettacolari scivoli. Vivi un'avventura indimenticabile a due passi da Roma. Biglietti a partire da €19,90. Info su magicland.it. Wait for me,
2: I'll be back. Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su Sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su Sentra.it.
3: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
4: Gioca e vinci nel supermercato Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Fino al 9 giugno ti aspettano oltre 2500 buoni spesa da vincere e offerte incredibili su tantissimi prodotti. Vieni a trovarci all'Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Regolamento completo all'interno del punto vendita e su iperdiscount.it.
5: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
6: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
9: Ave Cetus.
10: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli €79. E tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
11: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
12: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da €5 al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
13: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te. Di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
14: The Morning Show. Sponsored by Magicland.
15: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con quattro nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
16: Good morning, ladies and gentlemen.

0: 8 minuti, ancora una mezz'oretta da passare insieme prima di lasciarvi con Roberta Coletti per cominciare alla grande anche con lei questa nuova settimana. Ritorniamo a gente che come Russell Crowe è riuscita a portarsi via un pezzetto di qualcosa, no? Durante un evento sportivo, ma non solo, anche al concerto per esempio può succedere.
1: Sai,
0: no?
1: Quando succede per esempio quando c'è il fine campionato, qualcuno vince qualcosa e giochi in casa e fanno l'invasione di campo, si prendono pezzettini di campo, pezzettini di campo che uno si porta
2: cioè,
1: via.
2: Ma una zolletta?
1: Sì, una zolla.
3: Ma chi lo fa, Giovanni? Cioè,
1: io quando la Roma ha vinto lo scudetto nel 83.
0: Appunto.
1: 83 ho il pezzetto di magliette dei giocatori che vengono suddivisi.
0: Cioè Brandelli, nemmeno la maglietta, Brandelli di magliette.
1: Ma Brandelli è Tancredi
2: all'epoca. C'è un giocatore, cioè sì, c'è sì, la maglietta sì, di Brandelli.
0: Sì, Brandelli numero 9.
1: Quella è Birindelli.
0: Attenzione.
4: Io invece a un concerto di Prince Royce ho preso la rosa. Lui ha lanciato la rosa e io l'ho presa.
0: Oh, raga, io questi non lo conosco però.
3: Senti,
0: l'ho
3: dovuto googolare, il re della baciata praticamente.
2: Sì, io lo conosco.
3: In quella mañana.
0: Ah, quella roba. Ok. Vabbè, sentiamo, palle.
5: Ma sicuramente è perché ha visto la palla lungo riga e lui ci si è fiondato.
0: Questo è riferito, credo, a quello che abbiamo raccontato di Lapo, che durante una partita, un po' come Russell Crowe, insomma, si è portato, ha preso al volo la palla da basket. Piccolo problema, la palla era ancora in gioco. Sì. Cioè, un piccolo.
1: Senti, dai, Los Angeles contro Toronto, lui lì in prima fila, il pallone si allunga un pochino. Cosa fa lui? La va a prendere. In realtà doveva essere del Calderon, il giocatore.
0: Se vedete il video di quello che vi stiamo raccontando, ragazzi, si vede il giocatore proprio che gli imbruttisce, come si suol dire.
1: Ma
0: gli imbruttisce pure male. Anche nella telecronaca di questa partita, il telecronista, sentite il telecronista.
6: Palla per terra, ottiene il cambio difensivo. Barnieri è accoppiato con Bryant, ma nessuno lo guarda. Turkoglu sbaglia la tripla. Calderon tocca, prova a recuperare il pallone che però viene toccato da un tifoso. Yeah. Anzi, non da un tifoso, dal Lapo, Non ci posso credere.
2: Credici.
6: Calderon non sa neanche cosa dire. Eh sì, anticipo di Lapo sul povero Calderon che se lo mangerebbe vivo. This is the morning show
0: on Radio Globo. Vi rendete conto? Ha interrotto una partita in
1: ballo. Anche la faccia di Lapo che dice: vabbè, che ho fatto?
2: Geniale.
0: Ah, scusami, ma che cosa ho fatto?
7: Vabbè, quella di Lapo è stata storica. Cioè, anche il telecronista italiano si è vergognato quando l'ha riconosciuto.
0: Abbiamo sentito l'imbarazzo generale, ragazzi. E lui che guardava, capito, come per dire: ma non ho fatto niente,
2: smarrito.

0: The Morning Show on Radio Globo.
1: Che dicono?
2: Vabbè, quella di Lapu è stata storica, cioè.
1: L'abbiamo sentito questo, aspetta.
3: Flaminia, per favore, non scherziamo. Quello è Romeo Santos, non era Prince Royce. Sono la 5 la mañana.
4: Ah, no, lo so, ho detto no. Tipo per far capire
1: il genere musicale. Vabbè, comunque rimane il fatto che io quello non lo conosco, ragazzi.
4: Sono la 5 la mañana.
1: No, quello sì. Però quell'altro, come si chiama?
4: Prince Royce.
1: Che è il re della baciata, ragazzi.
4: Insomma, sì, tira.
1: Che c'ha di particolare la baciata?
5: Che Beccucci.
1: Beccucci?
5: Beccucci.
1: Cioè, è un po' più passionale la baciata.
5: Porca miseria.
4: Come
5: sì.
4: No, ha voglia, quel movimento del bacino poi, no?
5: E si sta molto attaccati rispetto alla salsa, è proprio un altro ballo.
1: Beh, insomma, io direi che in tutti i balli latinoamericani comunque da dietro arriva la beccucciata, no?
5: Beh, da dietro, insomma, la devi proprio girare e farla ballare al contrario. Cioè,
1: credo sia prerogativa proprio di quel genere musicale lì,
5: beh,
1: no?
5: Ma la baciata in particolar modo.
1: La baciata...
4: E te baci, capito?
1: Ci metti la lingua.
4: Pure.
6: Pronto Radio Globo!
7: Una cosa che non sopporto è quando attaccate il telefono.
0: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 89 28 996, o Globo WhatsApp 393 777 7172. The Morning Show su Radio Globo. Radio Globo Meteo.
8: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
0: Radio Globo Meteo.
9: Amici del Morning Show di Radio Globo, bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì con l'anticiclone di matrice subtropicale ancora dominante sul Lazio. Garantirà un contesto di assoluta stabilità atmosferica per una giornata che vedrà sole protagonista e cieli sereni e tersi. Le temperature massime diurne saranno oltre la media del periodo con caldo anomalo, valori che arriveranno a toccare localmente i 31-32 gradi. Con questo è tutto, dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
10: Scopri come su radioglobo.it.
11: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
12: Bel veicolo a motore umano. È usato?
11: Usato a chi?
13: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
12: Info su leonori.it.
14: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
15: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
16: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
17: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
18: Una cittadina isolata.
19: Ma che cosa? Internet è scomparso!
18: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
20: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
21: A P
6: Attenzione agente, missione speciale da Pewex. È partita l'operazione Scottona. Tagli selezionati di bovino adulto Scottona a soli 9,90 euro al chilo. Scoprili nel tuo punto vendita Pewex. L'offerta è a tempo, termina il 28 maggio. L'agente Pewex ti aspetta al Banco Macelleria. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
21: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
22: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora. La seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
23: The Morning Show,
24: sponsored by
25: Magicland.
26: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con quattro nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.

un po' così svogliata, se vogliamo, cioè magari non avete voglia uno di lavorare, ma nemmeno di fare quelle cose che generalmente fate, no? Anche quasi con il pilota automatico, per sì. esempio scrollare col cellulare.

0: attualissimo. Il meglio e il peggio della rete. Selezionato per voi su Radio Globo. Oggi in viralissimo.
1: Cari uomini, non c'è più bisogno di barare.
2: Ehi maschi, se tante volte vi capita di arrotondare per eccesso quando si tratta delle dimensioni del vostro equipaggiamento, sappiate che capita a tutti, anche agli astronauti maschi della NASA, i quali devono indossare una specie di guanto aderente per fare la pipì nello spazio. E siccome quando veniva loro chiesto di che taglia gli servisse, se piccola, media o grande, tutti dicevano grande, poi gli stava largo e si facevano un po' di pipì addosso, la NASA rinominò le taglie in grande, gigante, mastodontica.
3: Molto bene.
2: Problema risolto.
1: Le vicende di Garlasco secondo Lino Banfi.
4: Io per esempio penso una cosa di Garlasco, e la dico perché la devo dire per forza.
5: Dimmela.
4: Ammettiamo che siano colpevoli tutti e due, sto facendo un'ipotesi assurda, però io credo che chi ha dato qualche botta terribile con qualche oggetto che non si è capito bene cos'è anni fa è una donna.
5: Ah, secondo te l'assassino di Chiara Poggio è una donna? Perché una donna?
4: Ma con quella violenza, perché quando una donna odia un'altra donna diventa una bestia irrefrenabile, e quindi quelle sono botte di una donna.
1: Viralissimo. Riflessioni su questa amara vita.
6: E a pensare che da spermatozoo mi sono messo pure a correre per fare sta vita per merda, capito? Se sapevo, me strozzavo quello cordone umbilicale, va, fa culo tutto quanto. 9 mesi per scappare da quello buco, tutta la vita a cercare di rientrarci.
1: Viralissimo. E se Bruno Pizzul fosse stato napoletano?
7: Roberto Baggio si sta sistemando il pallone. Questo è un rigore fondamentale per l'Italia. Speriamo che non noi sbagli. Attenzione, sta pigliando in corsa Roberto. Attenzione, Roberto pigliato in corsa. Corre, tira. No, ha tirato in giro. C'è capatoio. Abbiamo perso. Siamo fuori a sti mondiali.
1: Viralissimo. Forse c'è bisogno di un ricambio generazionale.
8: Trump ha 79 anni, Netanyahu 76, Putin 73. Vedete cosa succede a non mandare la gente in pensione?
0: Viralissimo su Radio Globo.

0: Regà, io pure non la faccio più, non la faccio più. Tutti i giorni che la piccoletta apri la bocca, chiudi la bocca, mastica, non tener boccone, manna giù. Apri la bocca, chiudi la bocca, mastica, non tener boccone, manna giù.
1: The Morning Show, Radio Globo.
2: Mamma raga, oh, con la canzone che abbiamo appena sentito viene voglia di andare a cavallo o mangiare dei fagioli alla Bud Spencer. Molto country, eh?
3: Vero, sì.
2: Ragazzi. C'è un'altra cosa meravigliosa che non dovete lasciarvi sfuggire, vi prego, andatela a cercare. Allora, la fotografia del principe del Galles, il principe William, che ha deciso di farci vedere come lavora. E ragazzi, cari, è una cosa meravigliosa. Sai quando ti dicono, oh, manco un quadro sai attaccare, manco un chiodo sai mettere? Ecco, è il caso del principe William, che facendosi ritrarre in una fotografia dove, insomma, fa finta di attaccare un chiodo a un muro. Beh, ragazzi, come si fa a sbagliare ad attaccare un chiodo al muro?
4: Ma io credo che lui non si sia sbagliato. Lui pensava che, essendo ripreso dalle spalle, dice, tanto io faccio così, mi metto lì col chiodo, da una martellata, in realtà non tiene il chiodo, ero coperto. Ma quello che gli ha fatto la foto sta a un centimetro, quindi lo vedeva anche lui che gli faceva la foto, principe Williams.
2: No, invece secondo me Joe,
4: Williams.
2: Sì. Secondo me invece è talmente inesperto che per paura, sai, anche per fare la foto, per paura di prendersi il dito, ha detto, io la mano qua ce la metto.
5: Ma gliel'avevano già attaccato, hai visto?
4: L'avevano già attaccato, però lui fa la mossa come tenesse proprio il chiodo.
5: Sì, ma neanche lo tocca il chiodo, no. Cioè le dita sono sopra il chiodo.
2: No, il chiodo è già puntato sul muro, quindi nemmeno lo tocca lui, fa soltanto finta, fa il movimento, ma il chiodo è a qualche centimetro dalla sua mano. Questa, ragazzi, è una cosa veramente incredibile, meravigliosa, meravigliosa. Adesso capisco quando dicono, ah, sai attaccare manco un chiodo.
5: Vabbè, la classica romanella, Massimo, scusa, quella che fate voi mariti a casa.
3: Sembrano quelli che vogliono fare la foto, no, con la piramide sullo sfondo, che mettono la manina come se stessero tenendo la piramide, invece stanno a 10 centimetri di distanza.
2: In prospettiva, in prospettiva.
5: La Torre di Pisa, è vero.
2: Vi hanno mai detto, ah, ma non sai attaccare manco un chiodo, oppure a casa non attacchi nemmeno un chiodo?
3: Beh, tutti a fare gli splendidi. Quanti muri avete sgretolato soltanto per attaccare un quadro?
2: Beh, no, per mettere degli stop mi è capitato. Per mettere degli stop, però già con lo stop è un po' più complicato, dipende un po' dal muro, no?
3: No. Beh, ma anche il chiodo vuole la sua tecnica. Sai che si mette il pezzettino di nastro carta per non far sgretolare la parte superficiale dell'intonaco.
5: Troppo analitico,
4: cioè, già
5: Gabri,
4: mi state facendo sudare. Sì. Cioè, è faticoso solo a sentirvi.
2: Giovanni è uno di quelli...
4: voi sapete fare tutta sta roba.
2: No, vabbè, Giovanni è uno di quelli che nemmeno lo guarda quello che mette il chiodo.
4: Ma
2: figuriamoci
4: a guardare
2: a pensare.
4: Il principe William, già mi stavo affaticando. Sì, ma che scherzo.
2: Sai che mi ha detto quando gli ho fatto vedere la foto? Perché che ha sbagliato.
4: Certo.
2: Mi ha detto quello, mi ha detto quello.
5: Ma Giovanni è ricco, paga e il lavoro lo fanno per
4: ovvio,
5: lui.
4: Ovvio.
2: O fa fare alla compagna, e questa è la cosa sconcertante.
5: Vero.
3: Intanto commenta pure. Quello però lo stai facendo male.
2: Guarda,
3: questo
2: guarda,
3: era meglio farlo così.
2: Guarda, tutto fuori squadro. Guarda come ha messo sto chiodo. Non sai mettere nemmeno un chiodo.

0: fino al 28 maggio Heineken birra bottiglia da 66 cl a 99 centesimi e Algida Magnum Classico confezione da 6 a 3,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo Traffic News.
2: C'è, tu metti il chiodo e c'è Giovanni dietro che ti fa come quando facciamo il gioco e ti giudica su come hai cantato. Guarda, uguale, la stessa cosa, pensa che bello.
3: Gli metti pure il voto.
4: È faticoso pure questo.
2: Molto bene. Sentiamo qual è l'aggiornamento del traffico.
4: Lavoro in corso sulla Flaminia con transito su carreggiata ridotta tra il bivio per la Sacrofanesi e Saxarubra verso Roma. Qui ci potrebbero essere dei rallentamenti delle code. Poi andiamo sul raccordo anulare, permangono incolonnamenti carreggiata interna tra Casilina e Appia. In esterna invece dal bivio con la Roma Fiumicino fino all'uscita Appia. Vi ricordo i lavori notturni a partire dalle 22. Chi percorre la diramazione Roma Nord e proviene da Roma non può immettersi sulla 1 verso Napoli. La riapertura domani mattina alle 6.
2: Bene, grazie.
5: Radio Globo. Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
6: No, io i chiodi a casa non intacco mai, preferisco fan buco e metto lo stop perché non c'è mai una porta che inchiodo entra dritto.
2: È vero, però è vero. C'è sempre quel chiodo che si deve andare a mettere di traverso. È una cosa incredibile. Vabbè, ragazzi, noi abbiamo finito, ci risentiamo domani. Stiamo per lasciarvi con Roberta Coletti. Vi auguriamo una buona giornata.
7: Ciao,
8: ciao belli.
9: The Morning Show. The Morning Show.
10: Il Morning Show è stato offerto da
11: Magicland.
12: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
10: Dietro ogni politico, imprenditore

0: Greco più uno.
1: La domenica
0: dalle 10 alle 11.
1: On Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Via tutto! Tutto da rifare!
5: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
4: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
5: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think big, become big.
9: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
11: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili, regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
12: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
13: Radio Globo ti riempie il carrello.
14: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
13: Presso i supermercati BIM, Iperfamily e Agora.
14: Scopri come su radioglobo.it.
15: Nei supermercati BIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
16: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
17: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
18: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali, fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
13: Le bombe della programmazione.
14: Una dietro l'altra.
13: Solo le migliori.
14: Senza interruzioni.
13: Sequenza bomba.
14: Tra poco.
19: On Radio Globo.
20: Ehi, ma dove corri?
21: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
20: Tranquilla, vai da Corsetti.
21: In farmacia.
20: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
21: Davvero tutto lì?
20: Tutto, veloce e vicino.
21: Mi hai salvata.
20: Per la tua salute vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara. Via Luigi Bodio 77.
22: 9:57, l'ora della fiera dell'auto da Romana Auto.
23: Hai 5 secondi?
22: Beh, dipende.
23: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
22: Ok, ti do altri 5 secondi.
23: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
22: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
24: Romana Auto.
23: dal 9 al 24 maggio c'è la Fiera dell'Auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
0: Solo le migliori in FM.
1: Streaming,
0: DAB
1: e sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.
19: Eccolo qua, è cominciata un'altra settimana. Io sono già stanca. Mamma mia ragazzi, però felice di ritrovarvi, soprattutto insieme a Roberta Coletti su Radio Globo.

0: Digital Store cercando Radio Globo.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: L'alma pacco del giorno dopo.
3: Oh. L'alma pacco del giorno dopo.
2: Sì.
3: Ma buonasera. Domani è San Primitivo da Gallipoli. Per l'occasione è consuetudine che la progenie novizia venga inviata a procacciare la selvaggina destinata alla cena, al fine di guadagnarsi un'affettuosa e sentita pacca sul culo.
2: Ma cos'è?
3: Brutte intemperie si abbatteranno su tutta la capitale, oh, rendendo inaccessibile e scivolose molte vie. Curiosità del giorno. La passera scopaiola è un esemplare appartenente alla famiglia della Prudella modularis. Si tratta di una specie di passera molto generosa e irritata a causa delle beccate continue ricevute. Nonostante il temperamento, ama le dinamiche di corteggiamento e i rituali di interazione stagionale. E pertanto è consuetudine accoppiarsi con 5 o più partner in contemporanea. E ora il detto del saggio. Bocca di miele, cuore di fiele. Bocca di rosa, lingua curiosa. Buona serata.
2: Ma Caselli.
4: Lingua curiosa.
1: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì. Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
5: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale. Esempio di finanziamento. Sportage 1006 benzina business. Listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0, TAG 082, anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it.
6: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su Magicland.it.
7: Parco Scuola Leur, dove i bambini imparano davvero la sicurezza stradale. Da oltre 60 anni, tra semafori, incroci e mini vetture, vivono un'esperienza pratica nel traffico reale, divertendosi e imparando le regole della strada. Parco Scuola è anche feste ed eventi. A Roma, Piazza Barcellona, zona Eur. Info su parcoscuola.it.
8: Grano Salis.
9: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
8: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
9: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
8: Grano Salis, il gusto che emoziona.
9: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
10: Radio Globo Promotion.
0: Quando si parla di salute, ogni minuto conta. Farmacia Corsetti Health è il vostro punto salute completo a Roma, dove fare ECG, oltre analisi, con vaccini, assistenza infermieristica a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Per la vostra salute, non aspettate. Andate da Corsetti Health all'Eur, in viale dell'Aeronautica 30.

0: 33 e a Vigna Clara in via Luigi Bodio 77. Maggiori info su farmaciacorsetti.it.
1: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
2: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
3: Info e regolamento su radioglobo.it.
4: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice? Da Romana Auto puoi scegliere tra oltre 1000 veicoli nuovi, usati e chilometri zero, tutti in pronta consegna. Approfitta del bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
5: L'estate è un'emozione infinita. Cerchi un campo estivo in zona Aurelia, al Domenico Gravina Sport Village. Calcio, padel, piscina e animazione. Fai l'iscrizione entro il 25 maggio e pagherai solo 105 euro a settimana. Dal 20 maggio, Open Day Scuola Calcio. Segui Gravina Sport Village per più info.
6: Usato come nuovo? Da Valentino concessionaria Volkswagen, 1000 auto di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24, passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
7: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.

cose. Guida con prudenza è una dimostrazione di grande amore, di grande affetto, con la consapevolezza poi che c'è sempre qualcuno che ti aspetta a casa. Duetto in questa Drive Safe, Miles Smith con Aya Horan. Sono le migliori, Radio Globo.

0: I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
1: Scopri come su radioglobo.it.
2: Perfetto. E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
3: Bel veicolo a motore umano. È usato?
2: Usato a chi?
4: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
3: Info su leonori.it.
5: Radio Globo Promotion.
6: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio Di Big. Ciao Giorgio.
7: Ciao, ciao a tutti.
6: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
7: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
6: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
7: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
6: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
7: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, che insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
6: Ecco, se cercate qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
7: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
6: Vai subito a visitare il sito pensaingrande.it.
8: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni, l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
11: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
12: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
6: Questa ormai è diventata un vero e proprio tormento.

0: Morning Show Live. Quello che ascolti in radio.
1: Ora lo vedi in TV.
0: Canale 91 del digitale terrestre. Globo TV. Ta-ra-ta, ta-ra-ta, ta-ra-ta.

0: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
1: Radio Global Traffic News.
2: 10:50 minuti, siamo prontissimi adesso a darvi le ultime segnalazioni sulla viabilità con la redazione Luce Verde in collaborazione con la Polizia Locale di Roma Capitale dell'ACI.
3: Sul raccordo anulare, rallentamenti tra gli svincoli Salaria e la Casilina e tra gli svincoli Casilina e Appia, rallentamenti sulle consolari Cassia e Flaminia dal raccordo in direzione centro, code sulla Togliatti per un cantiere, rallentamenti sulla tangenziale est in entrambe le direzioni, forti rallentamenti anche per un incidente nel sottovia Ignazio Guidi in direzione Flaminio, traffico intenso in piazza San Giovanni Laterano e in via dell'Ambaradam in direzione Terme di Caracalla, code sulla Laurentina tra via di Torpagnotta e viale dell'Umanesimo, sulla Pontina e sul viadotto della Magliana, traffico intenso infine sullo Stiense tra via di Acilia e via di Decimo.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
4: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
5: Nuovo T-Roc, ibrido, sportivo e tecnologico da 29.900 euro. Anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
4: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700. Con super super valutazione permuta o rottamazione.
5: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
6: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare. Perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
8: Gioca e vinci nel supermercato Iper Triscount del centro commerciale La Romanina. Fino al 9 giugno ti aspettano oltre 2.500 buoni spesa da vincere e offerte incredibili su tantissimi prodotti. Vieni a trovarci all'Iper Triscount del centro commerciale La Romanina. Regolamento completo all'interno del punto vendita e su ipertriscount.it.
9: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996 gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
10: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
11: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
12: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
1: Le bombe della programmazione.
0: Una dietro l'altra.
1: Solo le migliori.
0: Senza interruzioni.
1: Sequenza bomba.
0: Tra poco.
2: On Radio Globo.
13: Ehi, ma dove corri?
14: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
13: Tranquilla, vai da Corsetti.
14: In farmacia.
13: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
14: Davvero tutto lì?
13: Tutto, veloce e vicino.
14: Mi hai salvata.
13: Per la tua salute vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77.
15: Mancano 4 minuti alle 11, all'ora della fiera dell'auto da Romana Auto.
16: Hai 5 secondi?
15: Beh, dipende.
16: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
15: Ok, ti do altri 5 secondi.
17: fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
18: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
19: Romana Auto.
17: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
20: Solo le migliori in FM.
21: Streaming.
20: DAB.
21: E sul canale 91 del digitale terrestre.
22: Globo TV.
15: Ben ritrovati tutti su Radio Globo. Come va? Come state, ragazzi? Io sono Roberta Coletti.

0: Frequenza Bomba torna alle 11.55
1: su Radio Globo.
2: E adesso ragazzi siamo arrivati alle 11.15, è il momento di andare a sentire anche le news sulla squadra di basket della capitale, ovvero la Virtus GVM Roma 1960, insieme

Buongiorno a tutti, da Davide Fidanza, queste le principali notizie sulla Virtus GVM Roma 1960. La Virtus Roma 1960 ha battuto San Vendemiano 87-74 e ha compiuto un passo importantissimo nella corsa alla finale dei playoff per la promozione in Serie A2. Con il successo ottenuto sabato scorso al palazzetto di Piazzale Apollo d'Oro, infatti la formazione giallorossa si è portata sul 2-0 nella serie e già domani potrà chiudere i giochi. Non sarà facile perché dopo le due partite casalinghe la serie si sposterà in Veneto, dato che si giocherà alle 20:30 a Conegliano, ma il livello raggiunto da Roma nella fase decisiva della stagione è decisamente incoraggiante. Ancora una volta bellissima l'atmosfera in un palazzetto che ha sfiorato il tutto esaurito e che ha fatto assaporare ai presenti un clima da playoff scudetto. La vittoria di sabato è arrivata grazie alla maggior profondità del roster e alla difesa, che ancora una volta è salita in cattedra nel momento decisivo dell'incontro, con appena 36 punti concessi a San Vendemiano nella seconda metà di partita. Una sfida complicata da un pessimo avvio, a cui la Virtus Roma 1960 ha nuovamente saputo reagire piazzando un parziale di 20-4 che ha completamente ribaltato l'inerzia dell'incontro e le ha permesso di chiudere la prima metà avanti. La partita si è poi risolta solamente nel quarto finale, quando i padroni di casa hanno piazzato un parziale decisivo di 25-15 che ha permesso poi a Roma 1960 ha nuovamente saputo reagire piazzando un parziale di 20-4 che ha completamente ribaltato l'inerzia dell'incontro e le ha permesso di chiudere la prima metà avanti. La partita si è poi risolta solamente nel quarto finale, quando i padroni di casa hanno piazzato un parziale decisivo di 25.

0: il commento di Coach Mecacci. Partita bella e difficile con una cornice di pubblico degna di una categoria superiore. Adesso ci spostiamo sul loro campo e servirà un'aggressività ancora maggiore perché loro non ci regaleranno niente.
1: Virtus GVM Roma 1960.
2: Radio ufficiale Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. I migliori live.
1: I migliori artisti sulla scena.
2: Per delle notti da vivere da protagonista.
1: Da lunedì 1 giugno.
2: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 892 8996.
1: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
2: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Ave Cetus, ogni casa ha una storia, la tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus, emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
5: Ave Cetus.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
0: e usata da 0100.
1: Assistenza e ricambi da 0100.
0: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
1: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
0: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
1: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
0: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
1: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
0: Gruppo 0100.it.
2: Radio Globo Promotion.
3: Ogni grande storia inizia da un posto di fiducia, perché prendersi cura delle persone significa andare oltre il banco. Analisi, ECG, Holter, vaccini, servizi infermieristici a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Oggi Corsetti Health è molto più di una farmacia, è il vostro punto salute completo a Roma. All'Eur, in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Calara, in Via Luigi Bodio 77. Maggiori info su farmaciacorsetti.it.
4: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K.
5: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
7: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
8: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: Durante tutta la settimana appena passata sono state loro al comando della classifica.

dei DJ producer inglesi più acclamati e seguiti al mondo. Sto parlando di Joel Corry, il quale è impegnato proprio in questo momento, in questo periodo, in un tour globale con tappe nei più grandi

0: più grande meteora della storia della musica, era sparito completamente, tuttora. Ma è diventato un tormentone mondiale proprio perché Eamon manda a quel paese in modo molto esplicito ed esasperato l'ex fidanzata. Vai, l'abbiamo risentita insieme, questo è lunedì mattina su Radio Globo.
1: Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Entra direttamente
2: nel nostro studio.
1: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio,
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
3: Morning Show live on Globo TV.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
6: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice? Da Romana Auto puoi scegliere tra oltre 1000 veicoli nuovi, usati e chilometri zero, tutti in pronta consegna. Approfitta del bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
7: Il 28 maggio da Pewex accendiamo il risparmio. Scopri le super offerte dedicate alla cura quotidiana. Dove Deo Spray Advanced Care del Vive Shampoo e Balsamo vari formati e profumazioni, tutto a soli 2,49€. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
8: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!
9: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
10: Mamma, io mi annoio!
11: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
12: Dentro la città, fuori dal mondo.
11: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
10: Mamma, io sono già in macchina!
11: Info e biglietti su luneurpark.it.
13: Su bestia immonda, esci da questa casa!
14: Contro rati, parassiti e blate, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
15: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento. Sportage 1006 benzina business, listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0, TAG 082, anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it.
0: Ma lui è particolarmente seguito e amato da chi lo ritrova in, come un rifugio emotivo attraverso la sua musica, le sue canzoni. Sambra, su

0: leggere radioglobo.it e poi anche con la nostra applicazione ufficiale da scaricare sul proprio smartphone.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
2: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Pimp, Iper Family e Agora.
1: 100 euro per 3 volte al giorno.
2: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99.

0: Dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. Fulvioefedericacarni.it.
3: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
4: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza, recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
5: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codice promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro. E tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
7: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
8: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
9: Le bombe della programmazione,
10: una dietro l'altra,
9: solo le migliori,
10: senza interruzioni.
9: Sequenza bomba,
10: tra poco
11: on Radio Globo.
12: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
13: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
14: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
15: Sono le 11.57, l'ora della fiera dell'auto da Romana Auto.
16: Hai 5 secondi?
17: Beh, dipende.
16: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
17: Ok, ti do altri 5 secondi.
16: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
17: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
16: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
9: Solo le migliori in FM.
10: Streaming.
9: DAB.
10: E sul canale 91 del digitale terrestre.
11: Globo TV.
15: Buon inizio di nuovo a tutti quanti. Io sono Roberta Coletti, sono con voi fino alle 2. Questo lunedì 25.

0: frequenza bomba torna alle
1: 12.55
0: su Radio Globo.
2: Perfetta proprio, questa frequenza bomba, proprio nell'ora in cui l'energia, diciamolo, cala un pochino, anche la voglia di fare, l'unica cosa che poi aumenta è la fame. Tranquilli che ci siamo.

0: canzone in particolare o le volete conoscere proprio tutte quelle che fanno parte della playlist di Radio Glamo, andate sul nostro sito radioglamo.it.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
2: Globo. Per cominciare bene, speriamo, ecco, questa nuova settimana lavorativa calda, che accalda, diciamo, ecco, le temperature di oggi che, insomma, se erano già state preannunciate la scorsa settimana dai meteorologi, però io vado subito dal nostro meteorologo, ormai esperto non solo di meteo, ma di geologia in maniera particolare. Lo sai che si sta trasformando in una sorta di Mario Tozzi, lui va in giro col martelletto ormai.
3: Ma dai!
2: Sì, Giovanni Lucifora ne sa una più di Tozzi.
3: Colleziona minerali?
2: Sì, calcoli, minerali. Sì. Allora, Giovanni, ci vuoi dire come sarà questa settimana, per favore? Grazie.
4: Fammi capire, vuoi sapere la giornata di oggi o tutto l'andamento della settimana? Che cosa vuoi sapere?
2: Tutto l'andamento della settimana, sì. Però partendo da oggi, naturalmente.
4: Allora, oggi ti dico subito.
2: E ha detto tutto.
3: Mamma mia,
2: ha detto tutto.
3: Sono le vampate.
2: Sì. Mamma mia, ragazzi.
4: La settimana, guarda, fino a un certo punto.
2: Sì.
4: Poi dopo tornerò.
3: Bene.
2: Tutto
5: bello.
2: Chiaro.
5: Tutto bello, Lucifora, Tozzi. Ma come far meteo, Andrea Lunerti?
2: È vero, The
1: Morning Show. Tutte le mattine, dalle 6 alle 10. Su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Via tutto! Tutto da rifare!
7: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
6: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
7: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
8: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
10: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
11: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
10: Cinecittà World, il parco dove il cinema può stellare con un salto nel vuoto spaziale!
11: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
10: Cinecittà World.

0: L'EUR, dove i bambini imparano davvero la sicurezza stradale. Da oltre 60 anni, tra semafori, incroci e mini vetture, vivono un'esperienza pratica nel traffico reale, divertendosi e imparando le regole della strada. Parco scuola e anche feste ed eventi. A Roma, Piazza Barcellona, zona EUR. Info su parcoscuola.it.
1: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
2: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
3: Scopri KGM da Magi Auto.
2: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
3: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
2: E affronti il traffico con un sorriso.
3: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
2: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
4: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
5: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
6: Sempre connessi con Radio Globo, anche attraverso lo streaming musicale, con la nostra applicazione ufficiale. Ripartiamo con Madonna, Sabrina Carpenter.

0: il meteo nelle prossime ore insieme ai nostri colleghi, amici di 3B Meteo.
1: Radio Globo Meteo. Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo. Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Globo da Sofia Inglese di 3B Meteo. Nelle prossime ore cieli sereni o poco nuvolosi sul Lazio. Giornata di domani ancora con sole assoluto protagonista, anticiclone infatti ben saldo a garanzia di tempo stabile soleggiato praticamente ovunque, solo qualche innocua nuvola di passaggio sui settori interni. Temperature massime che potranno andare anche oltre i 30 gradi con caldo infatti intenso, i venti saranno deboli o del tutto assenti, con mar Tirreno calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app gratuita di 3B Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento. Sportage 1006 benzina business, listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0, TAG 082, anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it.
11: Fino al 28 maggio da Pewex accendiamo il risparmio. Scopri le super offerte pensate per la tavola. Filetto di tonno a soli 9,99 euro al chilo e oliviera olio extravergine di oliva 1 litro a soli 3,99 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
12: Info e regolamento su radioglobo.it.
13: Vieni, vedi, guidi.

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
2: Wake up!
3: Good morning!
4: The Morning Show.
5: Buongiorno!
3: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
6: Ed è il mio appuntamento mattutino.
3: The Morning Show.
7: On Radio Globo.
3: Sponsored by
8: Magicland.
9: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
10: Ci piace Saifer perché riesce a trasformare in musica situazioni delicate in una lingua che conoscono tutti.

0: già 3 giorni fa, esattamente venerdì scorso, il nuovo singolo, pezzo molto molto intimo e malinconico, che avrà sicuramente un grande successo e che suoneremo e passeremo anche qui su Radio Globo, la radio che suona solo le migliori.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
2: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Bimby, Iper Family e Agora.
1: 100 euro per 3 volte al giorno.
2: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99.

0: dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Wait for me, I'll be back.
2: A Valentino concessionaria Volkswagen. Super promo maggio su tutta la gamma.
3: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro. Anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
2: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700. Con super super valutazione permuta o rottamazione.
3: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
4: Grano Salis.
5: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
4: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
5: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
4: Grano Salis, il gusto che emoziona.
5: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
6: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
8: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K.
9: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
10: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Le bombe della programmazione,
3: una dietro l'altra,
2: solo le migliori,
3: senza interruzioni.
2: Sequenza bomba,
3: tra poco
4: on Radio Globo.
5: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace, ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
6: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio.
7: Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking, facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
8: 12:57, l'ora delle offerte di Romana Auto.
9: Vieni, vedi, guidi.

0: rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming.
1: Dab.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Oggi siamo a forza. Sta per arrivare l'ora di libertà.

0: playlist ufficiale di Radio Globo entrando dal nostro sito radioglobo.it.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: La signora, diciamo, la signora moglie o compagna, non so
3: compagna,
2: se ti è sposata,
3: compagna,
2: la tua compagna, com'è nata sta cosa? Perché potrebbe essere, ci immaginiamo, no? Noi bestie che diamo tutto per scontato e ci lamentiamo di tutto, che sia stato complicato, magari anche inizialmente una sfera affettiva.
3: Certo. Guarda, soprattutto quando ero più piccolo la soffrivo tantissimo, era il problema, la sofferenza che avevo più grande. Poi a un certo punto, quando ho abbandonato pure una protesi dolorosa che portavo, mi sono liberato di tutto e ho cominciato a scoprirmi. E lì, devo dire, sono stato anche un Latin lover qualche anno fa. Quindi a un certo punto ho ribaltato la situazione. Diventato, cioè ho costruito proprio da zero praticamente, perché quando ti ritrovi poi in una situazione del genere c'è un impatto anche importante. Lei la cosa che mi ha detto al primo giorno, io non mi sono mai accorta che ti mancava una gamba.
2: Ma dai.
3: E questa è una cosa che tutt'oggi la viviamo e spesso pure in maniera...
2: Adesso io so già che arriveranno delle battute.
3: Battute
2: tipo... Oh, Arturo!
4: Ma è ovvio!
2: Cioè, che c'è? Il cavalletto?
4: No, la cosa bella di Arturo, che io adoro, è proprio questa, che lui riesce a scherzare.
2: No! Ma così.
3: Diretta,
2: tu ti agganci, esatto. Ma c'era Marchetti. Ecco perché ha spinto da giorni qua.
1: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì. Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
2: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it.
2: Finale autorizzato. La partita continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
2: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it.

0: incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
1: Via tutto! Tutto da rifare!
2: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
1: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
2: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63, e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
3: Parco Scuola all'Eur, dove i bambini imparano davvero la sicurezza stradale. Da oltre 60 anni, tra semafori, incroci e mini vetture, vivono un'esperienza pratica nel traffico reale, divertendosi e imparando le regole della strada. Parco Scuola è anche feste ed eventi. A Roma, Piazza Barcellona, zona Eur. Info su parcoscuola.it.
4: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci, info e condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
6: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
7: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo, e oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.

0: be back.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano. È usato?
3: Usato a chi?
5: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
6: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
2: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
1: Presso i supermercati PIM, Iperfamily e Agora.
2: Scopri come su radioglobo.it.
9: Nei supermercati PIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
10: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
11: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
12: Think big, become big.
13: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
14: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.

Imagine Dragons, pubblicata nel 2013, grandissimo successo, quel tocco di folk moderno, c'è anche l'uso del fischio. Su Radio Globo adesso Olivia Rodrigo,

0: Last Forever, Fast Boy, Sur Radio Globo. 9, sono diventati 9 in questo momento, dai, sì, sono 9.
1: Ma chi?
0: I minuti.
1: Ah, sì.
0: Alle 2 del pomeriggio, perché poi dovete sapere che lui mi sgrida. Dice, ma perché te ne vai via così presto? No, devi stare un po' di più, non puoi.
1: Ma siamo
0: salutare.
1: Giusti, siamo giusti, infatti.
0: Meno
1: oggi
0: male.
1: È perfetto.
0: Meno male. Allora, c'è Jacopino, Jacopo Saliani, vi terrà compagnia le prossime 2 ore, poi tutto bloccato, poi Tommaso Di Vito, ricordiamolo di tanto in tanto perché non lo facciamo mai, almeno
1: esatto,
0: io non lo faccio mai.
1: Esatto, hai ragione. E poi vogliamo già dare l'appuntamento alle 5 del mattino, no? Non ci sembra
0: alle
1: caso.
0: Alle 5 del mattino, sì, c'è il pre-morning,
1: con
0: giusto?
1: Federica Dalla Vallée che con si sveglia alle 3 della mattina, sì, per essere qua puntuale, capito?
0: Sicuramente a quest'ora sarà già a casa, starà dormendo, magari
1: sicuro.
0: Riposino. E poi, vabbè, l'ho ricordato pochi minuti fa, vogliamo ricordare... No, ma...
1: Che cosa? Che cosa c'è altro da ricordare? Devo prendere appunti qua. Cos'era?
0: Non l'hai presi gli appunti?
1: No, vabbè, no, vabbè, possiamo ricordare una cosa, sì, certo, il morning show in televisione, canale 91, questo già ovviamente sì.
0: Sì, vabbè, lo sanno.
1: Lo sanno, ma lo ripetiamo,
0: tutti,
1: mi raccomando,
0: no.
1: Esatto.
0: Sì, sì, lo ricordiamo, ricordiamo. Va bene, buon pomeriggio, ciao!
2: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Aiutare!
2: I migliori live.
4: I migliori artisti sulla scena.
2: Per delle notti da vivere da protagonista.
4: Da lunedì 1 giugno.
2: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
4: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
2: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
5: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Grano Salis
7: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
6: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a 2 passi dal Gra.
7: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
6: Grano Salis, il gusto che emoziona.
7: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
8: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
9: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100.
10: E usata? Da 0100.
9: Assistenza e ricambi? Da 0100.
10: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100.
9: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100.
10: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
9: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
10: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
9: 0100. Da 30 anni sulla strada del futuro.
10: gruppo 0100.it.
11: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
12: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
13: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
14: Iperdiscount! Gioca e vinci nel supermercato Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Fino al 9 giugno ti aspettano oltre 2.500 buoni spesa da vincere e offerte incredibili su tantissimi prodotti. Vieni a trovarci all'Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Regolamento completo all'interno del punto vendita e su iperdiscount.it.
15: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it. Ave.

0: poco
1: on Radio Globo.
2: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: Le 13:56 minuti ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
4: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV.
3: Ed è che inizia un'altra settimana insieme. Ciao a tutti, buon lunedì 25

0: Daz, a chiudere la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle
2: 14.55
1: su Radio Globo.
0: E la prima sequenza bomba insieme di questo lunedì 25 maggio è andata, ma trovate tutte le playlist di Radio Globo sul nostro sito, mi raccomando, se volete leggere quali sono i brani che sono andati in onda, oppure anche sulla nostra applicazione.
1: Wait for me, I'll be back.
3: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
4: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
3: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
4: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
5: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su Sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su Sentra.it.
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
8: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto

0: Presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
1: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
2: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume de L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te. Di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
3: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
4: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
5: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
6: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
2: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo.

Dancing in the Flames sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo, dove fanno il loro ritorno anche i Pini Tattici Nucleari. Un nuovo album anticipato da questa, sorry, scusa, lo sento, ma pausa dei concerti almeno per questo 2026.

0: Adesso vedi che vibes arrivano, quelle in cui facciamo vincere 100 euro in buoni spesa da Pim, Iperfamily e Agora. Portarsi da casa è molto semplice, bisogna essere i primi, quindi più veloci a chiamare lo 06 89 28 996 e cantarmi il jingle dei supermercati. Siete pronti? Si chiama adesso!
1: Chiama ora lo 06 89 28 996.
2: Cantaci il jingle dei supermercati Pim, Iperfamily e Agora
1: e vinci 100 euro di spesa.
2: Radio Globo.
3: Dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lore.
2: Il Morning Show
1: è live
2: on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
1: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Entra direttamente
1: nel nostro studio.
2: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
1: Quello che ascolti in radio
2: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
1: Canale 91 del digitale terrestre.
2: Morning Show live on Globo TV.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento. Sportage 1600 benzina business, listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0, TAG 082, anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it.
11: Attenzione agente, missione speciale da Pewex. È partita l'operazione Scottona. Tagli selezionati di bovino adulto Scottona a soli 9,90 euro al chilo. Scoprili nel tuo punto vendita Pewex. L'offerta è a tempo, termina il 28 maggio. L'agente Pewex ti aspetta al Banco Macelleria. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
12: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
13: Mamma, io mi annoio!
14: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
15: Dentro la città, fuori dal mondo.
14: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua. Mamma, io sono già in macchina! Info e biglietti su luneurpark.it.
16: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora, la seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
17: Su bestia immonda, esci da questa casa!
18: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84.
17: Più facile di così?

0: canta per primo il jingle dei supermercati PIM, Iperfamily e Agora.
1: E vinci 100 euro di spesa.
2: Radio Globo.
3: Scopriamo chi è il fortunato di questo lunedì 25 maggio. Pronto?
4: Ciao, eccolo. Ce l'ho fatta, Simone.
3: Simone, come ti stai godendo questo caldo pomeriggio?
4: E in giro con la piccola, un bel gelatone fresco, perché è arrivata l'estate tutta insieme.
3: Appunto, ci sono già 31 gradi, siamo passati dalla pioggia ai 18 ai 31, proprio senza nemmeno accorgercene nell'arco di due giorni, quindi buon gelato, ma prima, se vuoi portarti a casa questi 100 euro in buoni spesa, devi cantarmi il jingle dei supermercati PIM, Iperfamily e Agora. Vai!
4: Supermercati PIM, Iperfamily e Agora. Il risparmio di qualità.
5: Supermercati PIM, Iperfamily e Agora. Il risparmio di qualità.
3: Grande Simone, allora sono tutti tuoi questi 100 euro in buoni spesa.
4: Grazie.
3: Simone, allora vai a goderti questo gelato. Sai quanti poi ne puoi comprare con questi 100 euro al supermercato?
4: E andiamo, grazie.
3: Qual è quella radio che ti ha appena riempito il carrello, Simone?
4: Radio Globo.
0: 100 euro di spesa sono appena stati regalati.
1: Ma altri 100 euro potrebbero arrivare.

0: accade in città e non solo, anche magari di quello che accade nel mondo dello spettacolo, della musica. Per i vostri artisti preferiti c'è il nostro sito radioglobo.it, ma anche la nostra applicazione, dove potrete leggere tutto quello che volete.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. Fulvioefedericacarni.it.
3: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think big, become big.
7: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
9: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K.
10: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro. E tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
12: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Le bombe della programmazione,
2: una dietro l'altra,
1: solo le migliori,
2: senza interruzioni.
1: Sequenza bomba,
2: tra poco
3: on Radio Globo.
4: Ehi, ma dove corri?
5: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
4: Tranquilla, vai da Corsetti.
5: In farmacia.
4: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
5: Davvero tutto lì?
4: Tutto, veloce e vicino.
5: Mi hai salvata.
4: Per la tua salute, vai da Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77.
6: Le 14:58 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
7: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM. Streaming. DAB. E sul canale 91 del Digitale.

0: ascoltando
1: Sequenza Bomba
0: on Radio Globo.
2: E ciao,

0: chiudere la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna domani alle 9.55 su Radio Globo.
0: Sequenza bomba che ritorna domani mattina, subito dopo la fine del morning show di Radio Globo, che peraltro potete anche vedere, oltre che ascoltare canale 91 del digitale terrestre tutte le mattine dalle 7 alle 10. Intanto recuperiamo in breve quello che è successo oggi.
2: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del morning show. Radio
3: Globo. Mirko? Mirko?
4: Pronto?
3: Ah, eccolo. Mirko, buongiorno, sei stato attaccato da qualche volatile?
4: Sì, buongiorno ragazzi. Allora, praticamente io facevo l'autospurgo e mi è capitato di fare una video ispezione sopra il tetto per un discendente che era occluso e vabbè.
3: Mirko? Mirko?
4: Pronto?
3: Ah, eccolo. Mirko, buongiorno, sei stato attaccato da qualche volatile?
4: Sì, buongiorno ragazzi. Allora, praticamente io facevo l'autospurgo e mi è capitato di fare una video ispezione sopra il tetto per un discendente che era occluso e vabbè. Allora,

0: erano 10.
1: No.
0: Sentivamo addirittura, facevano dico, ma che cazzo? Se giravamo dall'altra parte c'erano quattro piccoli, perché loro avevano, non lo sapevamo, c'era il nido. C'era il nido, ma noi non lo sapevamo, cioè, perché, ma tu, voglio dire, vai mai a pensare che fanno un nido sopra il tetto?
2: Oddio.
3: Non è così singolare, voglio dire, non è che dici...
0: ragazzi, allora, praticamente ci puntavano, cioè... I cartoni animati puntavano il giro, cioè a schiva.
2: Cioè, ma io pensavo che ti attaccano volando.
0: Guarda, Leo. The Morning
4: Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10. Su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
8: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
9: L'estate è un'emozione infinita. Cerchi un campo estivo in zona Aurelia, al Domenico Gravina Sport Village. Calcio, padel, piscina e animazione. Fai l'iscrizione entro il 25 maggio e pagherai solo 105 euro a settimana. Dal 20 maggio, Open Day Scuola Calcio. Segui Gravina Sport Village per più info.
4: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
10: Info e regolamento su radioglobo.it.
11: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
3: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
4: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
5: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
6: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
7: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale. Esempio di finanziamento: Sportage 1600 benzina business, listino 33.750 euro, prezzo promo 29.930 euro, TAN 0, TAG 082, anticipo 0, riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia, totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it.

0: c'è la hit estiva di Alfa, vuol dire che si può ufficialmente dare via alla stagione anche dei bagni, perché no? Giovanotti insieme ad Alfa, la loro Buon Vento sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo, dove sta per partire un altro appuntamento insieme a Tutto Bloccato, tra circa 20 minuti.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano. È usato?
3: Usato a chi?
5: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
1: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è Tutto Bloccato.
8: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
9: Scopri KGM da Magi Auto.
8: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
9: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
8: E affronti il traffico con un sorriso.
9: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
8: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
10: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te. Di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
11: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
12: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
13: Think big, become big.
14: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.

0: una collaborazione nata diversi anni fa da Martin Garrix ed Ed Sheeran, Repeated, che hanno pubblicato così, un po' a sorpresa, venerdì scorso. Vi lascio con Tutto Bloccato, noi ci risentiamo domani a partire dalle 14. Ciao a tutti!
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre e entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
2: Via tutto! Tutto da rifare!
3: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
2: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
3: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
4: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
5: Nuovo T-Roc, ibrido, sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
4: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
5: Solo a maggio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
6: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: Radio Globo Promotion. Quando si parla di salute, ogni minuto conta. Farmacia Corsetti Health è il vostro punto salute completo a Roma, dove fare ECG, holter e analisi con vaccini, assistenza infermieristica a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Per la vostra salute non aspettate. Andate da Corsetti Health all'Eur, in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Clara in Via Luigi Bodio 77. Maggiori informazioni su farmaciacorsetti.it.
8: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
9: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa
1: presso i supermercati PIM, Iperfamily e Agora.
9: Scopri come su radioglobo.it.
10: Nei supermercati PIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
11: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
1: Tutto bloccato
9: è offerto da
12: conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
13: Scopri KGM da Magi Auto.
12: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
13: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
12: E affronti il traffico con un sorriso.
13: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
12: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
14: Questo programma, io sto subendo una violenza psicologica tutta la mattinata a canticchia il jingle d'apertura di Tutto Bloccato. Ma se può fa così?

bloccato on Radio Globo.

0: fratella una di noi, una di noi, fratella una di noi.
1: Marchetti, Marchetti, Marchetti, buonasera.
2: Marchetti, ieri non ti sembrava vero di organizzare qua la cena. Hai fatto 4.755 video. Si vedeva a te, tutte le ancelle ridevano. Addirittura ho visto applausi. Mamma mia, che spettacolo!
3: Ma infatti io starei ore ad ascoltarvi parlare di traffico, sommozzatori e avventure marine. Ma la domanda è, l'avvocato Fratella dov'è?
4: Ah, Roberta, me ne dai mezzo tiro per mia moglie?
5: Praticamente la pesa delle tette sul bilancino è come quando si misurava il pisello con righello da ragazzino.
6: Oh, Roberto, Roberto, quanto mi manchi.
7: Robertina! Robertina! Oh.

0: se la vince.
1: Ma cosa c'ha? Un delfino a bordo?
0: Non lo so.
1: Dentro infilato dentro al casco, c'è una sorta di tartarughina. Ma che roba è? Attenzione, signore e signori! Largo alle coincidenze, 4 e 4 e via. Altra settimana in arrivo, signore e signori, ladies and gentlemen. Lunedì 25 maggio 2026, vi sta parlando Roberto Marchetti. Con me lei, Roberta Marchetti.
2: E buon lunedì, Roberto Marchetti, a te e a tutti quanti, pronti per una nuova settimana, l'ultima di maggio, tra l'altro.
1: Sì.
2: Si va così spediti verso un giugno che si annuncia caldissimo. Io non so se tu hai seguito questo allarme negli ultimi due giorni.
1: Capirai, tu ci sguazzi.
2: Guarda, di improvviso l'estate, con questo qualunquismo, io ti lascio la parola.
1: Ma guarda, proprio ieri sera stavo guardando, attenzione, allarme caldo. No, ho visto la parola allarme. Mi esce la Marchetti adesso dallo screen.
2: Ma guarda, perché mi dispiace dirlo, ma è vero, non esistono più le mezze stagioni. Questa primavera non l'abbiamo assaporata, perché è arrivata, due o tre giorni tiepidi, poi è tornato il freddo con l'allarme. L'allarme gelo, temperature impicchiate. Ora di nuovo il caldo estivo, cioè praticamente subito 30 gradi fuori.
1: Comunque una Roberta Marchetti così piagnona io non me la immaginavo. Mi fa sempre piacere. Ieri mi manda il messaggio e mi fa: mi sto a perdere. Sì. Si stava perdendo per Roma.
2: Sì,
1: hai trovato poi dopo?
2: Sì, ho trovato, ci ho messo un po' di più, non so perché, poi seguivo il navigatore, facevo giri strani, non so.

0: iniziate una vita nuova. Basta con questa storia, lunedì è pesante. Forza, sentite la linfa che scorre dentro di voi, perché siete solo piante, siete cenere e cenere tornerete.
1: Madonna mia, oh, partiamola alla grande proprio.
2: Marchetti, l'altro giorno guardando il telegiornale ho visto che a Punta Martina, come si chiama, il paese dei pavoni, hanno tirato su un'economia basata tutta sul pavone. Sì. Biscotti, torte, calamite, tazze. Hanno creato pure il cono pavone. Io mi immagino che questi tra poco in chiesa iniziano a venerare proprio il cosmo pavone dei Calendarmen.
0: Esatto, perché c'era pure il cosmo pavone.
1: Giusto, quello è marketing.
0: Io l'avevo detto, facciamo subito i souvenir, facciamo, niente, vedi,
1: era da
0: c'è sempre qualcuno che ci pensa.
3: Comunque quando esco ai 4, meno male che ci state voi, perché mi passano i rodimenti.
0: Oh, meno male che ti passano i rodimenti, però così, giusto per toglierne altri di rodimenti, se gentilmente abbassate leggermente il vostro volume quando incidete degli audio, perché sennò poi ci risentiamo anche noi stessi.
1: Esatto.
0: E per carità, noi non sopportiamo le nostre voci, assolutamente.
4: Capirai. Ce l'avevo pure la base.
1: Oh, che bello che gli facciamo passare i rodimenti. Ma noi chi ce li fa passare i rodimenti?
0: Infatti, loro, loro.
1: È vero, dai.
0: C'è uno scambio reciproco, c'è un'osmosi radiofonica.
1: Perché, svegliamo questo mistero, anche a noi ogni tanto ce rode.
0: A me?
1: A te
0: mai? Mai, assolutamente, assolutamente mai. Una fatica per rimanere calmo.
5: Io mi trovo su grande raccordo anulare,
1: sì,
5: ma la corsia di sorpasso è a destra? Perché vedo che a sinistra stanno fermi, la centrale sta camminicchia, a destra sto camminaio, io sto a 35 km orari.
1: Ma tra l'altro, sai che ho scoperto? Ora ha fatto venire in mente lui che in realtà anche nelle autostrade, visto che ci sono tre corsie,
0: sì,
1: tutti circolano, a meno che non vai piano, su quella centrale o su quella di destra. In realtà dovremmo circolare tutti su quella più attaccata alla carreggiata e quella centrale e quella esterna solo per il sorpasso.
0: Esattamente.
1: Altrimenti potrebbero anche multarti.
0: Dovrebbe essere così.
1: Pensate, io non lo sapevo. Io sto fissa sulla centrale.
0: A meno che non sei vicino all'uscita centrale del latte, ecco, mettetevi da una parte, signore e signori.
1: Esatto.
0: Che una volta era così, ti insegnavano a guidare a sta maniera. Poi, quando è venuto fuori, che in realtà tu potresti a un certo punto andare dritto per la tua corsia, poi non so se l'hanno rivisto adesso con il nuovo codice della strada. Comunque, in teoria, bisogna occupare la corsia che trovi più a destra possibile.
1: Esatto, a meno che non c'è proprio traffico, allora uno si, no? Si gestisce meglio all'interno delle tre corsie.
0: Ma sì, non è che poi dico così, però guardi, io mi stavo gestendo meglio, Sua Eccellenza agente di polizia o delle forze dell'ordine.
1: Non lo sapevo, volendo, quindi quelli che stanno fissi su quella centrale come me o su quell'altra di sorpasso possono essere multati. Attenzione,
0: attenzione, questa è l'enciclica non della Marchetti ma del codice della strada, state attenti.
6: Robertina mia, ti faccio passare io, ti faccio passare a tutti i rodimenti. Chiamami.
0: Nel senso che quando te rode, tu puoi chiamare lui.
1: Certo.
0: Ciao, sono l'antirodimento. Ve li facciamo passare tutti!

0: Sono le 16:12 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.
2: Ah, yeah.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Tutto bloccato on Radio Globo.
2: Assalto nel pomeriggio, un centinaio di ultra juventini puntano i ritrovi dei tifosi del Torino, bombe carta, pietre da una parte e dall'altra, la polizia interviene con idranti e lacrimogeni, 6 agenti lievemente feriti, ma è davanti allo stadio che succede il peggio quando tutto pareva finito. Marco Leonardo Basoccu, 36enne commercialista a Milano, tifoso bianconero, attende di entrare, viene colpito da un oggetto, una bottiglia o un sasso, dice la questura, un lacrimogeno, raccontano altri tifosi al padre del ragazzo.
3: È stato un razzo di un lacrimogeno sparato al stesso uomo dalla polizia. È sicuramente l'antitesi di quello che può essere un ultra, ecco. Purtroppo si è trovato lì al momento sbagliato.
4: Allora, due sono le versioni, quindi una sì, che poteva essere una bottiglia o un sasso, quindi lanciato da altri tifosi, e poi c'è chi sta dicendo che praticamente potrebbero essere stati anche i poliziotti con dei lacrimogeni sparati a lineata da, sì, cioè non si sì, faccia praticamente.
5: Ecco, che comunque è un errore, però diciamo il problema sta a monte. A parte che non poteva esserci l'ultima giornata di campionato peggiore, perché veramente finire così proprio è indicibile una roba del genere, proprio scopa. Poi se lo sono cercata, perché dai racconti che ho visto, questi ultras juventini sono proprio andati incontro ai tifosi del Torino prima del derby, e c'è stata la guerriglia. E il peggio è successo fuori dallo stadio proprio.
2: L'attenzione si sposta sugli spalti, gli ultra Juve minacciano invasione di campo se si gioca. Dopo lunghe trattative il fischio d'inizio ci sarà con un'ora di ritardo. Intanto Basoccu è in sala operatoria.
6: Si è vinto un piccolo focolaio contusivo all'interno del cervello. L'attack post-operatoria fa vedere che non è ulteriormente evoluto il trauma.
2: Forza Marco, siamo sempre con te, scrive il gruppo dei Viking sui social. Decisive le prossime 48 ore per dichiararlo fuori pericolo.
4: Ecco, tu dimmi se uno no deve tornare a casa, ci auguriamo che torni a casa, ma se uno deve finire in ospedale, sempre per queste questioni qua, veramente non avete rotto i coglioni, ma ragazzi, sì, ma basta, basta.
5: Tra l'altro uno che stava entrando serenamente allo stadio per vedersi la partita, per vedersi il derby, è stato raggiunto. Ora, infatti, qual era il punto, no? Tu dici il lacrimogeno o una pietra, ma a me non me ne frega niente, perché il problema è a monte, cioè certi episodi non devono accadere, punto e basta, ma perché chiaro, se non avessero scatenato quella guerriglia i tifosi, gli ultras, che molto spesso, come vediamo purtroppo, continuano a fare casino fuori o dentro lo stadio,
4: e anche in maniera indisturbata, c'è pure da dire questo, troppe volte strizzano cioè chiudono un occhio a volte le forze dell'ordine.
5: Comunque ci sono stati 8 arresti tra i tifosi juventini, 11 DASPO. Vediamo se la piantano così. Mo il campionato è finito, però insomma, dai,
4: veramente basta. Adesso poi non è che dici quello non c'entrava, cioè il fatto che non c'entrava niente questo, che non stava appunto in mezzo a tafferugli, ti fa pure più incazzare.
5: Certo.
4: Perché tu vuoi entrare allo stadio, questo è un commercialista, sta là, sta entrando per andare a vedere la partita, no?
5: Sì.
4: Che uno magari in quelle due ore stacca, prende, magari c'ha rodimenti suoi, come diceva l'ascoltatrice, no? Sta là, stacca, entra dentro lo stadio e poi i fenomeni. Anche lì un po' di manganello terapia ce la vorrebbe.

0: storia del raccordo dell'autostrada in generale, di un tratto autostradale.
1: Esatto, che a quanto pare la corsia centrale e quella di sorpasso non dovrebbero essere fatte per circolare, ma solo appunto per sorpassare. E poi li devi rimettere tutti su un'unica carreggiata.
0: Corsia,
1: sì.
2: Adesso ti insegnano, vedo la gente con la P direttamente al centro della strada. Il 143 codice della strada dice occupare la corsia di destra più libera, non dice il centro come tutti quanti i deficienti.
3: Io penso che dopo 20 anni di patente, se adesso, oggi, mi dicono vieni a fare l'esame, penso che più della metà sbaglio.
4: Ma per carità, sì, se non stai a destra ti multano, ma sul raccordo non devo mettere, tanto è tutto fermo.
5: Ha capito perché poi ci stanno delle persone che fanno zig e zag sulla strada.
0: Ecco, capito perché?
6: Tutto bloccato on Radio Globo.
7: Se noi mettessimo la stessa furia, passione e voglia nel ribellarci a governi e cose del genere, saremmo numeri uno, invece no, non facciamo nel calcio. Bravi.
6: Wait for me, I'll be back.
8: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da €299 al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento. Sportage 1006 benzina business, listino €33.750. Prezzo promo €29.930. Zero, tag 082, anticipo zero, riscatto finale €20.588 con opzione scelta Kia, totale dovuto €32.800. Leonori.it.
9: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
10: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
11: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con €2.000 di bonus finanziamento. Da €115 al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo €7.970, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
12: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
13: Iperdiscount! Gioca e vinci nel supermercato Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Fino al 9 giugno ti aspettano oltre 2.500 buoni spesa da vincere e
11: opzione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
12: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
13: Gioca e vinci nel supermercato Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Fino al 9 giugno ti

0: SOS Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
1: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
2: e usata da 0100.
1: Assistenza e ricambi da 0100.
2: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
1: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
2: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
1: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
2: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
1: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
2: Gruppo 0100.it.
3: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
4: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
5: Info e regolamento su radioglobo.it.
6: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
2: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
3: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
4: Tutto bloccato.
5: Sponsored by.
6: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
7: Scopri KGM da Magia Auto.
8: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
7: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
8: E affronti il traffico con un sorriso.
7: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
9: Assistenza completa e consulenza su misura.
10: Magia Auto. Dove l'auto è magia.
11: A me mi dispiace sentire queste cose, porca miseria, io sono sempre stato tifoso della squadra mia, da Juve, ma ormai mi vergogno essere stato tifoso, perché veramente non tifo più, 50 anni juventino, non tifo più, veramente, è vergognoso proprio, c'ho paura, parlare di calcio cagge.
12: Dai a Marchetti che te stavo aspettando, dai a Marchetti!
13: E namo, mo comincia la festa.
14: Tutto bloccato, sta diventa pescio della droga. Marchetti!

0: Che poi più o meno è simile al distorsore qua della, della chitarra elettrica. Senti, eh?
1: Più carico, diciamo.
0: Sì. Pensa alla chitarra a scoppio, no, bellissimo.
2: Ma... ecco. Oh,
0: si è spegnita più la motosega.
1: Oddio, che è successo? Segati così.
0: Mi si è incastrato, mi sono incastrato il tasto.
1: Tutto segato.
0: Esatto. A proposito di tutto segato, mancava questa, Marchetti, però così capirai, sarà una settimana caldissima.
1: Vabbè, così iniziamo così, sarà lunga però, dai.
0: Questa la mando per gli ascoltatori tuoi follower.
1: Sì.
0: Per i tuoi sostenitori più accaniti. Hanno bisogno di un'ambulanza. Allora, signori, 16 e 25 di lunedì 25. 05 20 26. Fammo due conti. Sono quasi le 4:30.
1: Sono perso.
0: No,
1: già.
0: non ti perdere così, per carità. Anzi, devi essere più presente che mai. Hai detto che c'è l'allarme caldo.

0: enorme caldo che sta arrivando.
1: Certo.
2: Ah, che bello, adesso inizia quel periodo dell'anno in cui indosserete le Birkenstock, quelle ciabatte belle come un dispiacere, ma voi dite, beh, ma sono comode, anche che cazzo addosso è comodo, ma non mi sembra la strategia migliore.
0: Genio! Genio! Rick! Genio!
1: Ma c'ha ragione, tra l'altro già sono uscite fuori le Birkenstock, io le ho viste in giro, non solo quelle, perché ce ne sono diverse di scarpe a ciabatta che sono tornate ora a fare i capolino sulle strade romane.
0: Ecco, non necessariamente poi di quella marca, ma diciamo più o meno di modello. Ma tanto stiamo tutti aspettando la Fredella, che tra l'altro oggi in via eccezionale sarà qui oggi.
1: Che viene con le Birkenstock, si
0: ma
1: presenta.
0: L'aveva promesso, ha detto ragazzi, vi farò vedere a giugno. Cioè, fa tanto sua maestà, tanto sopra vestita come quello dell'A Team, sotto come San Francesco. E comunque, anche se non dovesse essere di quella marca, perché poi ieri ho visto che c'erano le marche anche quelle dei pneumatici, praticamente.
1: Sì. No, è vero.
0: C'è.
1: Sì, no, ma poi vabbè, il modello è quello, sì, o simili, poi cambia poco. E poi ci sono quelle che costano tanto, che sono quelle di quel brand, e quelle che costano meno. Le trovi anche nei negozi low cost. L'importante è avere questo sandalo inguardabile. Ma ecco, pare comodissimo.
0: Perché tu dici inguardabile? Perché non è apprezzato? No, dici allora, dalla maggior parte della gente?
1: Per me le Birkenstock solo se sei Luca Argentero in generale.
0: Ma perché lui che c'ha?
1: Perché è figo e quindi
0: c'hai 16 anni, mannaggia te.
1: No, è vero.
0: Ma che vuol dire Luca Argentero le può mettere?
1: No, lo penso davvero, perché se sei particolarmente bello, ma una bellezza eclatante, e allora fa parte della figaggine anche quella trasandatezza. Attira pure quella. Se invece sei una persona normalissima, sia uomo che donna, tu sia, io non faccio questa distinzione sulle Birkenstock in generale, su quel tipo insomma di sandalo, così non lo so, mi sai di trascurato, non mi piace.
0: Ma magari Argentero sarà fregno, ma magari c'hai i piedi da Baron Frodo, c'hai i piedi da Hobbit, che ne sai, che sta là cosa Argentero come Sam, dai su.
1: Non sono le uniche, tante. Io ad esempio detesto anche le friulane. Ora Laura Pranzetti Lombardini, se è all'ascolto, mi detesterà.
0: Sono da donna le friulane.
1: Sono da donna e sono quella specie di mocassino molto basso, scamosciato. Non so se è presente.
0: Quello tipo Aladino. No.
1: Una
0: specie di mocassino, però. Capito.
1: Pure quelle inguardabili, invece a Roma Nord, i radical chic a go-go proprio.
0: Io guarda, non lo so, io sono uno che ci tiene a ste cose, e ad esempio infatti è per quello che esco con i pinocchietti, che sono carinissimi, quelli non mi dite niente, però siccome sono fregno, allora me lo posso permettere, pinocchietto e Birkenstock, ti è accoppiata perfetta e borsello. No!
1: Il borsello, no, oddio, vabbè, non so, il pinocchietto pure è altra cosa, ma io non li vedo più i pinocchietto in giro. C'è gente che ancora si mette pinocchietto,
0: ma non credo, però ce n'ho un paio del 98 che adesso mi rientrano. Ma sai che me lo metto? Pinocchietto bianco con tra l'altro con l'accetto che si tira sotto al ginocchio, volendo lo vai a restringere, che se ci metti un paio di stivali sotto sembri veramente la presa da Addis Abeba praticamente.
1: Mamma mia.
0: Il maresciallo Badoglio annuncia alla nazione che è tornato l'impero praticamente. Ma a proposito di Birkenstock, globo WhatsApp 393 777 7172.
3: Regà, il Birkenstock no, cioè se ci avete è l'antisensualità proprio, non fatelo, vi prego.
0: A me ad esempio piacciono molto le ballerine.
1: No dai,
0: sì.
1: Io stavo dicendo, meno male che le ballerine non se le mette quasi più nessuno.
0: Chiaro, perché... chiaro, dipende pure lì se se sei tipo Sorarella.
1: Dipende da quanto è affusolata la gamba.
0: Ecco, cioè nel senso se ti hanno montato le gambe al contrario,
1: dai,
0: se metti, c'è qualcuno che va giù, si dice pantaloni a zampa, c'è qualcuno che c'ha proprio la zampa. E quindi, poi c'è stavo con una, la chiamavo Babar, l'elefantino. Quindi
1: oddio, Babar.
0: Figurati.
4: Le Birkenstock dopo le ballerine sono l'antisesso, ecco. Per non parlare dell'uomini che si mettono e c'hanno il pelo sul bidone del piede, per bobito proprio.
0: Quello ho letto recentemente, sti giorni, che tu leggi cose del raccordo, io ho visto, mi è venuto fuori una cosa del genere, che quel peletto sopra alle dita dei piedi è simbolo di una buona circolazione, il cuore funziona bene.
1: Ma che te leggi,
0: Ro? Ma me compare sta roba, mi compare un sacco, passo 70 ore davanti al telefono, ormai come un decelebrato, però insomma, ecco.
5: Mamma mia, le Birkenstock sono peggio dei ballerini, oh.
0: Non mi toccare le ballerine.
1: Vedi.
0: Cioè poi dipende se sei francese, capito? Mi stai là, mi esci con la ballerina, le ballerons, mi sono messi le ballerons e esce Pinochet. No, Pinochet no.
1: Meglio di no, meglio di no. per uno scemo meglio di no. No, comunque vabbè, è risaputo che infatti i francesi si vestono malissimo.
0: No, un po' a caso, un po' come anche gli anglosassoni che si lanciano all'armadio, quello che succede, succede. Ma a proposito, signore e signori di Birkenstock, eccola là, l'impallata da Bologna.
6: Poche parole chiare e mordenti.
7: Ecco, con lo skiff.
0: Con lo skiffit. Sì.
8: Guarda, guarda che incantata tipo Andreotti dalla Pegro.
1: Presidente!
8: Leonardo Caselli!
1: Ma che fa?
9: Lascio via che ti do quattro cappuccini.
7: Io non ci ho capito più niente.
8: Ma si

0: ci fai una parafrasi di quello che stai facendo. Cosa devi fare? Una cosa.
1: No, mi sa che non ho capito, puoi ripetere.
2: Allora, visto che si parlava di questo paio di calzature, mettiamola
3: ma
2: così.
3: Ma come vi permettete? Sono bellissime. A parte che allungano la gamba, cioè,
4: addirittura.
3: No? Vabbè, non avendo pezzi di scarpa, proseguendo la ciabatta, la Birkenstock mi allunga il piede, cioè no, ha fatto un
4: pensate che io ero ancora rimasta a retaggio che i tacchi slanciassero, invece no, le Birkenstock.
2: Ma vedi, infatti, non ho capito niente. Ma che dici? Sta puttanata, non regge, capisci, Caselli?
3: Ma poi è igienico, no? Perché prende aria al piede.
2: Sì, dipende pure dai tuoi cammini. Esatto. Se, cosa, se mi fai, che ne so, il cammino di Santiago o la Francigena, ma se mi cammini per le vie di Roma, adesso capisci che a fine serata sei a tribù dei piedi neri, davvero. Comunque, attenzione, perché devo dire che riesci ad accoppiare molto bene tu le varie parti, diciamo, d'abbigliamento. Perché oggi la Caselli si presenta così, con una maglietta, credo sia maniche lunghe, tra l'altro, sotto marrone.
3: Sì, sotto. No, in realtà maniche corte marrone.
2: Poi tutto questo insieme a a quella famosa gonna nera con lo spacco.
3: Quindi abbiamo spacco già da gnam.
2: Ecco.
3: Da
2: gnam. Siamo di da sola. Comunque, quindi lo spacco, gonna nera con maglia marrone, e si sa che no.
3: Un po' sbatte. Un po' sbatte.
2: Sopra fanno 150 gradi, sopra ha questa cotta di maglie da crociato.
4: Esatto, ma non sembra una rete da pesca, un po' più fitta.
2: E poi sotto scarpe. Le Birkenstock.
3: Esatto, le finte Birkenstock. Certo, omaggio comunque, diciamo, le opere d'artigianato libera.
4: Quello costa. Comunque, Ileana Caselli è l'unica donna al mondo che mi riesce ad ammazzare una gonna con lo spacco. Cioè, lei proprio la devasta.
2: Cioè, io sempre di più sei vestita come Olivia di Braccio di Ferro. Ma perché? Perché sta cosa? Perché metti i calzettoni allora a sto punto su quella ciabatta lì.
3: Oggi devo dire che effettivamente anche in stazione mi volevano dare delle monetine, perché
2: povera Caselli.
3: Un po' così,
2: povera Caselli. Aspetta.
5: Expatrias pure sono l'antisesso. Su una donna proprio te calano non solo le palle, pure altro.
4: Però no, allora io mi sento di spezzare una lancia a favore delle espatrias invece, perché per qualche anno le ho portate e sono molto da barca, quindi non è che ci devi andare in giro appunto però in una situazione.
2: Quale barca però? Cioè, se vai su una bacinella come quella che ho io. Io ho una bacinella col motore, ma una barca a vela non mi stai su.
4: In barca non si sta con le scarpe innanzitutto.
2: Perché
4: da barca,
2: in barca si è tutti uguali.
4: Ecco, per barca intendevo insomma una situazione un po' da yacht club, no? Una situazione un po' più fighetta, da insomma se le usi in spiaggia e qualche beach club sono anche carine. Certo, se ci vai in giro col pantaloncino a via Tuscolana non te puoi guardare, dipende sempre dal contesto, no?
3: Ma si bagnano? No, ce ne sono un po' di camoscio.
2: Ma che camoscio? No, le pezza, le chiamano anche pezza. Le scarpe le scarpe di pezza le chiamano così. Allora Caselli, so che a breve vorrai portarci anche nel mondo, diciamo, dei social, per capire quello che ci può interessare di più, quali sono le questioni calde, quelle interessanti. Abbiamo roba

0: Alello, fa un po' un saluto a tutto bloccato. Che è che mi guardi così?
1: Mi ha rotto il cazzo. Lascialo in pace.
2: Dai, e treni.
3: Sì, raga, però mi dovete dare una regolata con sti jingle.
4: Quanto mi piace la pannocchia.
5: Dai, e bomberoni.
6: Dai, dai, che mi sto caricando, Dai, è tutto bloccato.
7: Ha messo programma da quando lo sento, mi ha rubato la dignità.
8: Stai ascoltando
9: Tutto Bloccato.
10: Tutto bloccato, perché non funziona mai niente qua.
8: On Radio Globo.
11: Sento di spezzare una lancia a favore delle espadrillas, invece, perché per qualche anno le ho portate e sono molto da barca, quindi non è che ci devi andare in giro appunto per però in
12: una situazione... Quale barca però?
11: Cioè, no,
12: se vai su una bacinella come quella che ho io. Sì, io sono una bacinella col motore, ma una barca a vela non mi stai su.
11: In barca non si sta con le scarpe innanzitutto.
12: Perché
11: da barca...
12: in barca si è tutti uguali.
13: Vabbè, però le più brutte di tutti sono i sandali, quelli là di gomma con gli strappi che si mettono i tedeschi col calzino sotto, quelle sono le più brutte. Le Birkenstock, alcuni modelli sono pure carini, dai.
14: Lo zoccolo bello. Non lo batte nessuno,
12: bellissimo,
14: c'ha multifunzione, te fanno rodere il culo, lo dai in testa a qualcuno.
15: Vabbè, le Birkenstock no, e le espadrillas sì, che sono un'arma nucleare, termonucleare, te le metti da voi i piedi, cominciano a sudare e puzzano in una maniera che la corda si impregna. Ma lasciate perdere, ma le espadrillas vanno bruciate,
12: la corda si impregna. A proposito de pregna, no, sì. non è incinta, credo, la Caselli, non lo so.
11: No. Però. No.
12: Però ci stai pensando.
11: Sono pregna di umidità.
12: Mamma mia, che immagine. Chissà che cosa penserà il tuo ammiratore numero uno, cioè Bel Sorriso oggi. No. Non so se ha già mandato dei vocali.
11: No, è da un po' che forse, non mi considera. No,
12: ma forse è scappato dopo la notizia delle finte.
11: Ma sono un po' in veste rinascimentale. Però.
16: Rinascimentale.
12: Sì, esatto. Sembra la crocifissione da Nostro Signore, però quella di Giotto. Allora.
11: Sui social,
12: che succede?
11: Sui social è andato in tendenza in realtà un video che abbiamo pubblicato anche sui nostri profili.
12: Ci facciamo la marchetta da soli?
11: Certo. infatti, si parla di un video in cui c'è un uccello all'Eura, ai laghetti dell'Eura, che insegue una signora col cane.
16: Ah, la cornacchia.
11: La cornacchia.
16: Sì.
11: Devo dire, è brutto, è un video che fa paura perché effettivamente...
16: Proprio puntata, l'attaccata, l'attaccava.
11: Sì, cioè la puntata e l'ha seguita per un bel po'. Il cane, devo dire, inutile, perché voglio dire.
16: Vabbè,
12: mica c'è cane da caccia, non lo so.
11: Vabbè, ma insomma, un minimo di istinto animale. Cioè,
12: però hai ragione, abbai almeno, fai qualcosa.
11: Niente, lui seguiva la signora, si è unito alla cornacchia. Sembrava.
12: Secondo me erano d'accordo il cane e la cornacchia.
16: Per spartirsi l'eredità.
12: Sì, certo, una cuccia a Capalbio.
16: Certo.
12: Quelle piene dei soldi.
16: Esatto.
11: No, sì, comunque è terribile. Sì, era la Cirinà che trovarono questa cuccia piena di soldi.
12: E dice: noi non ne sappiamo niente. il cane ha detto: comunque.
11: No. Allora, devo dire che comprendo anche il terrore di questa situazione, perché a me da piccola uno stormo di piccioni, visto che c'avevo il pane e davo un po' da mangiare alle papere, mi è venuto addosso.
16: Ileana, con questo passato da piccionara.
12: Davvero.
11: Quindi io ho paura dei penuti, una roba del genere, cioè mi buttavo.
16: Tra l'altro leggevo tra i commenti a questo video, anche sulla nostra pagina di Radio Globo, che in tantissimi lamentano di questi attacchi da parte delle cornacchie o volatili. È allarme. Io non me ne ero reso conto, però tantissime persone stanno scrivendo che anche loro hanno ricevuto degli attacchi da parte di cornacchie. Una in particolare dice che ha soccorso la vicina che aveva proprio dei buchi in testa, proprio perché cornacchia perché arrivano in picchiata e ti beccano, capito?
11: Alcuni dicono che sia per proteggere il nido, però voglio dire, i nidi stanno in alto, cioè non è che poi la signora sia arrampicata a dar fastidio.
16: Un motivo ci sarà, perché non è che adesso la cornacchia attacca le persone così d'amblè.
12: Magari un aumento delle onde elettromagnetiche sta infastidendo le cornacchie.
16: Tra l'altro, attenzione anche alle tartarughe, attenzione, perché tante tartarughe nei giardini o
12: nei parchi,
16: anche nei balconi, per questo sono sempre coperte, vengono attaccate dalle cornacchie, prese, portate via perché se le mangiano. Io una volta ho trovato il carapace così per strada di una tartarughina. Sì, succede.
12: Me lo potevi, ah, non ci conosciamo magari, me lo potevi, se lo trovi me lo porti che ci faccio la famosa borraccetta. Ah, oh, ma perché? Se poi c'ho un corno vero di manzo dove ci bevo. Una cosa medievale, bellissima.
16: Tremende, nemiche dell'uomo e delle tartarughe.
9: Ah, raga, voi ci scherzate, ma guardate che la cornacchia fa veramente male, c'è il becco duro duro. Io una volta gli ho visto bucare e spaccare una noce di cocco. Fanno veramente male le cornacchie. E poi sono rancorose,
12: Ma quello che c'è, te facevo pure io corchi. Si diceva una volta, diciate, capirai, io all'età tua spaccavo le noci di cocco.
16: Con questo dice che sono rancorose le cornacchie, cioè se la legano al becco.
12: Certo. Oh, sentiamo se c'è effettivamente un allarme sentito tra la popolazione di Tutto Bloccato. Vai!
8: Tutto Bloccato torna tra poco su Radio Globo.
17: Oh, bella regà, sì, ma si vede che siete tutti pischelli, perché qua non sento nessuno che nomina le Superga senza pedalini.
12: Vero.
17: Un'arma batteriologica chimica senza pari. Porca puttana, quanto te bussano li piedi quando li devi.
8: Radio Globo Meteo.
18: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
8: Radio Globo Meteo.
19: Un saluto agli ascoltatori di Radio Globo da Sofia Inglese di Terabimeteo. Nelle prossime ore cieli sereni o poco nuvolosi sul Lazio. Giornata di domani ancora con sole assoluto protagonista, anticiclone infatti ben saldo a garanzia di tempo stabile, soleggiato praticamente ovunque, solo qualche innocua nuvola di passaggio sui settori interni. Temperature massime che potranno andare anche oltre i 30 gradi, con caldo infatti intenso, i venti saranno deboli o del tutto assenti, con mar Tirreno calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app gratuita di Trebi Matteo.
8: Radio Globo. Dietro ogni politico, imprenditore o

0: ascolta la diretta su Radio Globo
1: e guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
0: In questa puntata
1: lo streamer conduttore de La Miniera e inviato per Pulp Podcast Ivan Grieco più uno
0: la domenica
1: dalle 10 alle 11
0: on Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Il 28 maggio da Pewex accendiamo il risparmio. Scopri le super offerte dedicate alla cura quotidiana. Dove Deo Spray Advanced Care del Vive Shampoo e Balsamo vari formati e profumazioni, tutto a soli 2,49€. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
10: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento. Sportage 1600 benzina business, listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0, TAG 082, anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it.
11: Wake up!
0: Good morning, the morning show.
12: Buongiorno!
0: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
13: Ed è il mio appuntamento mattutino.
0: The morning show.
1: On Radio Global.
0: Sponsored by
14: Magicland.
15: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
16: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
0: Tutto bloccato.
17: Sponsored by
18: conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
19: Scopri KGM da Magi Auto.
18: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
19: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
18: E affronti il traffico con un sorriso.
19: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
18: Assistenza completa e consulenza su misura.
19: Magi Auto, Auto.
18: Dove l'auto è magia.
20: Comincia tutto bloccato.
21: Sono su raccordo ed è tutto bloccato. Meno male che c'è tutto bloccato in onda.
1: Stai ascoltando
0: Tutto Bloccato on Radio Globo.
22: In tantissimi lamentano di questi attacchi da parte delle cornacchie o volatili. È allarme. Io non me ne ero reso conto, però tantissime persone stanno scrivendo che anche loro hanno ricevuto degli attacchi da parte di cornacchie. Una in particolare dice che ha soccorso la vicina che aveva proprio dei buchi in testa, proprio perché cornacchia perché arrivano in picchiata e ti beccano, capito?
23: Mamma mia, fammo partire la caccia alla cornacchia, tutti che racchette da tennis, appena vediamo una cornacchia che vola, patapam!
24: Lo credo, se gli date fastidio ai cornacchie, ti attaccano.
25: Quindi Hitchcock aveva già predetto tutto, non c'è...
2: Siamo troppi. La natura si sta a difendere, giustamente.
3: E niente, uno aspetta tutto il fine settimana, poi lunedì accenna la radio, la prima cosa che sente è parlare di donne e di uccelli.
12: Ecco, vedi, a volte questi uccelli sono molto aggressivi.
22: Sono allarmi.
12: Stateci attenti. 06 8928 996, mancano 10 minuti alle 17, questo è tutto bloccato. Andiamo da Tamara, benvenuta a Radio Globo.
14: Ciao, buon pomeriggio.
22: Ciao Tamara.
14: Ciao.
12: Vai.
14: Allora, una mia amica stava a passeggio col cane, uh-huh, e stava dentro una stradina che c'erano macchine parcheggiate a destra e a sinistra, c'erano i pini.
22: Sì.
14: Stava a passeggio col cane, a un certo punto ha sentito un dolore fortissimo in testa, ma talmente forte che si sono piegate le gambe. Cioè è andata proprio accovacciata e ha cominciato a vedere tutto sangue in testa.
22: Oh,
14: però si guardava intorno e diceva, ma sarà caduta qualche pigna?
12: Mm.
14: Vabbè, insomma, è andata a casa e c'era un bel buco. Col marito poi ritornata là, dice, ma non è possibile, ma che mi è caduto in testa? E niente, praticamente attaccano, lei stava col cane, ha incontrato una signora che l'avevano attaccata anche a lei.
22: Le cornacchie,
14: perché stava col cane, cioè se stai senza, non è mai successo nulla.
22: Ah, tu dici attaccano le persone con i cani?
14: Con i cani,
22: sì, effetti, la
14: signora pure col cane, ma... Cioè, io pensava che era una pigna, ma un buco allucinante, dice, del dolore, cioè si è accovacciata, una botta tremenda.
22: È certo, perché il becco è molto duro, ma poi perché arrivano in velocità dall'alto, quindi fanno male.
12: Oh ragazzi, allora suggerimento qui che viene da tutto bloccato, mi raccomando, quando andate a portare fuori il cane mettetevi il casco, che non si sa mai, state là, vi sentite più protetti. Queste

0: dalla Globocar.
1: Radio Globo.
2: Roman Auto è un punto di riferimento per tutti gli automobilisti romani dal 1962. La sede storica è in Piazza della Radio, è conosciuta da tutti gli abitanti del quartiere Marconi ed è un punto di riferimento specialmente per l'acquisto di auto a marchio Fiat. Ma oggi si possono trovare molteplici soluzioni dei migliori brand automotive. Dall'usato a chilometri zero, Roman Auto vanta ben 4 sedi in tutto il Lazio e soprattutto la nuova sede di Via della Magliana 309, in cui vi aspettano sconti imperdibili. Potrete perdervi in un immenso parco auto e scegliere la vostra nuova macchina fra oltre 800 in esposizione dei migliori marchi. Citroen, Fiat, Lancia, Opel, Jeep, Hyundai, MG e molto altro. Per saperne di più visitate il sito romana-auto.it. E allora attenzione signori, perché la Globocar è in giro per la capitale e adesso andiamo quindi alla ricerca di Angelica Baraldi. Ciao Angelica!
3: Eccoci, buon pomeriggio, ciao Roberto e ciao Roberta, buon lunedì, un saluto anche a tutti gli amici di Tutto Bloccato. Noi siamo in giro con la nostra Globocar, ma vi confesso che oggi staremo chiusi in macchina tutto il tempo con l'aria condizionata a palla, perché il nostro termometro sta segnando 32 gradi all'ombra, follia. Noi siamo parcheggiati a Piazza Bologna, perciò vi aspettiamo qua con tutti i nostri gadget e vi ricordo che il momento di iscriversi per provare a vincere una Jeep Avenger è proprio adesso.

0: in palio una Jeep Avenger nuova di zecca. Radio Globo 06 892 8996.
1: Tutto bloccato
0: on Radio Globo.
2: Allora attenzione, perché molto probabilmente a brevissimo andiamo a collegarci con un ospite.
3: Sì, un ospite d'eccezione, perché se lo litigano tra TV, programmi radio, giornali,
2: Vaticano.
3: Soprattutto al Vaticano se lo litigano, ma da 23 anni se lo litigano al Vaticano, poi vi spieghiamo.
2: Esatto. A brevissimo, prima però abbiamo altri compiti noi.

0: omaggio Heineken Birra, bottiglia da 66 cl a 99 centesimi e Algida Magnum Classico, confezione da 6 a 3,99 euro. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Global, Traffic News.

0: una manifestazione di protesta in via Molise davanti al Ministero delle Imprese del Made in Italy, possibili difficoltà al traffico in tutta l'area circostante. Per ulteriori aggiornamenti sulla viabilità potete andare sul sito di romaluceverde.it.
1: Allora, quindi non perdiamo tempo, visto che siamo in ritardo con la tabella di marcia, e anche perché cerchiamo un attimo di riaggiustare l'anima. A tra poco!
2: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo. Radio Globo ti riempie il carrello. Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Pimp, Iper Family e Agora. 100 euro per tre volte al giorno. Tutti i giorni quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 892 8996.

0: Dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode. Radio Globo
1: Promotion. Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, nuovo concessionario ufficiale KGM per Roma Sud e provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa: Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomezia oppure su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia. Wait for me,
2: I'll be back. Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza, recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
3: Usato come nuovo? Da Valentino concessionaria Volkswagen. Mille auto di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24. Passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. E zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
4: Grano Salis.
5: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
4: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
5: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
4: Grano Salis, il gusto che emoziona.
5: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
6: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codice promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento. Sportage 1006 benzina business, listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0, TAG 082, anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it.
8: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con quattro nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su Magicland.it.
9: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
10: Tutto bloccato.
11: Sponsored by.
12: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
13: Scopri KGM da Magia Auto.
12: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
13: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
12: E affronti il traffico con un sorriso.
13: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
12: Assistenza completa e consulenza su misura.
13: Magia Auto. Auto.
12: Dove l'auto è magia.
14: Solo le migliori in FM.
15: Streaming.
14: DAB.
15: E sul canale 91 del digitale terrestre.
16: Globo TV.
1: Le 5 da 2 minuti di lunedì 25 maggio 2026. Signore e signori, buon pomeriggio.

0: fermo a quest'ora. Stanno tutti a muovere la capoccia su raccordo. Andiamo, treni!
1: Se il pavone vedeva uno squalo al mare, gli tirava la palla, o squalo gli ha rivoltato.

0: tutto bloccato.
1: Mi hanno fermato i guardie e mi hanno sto messaggio del c***o. On Radio
2: Globo. Allora, signori, eccoci qua. Devo fare prima un passetto indietro, perché tanti anni fa, quando venivo le prime volte a Roma, no?
3: Sì.
2: Giravo soprattutto per le vie del centro. Le vie del centro sono piene di, poi è andata a aumentare questa cosa, di negozietti.
3: Certo.
2: Negozietti con tutti i vari souvenir.
3: Souvenir soprattutto legati poi alle cose più caratteristiche di Roma, tra cui il Vaticano, no?
2: Certo.
3: Chiesa.
2: Le varie statuine, i vari rosari. E poi c'era questa cosa che dicevo, ammazza questo, cioè ovviamente non ero attratto, ma perché banalmente sono stato sempre, insomma, etero, però dicevo, vedi la chiesa, vedi quanto è stata lungimirante. Sto calendario, questo calendario romano, così viene stato sempre chiamato,
3: sì,
2: che ritraeva la figura di questo sacerdote.
3: Esatto, era una foto in bianco e nero, un bel primo piano di questo sacerdote molto giovane e anche molto figo, che era fatto proprio per attirare non solo i turisti ma un po' tutti. Perché vedi,
2: sì,
3: uno così all'inizio di un calendario, prendi lo sfoglio e te lo compri pure.
2: Che poi la mia domanda all'inizio era: ma possibile sempre, sempre questo? O non invecchia mai, o ha vinto su tutti i fronti, e quindi hanno detto un altro prete, così non c'è, quando ci ricapita, non ci capita più.
3: E infatti non gli era capitato manco prima, no? perché poi si è scoperto solo in questi giorni che quello non era un prete. E noi oggi ce l'abbiamo qua. A tutto bloccato, Giovanni Galizia,
2: benvenuto.
4: Grazie ragazzi, grazie mille per l'invito, grazie. Parlare con voi, o meglio ascoltarvi, un'introduzione così fa bene all'ego proprio.
3: Certo, perché noi insomma, no, ma no, ti rendiamo semplicemente onore, perché insomma è sempre stato un bel vedere da 23 anni questo calendario che gira qua per Roma. Si è scoperto da pochi giorni che tu non sei un sacerdote, che quella è una foto che ti hanno fatto quasi per gioco, in modo quasi assurdo, dopo 23 anni il successo lo stai raccogliendo ora.
4: Esattamente, è vero, sto raccogliendo questa curiosità e questa visibilità assurda da circa una settimana, appunto da quando è uscito l'articolo su Repubblica. Sto ricevendo messaggi da veramente mezzo mondo. Sono, come dire, non me l'aspettavo totalmente, considerando anche il tempo che è trascorso, no? Sono trascorsi 23 anni, quindi insomma non è che stiamo parlando di pochi semestri, ecco.
2: Ma c'è stata, però, Giovanni, c'è stata una soffiata, qualcosa, cioè come è uscita sta faccenda dopo 23 anni? Cioè non è che dice uscita dopo un anno.
4: Guarda, io credo in realtà che questo sia frutto anche di questo mondo social, no? Che comunque qualche giornalista anche nel passato era riuscito a contattarmi tramite social. Però in passato era successo anche di rilasciare qualche intervista, ma non aveva mai ricevuto, o comunque non aveva mai causato tutta questa eco. Quindi sono sorpreso più di voi, ragazzi.
3: Allora, Giovanni, tu sei di Palermo, tra l'altro sei spesso qua a Roma, manco ci fosse il conclave veramente, perché sei spesso ospite di programmi televisivi, redazioni di giornale, insomma ti stai vivendo questo momento. Tu hai 39 anni e fai l'assistente di volo. Ora, in
4: sì,
3: questi
4: corretto.
3: 23 anni, è mai successo che qualcuno t'abbia riconosciuto?
4: Guarda, devo dire di no, nel senso è stata una visibilità molto discreta, perché io vivo, come detto bene, io sono palermitano, però vivo a Verona già da quasi 10 anni, quindi diciamo che la fotografia è più visibile in un contesto prettamente romano, si vede qualche copia anche a Venezia, però ecco, è lontano dalla mia quotidianità. L'unica situazione che spesso si viene a creare è l'amico che va a Roma e che mi manda la fotografia dicendo mazza quanto ti somiglia a questo, o quando si è tra amici, che chiaramente quando c'è qualcuno di nuovo nel gruppo è il momento di iniziarlo a questa cosa abbastanza divertente. Ma in realtà è stato molto molto discreto, è una visibilità che è passata quasi inosservata, per questo mi stranisce, perché tanto rumore in realtà per una fotografia che è sotto gli occhi di tutti da 23 anni, quindi
2: cioè sempre uguale,
4: la curiosità.
2: Non l'hanno nemmeno aggiornata, nel senso che tu adesso vedo che hai un po' di barbetta, no? Lì invece tutta sta pelle liscia, barba rasata.
4: Ho qualche barba in più, qualche capello in meno, ma insomma questo ce lo concediamo.
3: Giovanni, tu sei come il bambino della Kinder, no? Quello biondo che l'avevano stampato là, ora non so se c'è ancora, però ci sarà rimasto almeno una ventina d'anni, nel frattempo sarà diventato un uomo adulto, però tutti, no, immaginavano quel bambino, quindi sei nell'immaginario collettivo un po' del di un uccelli di rovo molto romana come situazione. Come...
4: È vero, sì. Detto così, questo paragone non ci avevo mai riflettuto, però sì, è vero, calza bene.
2: Ma almeno sei credente, cattolico o niente?
4: Ma è una domanda, come dire, un po' difficile a cui rispondere, perché penso realmente che ognuno abbia un proprio universo a livello di spiritualità, sì. Quindi non mi definirei cattolico, okay. Più agnostico, diciamo.
3: Giovanni, tu per quella foto, lo ricordiamo, è nata per gioco, no? C'era un tuo amico che, sì, che ti ha chiesto se potevi vestirti da prete a Palermo e farti fare questo scatto che poi è diventata la copertina di quel famoso calendario che tutti conosciamo, e non hai ricevuto un soldo.
4: No, ma questo non ti sei un po' pentito tanto?
3: No, perché di solito magari le foto si pagano e quindi tu dici: ho avuto tutto questo successo, due spicci li potevo tirare su.
4: Allora, ti dirò la totale verità. Io, se avessi saputo che questa foto sarebbe stata utilizzata per 23 anni, probabilmente avrei riflettuto un secondo in più relativamente alla firma apposta su quel documento, perché io chiaramente non lo sapevo. Me ne pento, ma no, perché tutto sommato è stato divertente, mi ha aperto la possibilità appunto di fare queste comparsate, di parlare con voi, di fare altre interviste, di ottenere comunque una visibilità veramente, la definisco quasi lussuosa, ragazzi, perché chiaramente averne soltanto il lato bello, quindi me ne pento, no. Lo rifarei? No.
2: Ecco, vedi,
3: diciamo che... non lo rifaresti?
4: No, diciamo che con il senno del poi, sapendo che sarebbe stata utilizzata per 23 anni, probabilmente una liberatoria così a cuor leggero non l'avrei firmata, questo lo devo dire.
3: Capito. Dice, la prossima volta ci prova da suora.
4: Però ecco, rimorsi zero, no, questo no, perché comunque è stata... Scusatemi ragazzi, ho sentito qualche umore, ma sono un po'...
3: Sì, ti vediamo, però... siamo in collegamento video, sei alla stazione Termini, immagino.
4: Ecco, sì, esatto. E quindi insomma no, rimorsi neanche, però ecco, va bene così come è andata, è un gioco, rimane un gioco.
2: Hai mai pensato, Giovanni,
4: trovo tutto molto divertente.
2: Hai mai pensato, Giovanni, che potesse essere magari invece una sorta di vocazione alla quale tu non hai risposto?
4: Religiosa, intendi?
2: Certo, sì, chiaro, no, non da fare i calendari.
4: Fammici riflettere un secondo. No.
3: Vedi?
4: No, decisamente no.
2: Perfetto.
3: Io ho un'ultima domanda. Vai. Perché Roberto è andato sul sacro, io vado sul profano. Ma
4: profano.
3: Da finto prete, ora che tutti lo sanno, si rimorchia di più?
4: Ma sai, mi hanno contattato un sacco di persone.
3: Dal sorriso.
4: Come dire, sì, sicuramente come dire, i leoni da tastiera qualche messaggio un po' a chiappino lo mandano. Però diciamo che tutto rimane entro dei limiti di buon senso, chiamiamola diplomaticamente così.
2: Meno male.
3: Al limite ti confessi e è tutto finito.
2: Giovanni Galizia, grazie.
4: Certo,
2: grazie mille per essere stato con
4: ragazzi.
2: Noi.
3: Grazie, Giovanni,
2: in bocca al lupo
3: per tutto.
2: Grazie,
3: sì, ciao.
2: E adesso, ragazzi, preghiamo.
0: Su Radio Globo è tutto bloccato. No matter what.

0: passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Don Giovanni, chissà quante ne hai battezzate, eh?

0: niente.
1: Qualcuno all'ascolto si sarà collegato nel lato più oscuro anche di questa mente, che cerca di essere più o meno sempre limpida, ma a volte non ce la fa. A proposito di limpida, il nome le assomiglia, ma proprio così non è, è quasi limpida. Limpida Fredella!
2: Viva, viva, viva!
3: Viva, viva, ragazzi!

0: così oggi di lunedì.
1: Abbuffo e viva e viva, ragazzi, mi sono imbucata di lunedì perché senza di voi non ce so star.
2: Brava.
0: Non è vero, non è vero. Diciamo perché.
1: Perché che c'era il prete Bono.
2: Certo.
0: A parte il prete Bono, lo possiamo dire perché domani. Allora, le altre volte, magari una volta di martedì non sei venuta perché giustamente c'avevi udienze importanti. Stavolta. Che cosa c'è domani?
1: Mamma mia, mamme all'ascolto. Maggio,
2: appello.
1: Mese di coraggio per tutte noi unite, che abbiamo ersaggio, a recita, lo spettacolino, la canzone e la merendina e la festa scuola. Ragazzi, io non so, ma come si fa?
2: È un campo minato maggio per i genitori. Sì, lo so. Vabbè.
1: Quindi domani mi tocca al teatrino. Vado a andare al teatrino.
2: Però teatrino non lo sminuire così, una recita.
1: 5 anni.
2: Vabbè.
1: Piangeranno tutti, non si capirà niente.
2: Ma dai, però. 5 anni ci sono già i primi talenti.
0: Mi raccomando, si assicuri, fratello, un posto in prima fila, perché altrimenti sarà costretto a guardarlo sull'iPad della mamma davanti.
1: Bravo, bravo Roberto. Poi non applaude nessuno. Stanno tutti con questi cellulari puntati a grand'angolo a prendere questi fenomeni. Tutti che piangono poi. Io, per carità, adesso non voglio sminuire, anzi, è una cosa molto intensa, è un momento bello.
2: Emozionante.
1: Sì, emozionante. Però, cioè, teniamo le ste manine libere, facciamoglielo un applauso ai ragazzini.
2: Brava,
1: sennò sono
2: giusto.
1: Abituati a vedere i cellulari o gli iPad o quello che è.
0: Per quanto potrebbe essere forse un segno divino quasi, cioè se non parte un applauso ci sarà un senso. Quindi una volta erano costretti, oggi non si può fare, oggi c'è la scusa di stare lì. Non posso, sennò mi si stacca l'iPhone.
1: Pore creature.
0: Che poi manco da via, manco.
1: No, del nipote, pensa quanto son buona. Ma capite o no che sta avvocato piena d'amore, piena proprio.
2: Beh, giusto, le zie devono andare.
1: Sì,
2: me le mie zie venivano sempre a vedere le recite.
1: Sì. No, io no, solo i miei genitori o delle volte i nonni, ma insomma non è che.
0: Che poi tu non sei, non c'hai l'aspetto da zia, cioè non c'hai il neo col pelo.
1: Beh, me lo so tolto.
2: La pinzetta.
0: Il neo col pelo e anche il rossetto, quello che in un attimo fa tutti i denti rossi, bello. Che zie,
3: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo. Questa è la radio che suona solo. Only Live.

0: La filosofia di Radio Globo è molto semplice. Noi suoniamo solo le migliori. We play only the hits. Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Se cerchi energia al miglior...
2: Anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con...

0: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torre Nova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
1: Ave Cetus.
2: Gioca e vinci nel supermercato Iper Triscount del centro commerciale La Romanina. Fino al 9 giugno ti aspettano oltre 2500 buoni spesa da vincere e offerte incredibili su tantissimi prodotti. Vieni a trovarci all'Iper Triscount del centro commerciale La Romanina. Regolamento completo all'interno del punto vendita e su ipertriscount.it.
3: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
4: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
3: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
4: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
5: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
6: Mamma, io mi annoio.
7: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
8: Dentro la città, fuori dal mondo.
7: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
6: Mamma, io sono già in macchina!
7: Info e biglietti su luneurpark.it.
9: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
10: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio.
11: Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
12: Tutto bloccato.
13: Sponsored by.
14: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
15: Scopri KGM da Magi Auto.
16: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
15: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
16: E affronti il traffico con un sorriso.
15: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
16: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto.
17: Dove l'auto è magia.

0: tutto bloccato. Only on Radio Globo.
1: No, siamo tutti con questi cellulari puntati a grand'angolo a prendere questi fenomeni. Tutti piangono poi. Io per carità adesso non voglio sminuire, anzi è una cosa molto intensa, è un momento bello.
2: Emozionante.
1: Sì, emozionante. Però, cioè, teniamo le ste manine libere, facciamoglielo un applauso ai ragazzini.
2: Bravo,
1: sennò sono abituati a vedere i cellulari o gli iPad o quello che è.
3: Per quanto potrebbe essere forse un segno divino quasi, cioè se non parte un applauso ci sarà un senso. Quindi una volta erano costretti, oggi non si può fare, oggi c'è la scusa di stare lì. Non posso, se no mi stacca l'iPhone.
4: Ragazzi, buon pomeriggio. Io faccio la maestra e ok agli spettacoli che piangono, che comunque si emozionano, ma vogliamo parlare di quando li portiamo in gita che stanno tutti là fuori, che sembra che li stiamo portando al fronte, che li salutano, che piangono.
1: Bella,
4: e a fare una gira al pomeriggio siamo ritornati a casa. C'è bisogno di piangere e salutarli come se partono per il fronte, per la guerra.
5: Guarda che bravo mio figlio, sono 2 ore che sta fermo a fare la pianta grassa. È bravissimo, è il più bravo di tutti. Da grande deve fare l'attore.
6: Avvocato Fredella, sentire la sua voce mi riallegra la serata.
1: Oh, meno male, io avevo paura di una raffica di insulti.
2: No, ma

0: tanti la pensano come te, nel senso che comunque appunto maggio, che è il mese delle recite, uno fatica, va perché si emoziona a vedere il figlio che sta su un palco, però nei
1: però
0: limiti,
1: manca fa manca insomma, fa, and così. The Oscar goes to
0: dai ragazzi,
2: Roberto.
0: Esatto.
2: tu immagina che poi quello, ecco quanto è bravo mio figlio a fare la pianta grassa, pensa invece quelli poverini che devono fare il fiore che ogni tanto muove il petalo, cioè lì ragazzi veramente uno sforzo incredibile.
3: Io faccio il fotografo di danza per lavoro e questo appunto è il periodo peggiore, cioè anche migliore perché lavoro di più. Vi posso dire che tentare di far fermare i genitori dal riprendere col cellulare è praticamente come andare a rompere scatole a un leone incavolato già di conto su, per conto suo. Cioè, io ho rischiato la vita a volte perché si incavolano e loro è un diritto, a volte mi volevano far spostare mentre io facevo le foto perché loro dovevano riprendere la figlia e il figlio. Le maestre sono terrorizzate perché i genitori no, non si può dire niente, e quindi ormai mi sono abituato, faccio le riprese sui cellulari delle persone e se le tengono.
2: Vedi mica diciamo cretinate qua.
1: Ma più che altro, ma non potremmo fare una squadra? Allora, io faccio un appello a tutti gli ascoltatori. Facciamo una class action contro tutti questi genitori, perché io pensavo di essere solo o comunque che eravamo una spicciolata. Ma basta, se chiamiamo addirittura un fotografo a fare le foto ai ragazzini, ma volete sta boni con sti telefoni? Diamo il buon esempio a sti ragazzini, concentrati, guardiamoli negli occhi.
0: Ma poi un'altra cosa, no? Una volta che tu c'hai 72 video della recita, perché fai un video magari dura 3 minuti, poi ne fai uno da 5 minuti e mezzo, ma poi che ci fai?
2: Niente, rimarrà lì.
0: Allora, capisco di cos'è, il papà non viene, ne faccio un video perché poi dopo glielo faccio vedere al papà o al nonno, alla nonna, così. Ma sì, 72 video, a me delle volte, perché è anche brutto quando c'è qualche amica magari dice oh guarda la recita,
1: ma che schifo,
0: e ti ammolla questo video di 2 minuti e mezzo e tu per 2 minuti e mezzo per 2 minuti e mezzo devi guardare il video e fare no che bravo, no ma dai, ma che bravo,
1: che non ce ne frega una mazza.
0: Tocco il video così per vedere quanto manca alla fine, mancano ancora 4 minuti e 50.
2: Ma lì devi fare, lì devi trovare il primo specchio d'acqua e fai tipo i sassi quelli piatti però con quel telefono che fa 4-5 rimbalzi e poi affogherà per sempre. C'è un fotografo, ci sono quelli che fanno i video, magari li fanno anche belli professionali, gli darete 15 euro, almeno te lo tieni serio, no che poi si alza nonna e si mette, ma anche ai matrimoni sta roba, si mettono lì davanti in prima fila di fianco alla sposa, si mettono, si è assunta, si mette là così, sempre quella col neo e baffo e il rossetto rosso da 30 centesimi che sembra Hit in 2 secondi.
0: E lo fa mosso, poi fa un video di me.
2: No, fa sto video che parte dal dritto e poi lo mette per orizzontale e quel video impazzirà, quel video vomita, telefoni vomitano.
1: Sì, teneteli in tasca sti telefoni, vi prego, oppure incaricate, che ne so, la rappresentante di classe, una persona sola, se non volete spendere i 15 euro del professionista, una mamma o un papà fa il video, gli altri fermi, guardiamo sti ragazzini, se no non vi lamentate, le nuove generazioni sono sempre incollate ai telefoni, e grazie, c'è state voi.
0: Certo.
1: Oh, bella sta musica, guarda come mi sto elevando.
2: Ce credo.
1: Non mi fate rosicare con sti ragazzini. Poi ve li portate pure a cena.
2: Andate a vedere veramente queste recite, è giusto che ci siate. State lì, magari ecco, se proprio non riuscite a fare a meno del telefono, chattate con qualcuno durante lo spettacolo, appena inizia e finisce, loro vedono che ci siete, non si creano troppi disagi, tutto scorre più liscio. Avete fatto la vostra porca figura nel momento più noioso della vostra vita, ma almeno che palle. Questa

0: guida dalla Globocar. Radio
1: Globo. Roman Auto è un punto di riferimento per tutti gli automobilisti romani dal 1962. La sede storica in Piazza della Radio è conosciuta da tutti gli abitanti del quartiere Marconi ed è un punto di riferimento specialmente per l'acquisto di auto a marchio Fiat. Ma oggi si possono trovare molteplici soluzioni dei migliori brand automotive. Dall'usato a chilometri zero, Roman Auto vanta ben 4 sedi in tutto il Lazio e soprattutto la nuova sede di Via della Magliana 309, in cui vi aspettano sconti imperdibili. Potrete perdervi in un immenso parco auto e scegliere la vostra nuova macchina fra oltre 800 in esposizione dei migliori marchi Citroen, Fiat, Lancia, Opel, Jeep, Hyundai, MG e molto altro. Per saperne di più visitate il sito romana-auto.it e allora via di nuovo alla caccia della Globocar, dove a bordo c'è Angelica Baraldi. Ciao Angelica!
2: Ma eccoci, buon pomeriggio, ciao Roberto e ciao Roberta, un saluto anche a tutti gli amici, è tutto bloccato, noi non ci siamo spostati di un millimetro, siamo sempre qua, parcheggiati a Piazza Bologna, chiusi con l'aria condizionata a palla per provare a sopportare questo caldo infernale. Tantissimi ascoltatori ci hanno già trovati, sono venuti qui a prendere tutti i gadget firmati Radio Globo e Roman Auto, noi saremo qui ancora per un'oretta, quindi vi aspettiamo e voglio ricordarvi che a luglio ci sarà l'ultima estrazione per provare a vincere una bellissima Jeep Avenger, quindi andate subito sul nostro sito e compilate il form online. Ciao ragazzi, a dopo!

0: guarda, Roberta Marchetti, fanno anche i corsi alla Regione Lazio per suonare il pollo.
1: Suonare il pollo, ma
2: mi sembra abbastanza capace qua.
1: Sì,
2: ragazza.
1: sì.
3: Ha voglia. Ma raga, ieri c'avevo una comunione e il prete ha detto in chiesa: vi prego, non fate le foto, non fate. Oh, non c'è stato niente, certo. Stavano tutti là appiccicati a fare ste cazzo le foto. Ah, che pazienza.
0: Veramente, ma cioè poi, una pazienza. Pure il prete.
2: Ma pure in chiesa poi, dai, un po' di rispetto.
1: Ma pure là per far vedere 28 foto di quello preso de spalle col saio e altri 16 ragazzini. Cioè.
4: Io ai miei tempi, anni 90, non è vero, primi 2000 perché sono molto giovane, sì. Mi ricordo la foto bella fatta dal fotografo professionista.
1: All'uscita dalla chiesa, tutto
4: no, mi pare
1: gruppo.
4: Quando prendevo l'host, ma una cosa carina, dolce. Certo. Ma no con questi telefonini in bocca, certo. Foto fatte male, mosse. Certo. Solo per smania di non ve lo so dire.
0: Ma che ne sanno? Tu dici no, ma siete in chiesa, un po' di rispetto. Ma che ne sanno questi che non ci sono mai entrati? Forse l'ultima volta che sono entrati dentro la chiesa sarà stato alla comunione. Come facciamo noi a chiedere che questi genitori stiano lì ad avere rispetto? Per loro quello è un posto come un altro. Quindi almeno affidatevi ai gestori, cioè in questo caso a un sacerdote, affidatevi, se vi chiede non state lì a fare le foto, non le fate. Dai su, un po' di sacralità nella vita. E che cavolo.
5: A me quello che mi stanno proprio sul cazzo, regà, ecco. Proprio te lo dico cattiveria. Vai o alla recita o qualsiasi cosa tu stai filmando, te se piazzano davanti. Ma io dico l'anima di mortacci, dove dico sto favorire il video? Ma te vuole guardare dal cazzo?
4: Oei.
5: No, eh?
1: Sì. Ma succedono anche risse.
4: È lo spirito, no? Quando sei alla recita di un bambino, te devi levare dal chiazzo. Ma come? Ma
1: è una creatura.
4: Cioè, ma non si fa.
6: Roberta, il discorso in sé per sé non è il video, è a chi lo fai vedere, è un ricordo che ti rimane del tuo figlio, dei due figli da piccoli, che lo vedrai a distanza di anni e ti commuoverà.
1: Ma uno, due, puoi avere 27 video di una recita quando c'è il fotografo apposta che fa il video, ti rimane
4: c'hai
1: comunque
4: quello.
1: Il ricordo, no?
4: C'hai quello e basta. Ma poi scusate, ma ci sarà gente come me, forse anche voi, io video di me all'epoca e facevo le recite e non ne ho.
0: Ma io ce l'ho dalle superiori perché c'era però un
4: professionista.
0: Esatto, c'era un gruppo di professionisti che stavano là e che venivano lì a teatro. Il primo che c'ho, destrava una videocassetta che poi dovrei trasferire
4: supporto digitale.
1: Cioè, dire che quando digitale. Eravamo piccoli noi si usava meno e in pochi avevano, se volevi fare un video ci dovevi avere la telecamera.
4: Sì.
1: Non col telefono.
4: I ricchi e belli, però ad esempio, comunque il ricordo ce l'abbiamo.
0: Sì, ti tagliavano la testa se ti mettevi in mezzo alla platea con qualcosa.
1: Pochissimi, non era così.
0: Ma diffuso. Quello dietro se levava la cinta, te la stringeva al collo, ti faceva senti, dove vedere pure io, mio figlio. Cioè, ci sono quelli pagati apposta e non
1: guarda, un paio d'anni fa era uscita una notizia che ci fu una rissa, un saggio di danza, proprio per questo motivo, perché c'era una mamma che voleva vedere la figlia danzare e non poteva perché c'erano due genitori davanti con i telefoni, si sono messi a litigare. E sono passati poi le mani.
4: Te lo capisci?
7: Per mia figlia a scuola è cascata della scala, ha fatto un volo. Sicuramente farà astronauta. Sicuro.
1: Col pilota.
0: Sì.
8: Ma perché quelli che ti fanno vedere il video del saggio della figlia, guarda quanto è brava! E tu, mazza, brava! Guarda, guarda, alla fine del video. Pare che avevi capito chi era la figlia tra 20 ragazzini.
9: Tutto bloccato. Torna tra poco su Radio Globo. Wait for me. I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
10: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
11: Bel veicolo a motore umano. È usato?
10: Usato a chi?
12: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
11: Info su leonori.it.
13: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
14: Come passa l'estate un libero professionista? con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
15: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
16: Una cittadina isolata.
17: Ma che cosa? Internet è scomparso!
16: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
18: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
19: Radio Globo ti riempie il carrello.
20: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa
19: presso i supermercati Pim, Iperfamily e Agora.
20: Scopri come su radioglobo.it.
21: Nei supermercati Pim, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
22: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
23: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
24: Su bestia immonda, esci da questa casa!
25: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così?
26: Tutto bloccato.
27: Sponsored by.
28: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
29: Scopri KGM da Magi Auto.
28: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
29: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
28: E affronti il traffico con un sorriso.
29: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
28: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.

0: Tutto bloccato on Radio Globo.
1: Avvocato Fredella, Avvocato Fredella, buonasera. Mi chiamo Plinio, io sono un disegnatore di camicie. Vorrei che lei facesse un video a Marchetti. Ho creato per lui una camicia. Adesso arriverà un fattorino. Sì. Quando arriva, lei strappi immediatamente la maglietta, certo, al Marchetti e poi gli indossi questa camicia nera, tutta di seta. Inizialmente non entrerà. Dovrà spingere un po' i muscoli, perché questo è diventato grosso.
2: Non c'entro più.
1: Avvocato Fedella, quando metterà i bottoni noterà che rimarrà scoperto l'addome. Lì farà un video dove lei farà: quanto sei bello Marchetti, vieni con me al matrimonio domenica. Gli faccia così e vedrà che succede. Buona visione dell'addome del Marchetti. Ma è un video per noi. Grazie Avvocato Fredella, grazie.
3: Ma voi non lo sapete che in realtà Marchetti oggi, appena l'ho visto, gli ho detto: ammazza, tu sei
4: Fatto un bel complimento.
3: Allora è un po' abbronzato, con questa barbetta incolta da macho man, il sto riccioletto, sto occhio verde, tevere, come dire noi qui a Roma.
4: Ah, oddio,
3: verde tevere, un po' verde marcio.
4: È verde brutto.
2: Se guardi da una parte...
4: Esatto, c'è una parte cana.
3: E c'ha una camicia bianca di quelle morbide, come piace a me, no? Quelle cose che a fondo tutta attille.
4: No, anche lui non c'ha bisogno.

0: Dopo mi tocco e fa.
1: Certo. Popi, popi.
0: Allora, invece, a proposito di Popi Popi, avvocato Predella, qui in genere noi sfruttiamo la sua presenza per ricevere segnalazioni a volte di ascoltatori, domande, roba del genere. Stavolta mi ci metto io in, in prima persona.
2: Calla.
0: Allora, cioè, che magari potrebbe essere condivisa da qualche ascoltatore, perché sono quelle storie, quel lifestyle, quella, diciamo, quella, quella vita vera, quella vissuta. Qui questo programma parla di roba vera, no? La notizia del Kentucky, quello che è scivolato sulla buccia della banana. E ridiamo tutti. No, allora, qualche giorno ti ho detto, no, mi sono spostato in questa nuova casetta.
2: Ah, bene.
0: Ecco, e praticamente sento ultimamente, a orari random, così, sì, a caso, sento come dei colpi di pistola. Cioè, come se fossero dei grandi petardi. Ma adesso i petardi, chi ce l'ha? Chi
3: ma
0: ce li ha?
3: Se sei trasferito
0: A Scampia.
2: Ah, vabbè, allora sono gli amici miei, non ti preoccupare.
1: No, sì, se è solo botto, no, non è fuoco d'artificio, perché in alcuni posti potrebbero essere.
2: Ma di giorno o di sera?
0: No, no, di giorno.
2: Di giorno.
0: Di giorno, di giorno. Tipo in, oggi in tarda mattinata, cioè tarda, sì, erano le 11, 11 e mezza. Boom! Poi ogni tanto, siccome io ho pensato, siccome ci sono dei piccioni là attorno, come dappertutto. E allora sento sti botti, li ho sentito qualche giorno fa, anche ieri che era domenica, in tarda mattinata, boom boom.
1: Sempre intanto, di giorno, quindi.
0: Sempre di giorno, mai di notte, mai di notte. E quindi ho pensato, sarà, vedrai che magari potrebbe essere per scacciare appunto uccelli infestanti, tipo piccioni, roba del genere. Ho detto, magari c'è qualcuno con una scaccia cani.
2: Ma dai! Ma che abiti vicino a Rambo? Ma non si può fare una cosa del genere.
1: Ma poi, la scacciacani a talenti, perché ci dovrebbero avere una scacciacani a talenti?
0: A talenti ci sarai. No, ma dico, ma non è tanto quello. Non è tanto. No, per niente. Non è tanto quello. È perché magari ha trovato un sistema per scacciare via sti piccioni. Non penso che. Anche perché la scacciacani non è. Cioè, spara a salve, non
1: ma
0: è che scusa, spara davvero.
1: Ma infatti la scacciacani è legale? Cioè, si può usare?
0: Penso di sì, non so se tra le abitazioni civili.
2: Ma ragazzi, assolutamente no.
0: No, ma come no?
2: Ma assolutamente no. Scusami, finisci un attimo. Quindi tu sei sicuro?
0: No,
2: cioè,
0: io
2: tu hai visto una persona con un trabiccolo?
0: No, non ho visto nessuno, ho detto, ho supposto così. Poi oggi ho avuto la conferma che è una cosa sgradita anche ad altri condomini, perché si affaccia uno, sente e fa: ah, sei proprio uno stronzo, così si è sentito forte.
2: Ecco.
0: E poi un'altra signora: basta, non capivo bene quello che si dicevano. E dopo questo qui fa: chiama un po' i carabinieri e basta, non se ne può più.
2: Meno male, quindi certo, sono arrivati, che tu sappia, carabinieri.
0: Quando sono poi uscito di casa e ho visto questi carabinieri lì nel pianerottolo, io ho salutato, buongiorno, buongiorno, questi buongiorno, stupiti di qualcuno che ancora saluti.
2: Pensate.
0: E io poi capirei, con la mia passione per le forze dell'ordine, ho salutato molto volentieri. Esatto, ma guarda che può essere pure che ce l'ho pure più io di te, mi sa. Quindi
2: vecchia volpe.
0: Saluto così, ma poi te lo raccomandavo questo, se poi te lo presento.
1: Sì.
0: La piotta
2: è 50, vedi.
0: Era un altro hit. Comunque, parte sta scena che ce ne frega niente. Quindi buongiorno, buongiorno, e lì ho ricollegato e ho detto, vedi che magari l'hanno chiamato sul serio. Ora, se dovesse essere veramente questo con una pistola a salve,
2: poniamo il caso, esatto, perché non lo sappiamo ancora, quindi la trama si infittisce, ci farai sapere.
0: Sì.
2: E mi volevi chiedere, in caso fosse veramente una scacciacani,
0: si può avere una pistola, una scacciacani o una pistola appunto con dei proiettili a salve?
2: Allora, sì, a casa col porto d'armi, ma non si può assolutamente utilizzare per scacciare
0: i piccioni.
2: Mettiamo i piccioni, piuttosto che qualsiasi altro tipo di animale. Si risponde di reato penale da una parte, ma anche a livello civile si può intervenire. Cioè, parliamo di molestie per il rumore che possono subire i vicini.
0: Io poi sono fortunato, sto molto più su di questo. Questo sarà il secondo, terzo piano. Quindi all'ottavo mi ci arriva meno. Però comunque si sente boom.
2: Ma no, ma che scherziamo.
0: Anche
2: ma
0: perché
2: no,
0: è tipo, sai, immagina tipo come se fosse un ferro di cavallo, ovviamente perpendicolo, con due lati a 90 gradi, e quindi rimbomba.
1: Ma poi aspetta, cioè la scacciacani ti fa prendere un colpo. Se fosse una pistola, che so, a piombini, diventa anche pericoloso là, perché ti prende e ti fa male.
0: Sì, non c'è quel rumore.
2: Ecco, poi nel caso in cui fosse magari una pistola vera con i piombini, una cosa del genere, colpisci realmente, anche fosse un piccione, che io amo chiamare i rischi, perché ogni volta c'è un piccione, rischi di morire, perché per non prendere il piccione fai un incidente.
0: Okay, sì. Vabbè,
2: quindi al di là di quanto amiamo o non amiamo gli animali in sé, e anche quello diventa un reato penale,
1: ma certo,
2: se tu maltratti un animale. Ora magari non è questo il caso, infatti mi interessa sapere poi se Roberto riuscirà a capire la storia, chi è stato, che cos'è, perché non lo possiamo sapere.
0: Metti che però questo ci ha porto d'armi e comunque non può sparare, perché
2: assolutamente
0: può far prendere colpi alla gente.
2: Non si fa, anzi ti invito, laddove fosse un tuo condomino,
0: sì,
2: a dirlo all'amministratore.
0: Okay.
2: Perché comunque è una persona che sicuramente bene non sta.
0: No, perché ce l'ho pure io, porto d'armi e ho anche qualche arma, quindi volendo, solo che non so finte.
1: Appunto. Ci manca che guarda.
2: O troviamo a Regina Celi qua.
1: Questo fa il tira a piattello.
0: Cool! Esatto, lì no, dall'attico, tipo veramente Schindler's List. Comunque, 10 minuti alle 18, ladies and gentlemen, questo è tutto bloccato.

0: Siamo a sta magia Marchetti, là in mezzo, senti, tra Roberta e l'avvocato fratello, che fanno tutti complimenti. Mamma mia, come se sta a gonfiare Marchetti, raga! Bomba, sei gonfiato!
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
2: Allora Roberto, quelli sono praticamente gli spaventapasseri, si chiamano così. Fanno questi botti perché spaventano gli uccelli perché hanno seminato. Perché anche da noi succede questo, abbiamo chiesto al comitato di quartiere e hanno detto che sono i cannoni, diciamo così, che sparano, mettono paura agli uccelli perché praticamente c'è la semina adesso.
3: Sì, ma a piazza, vabbè, a quartiere africano. Che c'è? Che fanno l'orticello di guerra? Cioè, no, che tempi
4: bravo.
3: Sono?
4: Ma poi comunque ragazzi, un botto del genere è disturbo della quiete pubblica, quindi non si può sentire.
5: Io ero rimasta allo spaventapasseri, quello proprio col pupazzo.
4: Beh, quello c'è ovvio. Ma poi ci sono dei piccoli offendicula che si possono comprare.
3: Di parolacce però.
4: Sono, come si traduci? Non so tradurre, dei dispositivi che si possono comprare anche su Amazon.
3: Lei è l'unica che fa l'Erasmus in maniera temporale, cioè invece che in un altro luogo a livello di 2000 anni in latino come cioè, fantastico.
4: Mi ricordo, cioè comunque c'ha ragione, mi ricordo quando studiai questa cosa, gli offendicula, quanto mi piacque, perché
3: certo.
4: Praticamente ci sono dei dispositivi, tipo gli spunzoni, ecco, così tutti capiamo.
5: Okay.
4: Alcuni si possono mettere sui cancelli vicino alle finestre, altri no, sono illegali, quindi ci sono tutto un piccolo.
3: Ma dimmi te.
4: Fichissimo. Quindi quelli comprateli e scacciate così i piccioni, mettete dei fili, dei CD, che ne so, ma no, e bombe.
6: Ma siete sicuri che la scacciacani necessita un permesso? Io so che basta essere maggiorenni e si può tenere in casa e va usata ovviamente su validi motivi.
4: Ah, questo io non lo so.
5: Sì, no, ho visto, non serve il porto d'armi,
4: ecco.
5: Basta essere maggiorenni e ovviamente non te la puoi portare in giro ovunque, solo se va in situazioni dove è consentito.
4: Può essere utilizzata. Dove
3: ci stanno i cani, sono anche chiamata così. Dal parco esce al parco dei cani, la posso usare.
4: Me la vendono,
3: vuol dire che si può fare. Adesso prendo al parco dei cani.
7: La scaccia cani è libera vendita, però non è che uno ci va in giro oppure nel condominio lì a spara pom pom pom. Magari che ne so, Capodanno si può fare uno strappo alla regola, però sempre tenuta con dovuta cautela.
4: Ma no, ragazzi.
3: Allora che
4: ma quale Capodanno?
3: Che ci fai allora? Traffic News.
8: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
1: Radio Globo, Traffic News.
5: Andiamo a dare gli aggiornamenti sul traffico in provincia di Rieti, possibili attese all'altezza dei lavori in corso sulla via Salaria nei pressi di Sigillo, dove si transita a senso unico alternato. Lavori in corso anche sulla via Flaminia tra il bivio per la Sacrofanese e Saxarubra, si transita su carreggiata ridotta verso Roma, frequente la formazione di rallentamenti e code. In provincia di Latina per lavori e traffico si procede a rilento sulla via Pontina tra il bivio per Ardea e Aprilia in direzione di Terracina. Per ulteriori aggiornamenti potete andare sul sito di romaluceverde.it.
1: Radio Globo. Stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo.
3: Io già che mi sto immaginando qua dentro con una scacciacani, nuovo effetto.
4: Sì, figura, c'ha la motosega e mo gli manca solo la scacciacani. Sì.
3: Da una parte la motosega, dall'altra la scacciacani e via il matto. Avvocato Fredella, grazie!
4: Ma grazie a voi di avermi accolta in questo meraviglioso lunedì.
3: Mi raccomando, domani aspettiamo anche in maniera audio. I video risparmiaci, okay. Miserere nobis. Però mandaci comunque una recensione sulla recita di tuo nipote.
4: Volentieri. Solo perché me l'avete chiesto.
5: Ma
4: voi.
5: Sì,
4: perché
5: poi sennò... ti piace, dai.
3: Già immagino.
9: Ma quel fazzole. Che amore del sì.
3: Ma che fare? Madonna, che quando finisce sta gara? già lo so. La Fredella!
10: Viva e viva e viva!
4: Viva e viva, ragazzi!

0: non salvare.
1: Tirarono fuori una pistola.
2: E non era una scacciacani, però.

0: animali io li amo tutti.
1: Che poi adesso so seria, però questa è una domanda tossica. Stanno parlando di pistole a salve. Ma che cazzo so le salve? Cioè tu vai al negozio e gli fai salve, mi dà 50 salve? Grazie, salve, eh? Arrivederci. 50 ne ho prese di salve, sai, per la mia pistola a salve.
2: Chiamalo 06 892 8996,
3: oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172.
2: Tutto bloccato.
3: Tra poco
4: on Radio Globo.
3: Radio Globo
4: Promotion.
5: Quest'estate preparati a vivere emozioni incredibili con Magicland. Due parchi, un divertimento infinito. Per la prima volta in assoluto arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash preparati all'adrenalina di quattro nuovi spettacolari scivoli. Un'avventura indimenticabile a due passi da Roma, nel più grande parco divertimenti del centro-sud Italia. Biglietti a partire da €19,90. Info su magicland.it.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. Fulvioefedericacarni.it.
2: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
3: Info e regolamento su radioglobo.it.
8: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice?

0: roma.auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
4: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
5: L'estate è un'emozione infinita. Cerchi un campo estivo in zona Aurelia, al Domenico Gravina Sport Village. Calcio, padel, piscina e animazione. Fai l'iscrizione entro il 25 maggio e pagherai solo 105 euro a settimana. Dal 20 maggio, Open Day Scuola Calcio. Segui Gravina Sport Village per più info.
6: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
7: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo, e oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
8: Tutto bloccato.
9: Sponsored by.
10: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
11: Scopri KGM da Magi Auto.
10: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
11: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
10: E affronti il traffico con un sorriso.
11: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
10: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
12: Solo le migliori. In FM. Streaming.
13: Dab. E sul canale 91 del digitale terrestre.
14: Globo TV.
15: Forza signori, accomodatevi da queste parti che c'è posto. Le 18:03 di lunedì 25 maggio 2026.

Vi ricordiamo 06 89 28 996, o altrimenti globo WhatsApp 393 777 7172. Oggi ragazzi, tra l'altro, un Tommaso Di Vito con l'elmetto, si è messo là con l'elmetto. Tra l'altro c'è stata una scena di guerra quasi, la risolviamo, la riporteremo a casa sicuramente, perché a noi che ci fanno i disservizi momentanei

0: ma che assistenza qui, vedi, non, perché non facciamo differenza, cioè non c'è un'assistenza, c'è un conduttore, no, è tutto un circo, un grande circo,
1: un grandissimo circo che è quello di tutto bloccato.
0: Ecco, qualcuno potrebbe commentare come circo, perché l'ha già fatto sotto, diciamo, a questo video che sta girando tantissimo, di una in realtà celebrazione religiosa che si svolge a Giuliano,
1: sì, vicino Napoli. Beh, sì, sta facendo veramente il giro del web, dei social, il video di questa bambina che imbracata fa il volo dell'angelo da un palazzo all'altro, palazzi di 8 piani, quindi non stava proprio a un metro d'altezza sta ragazzina,
0: altro che schiacciacani lì,
1: mamma mia.
0: Ma sentite, anzi anche la paura iniziale e poi canta la bambina,
1: sì, non c'è petali,
0: sì. Però, mannaggia.
1: Vabbè. Applausi.
0: Non so per cosa gli applausi.
1: Video. Più belle di Dio. Ah, pensavo, più belle di
0: Dio. Esatto. Allora, giuro, non era da una moschea, né tantomeno da qualche quartiere, chissà, con un megafono, no, era tutta una cosa organizzata, questa bambina, imbragata
1: andava da un palazzo all'altro attaccata a questa fune, ma è una tradizione, cioè a Giuliano, lì vicino Napoli, ogni anno a maggio, in occasione di questa festa della Madonna, fanno, ogni anno scelgono una bambina che tirano su con una carrucola, tra l'altro, anche come viene tirata su questa bambina è abbastanza particolare e anche pericoloso, e poi si fa andare da un palazzo all'altro così, in volo d'angelo, e sono sempre di più le denunce che arrivano, più che denunce legali, no, denunce nel senso di appelli, per insomma un po' che vanno a salvaguardare l'incomunità di queste ragazzine, perché rischi di cadere da là,
0: Ma ci saranno messe in sicurezza, cioè ho visto un triplo cavo.
1: Ho capito, no, però quante cose sono in sicurezza e poi succedono le tragedie. Ma non voglio fare la negativa, però quante immagini vediamo anche di queste giostre di quartiere, no? Che sembrano sicure e poi si stacca qualche cosa. Non lo so, comunque è pericoloso mettere una ragazzina di 7-8 anni a quell'altezza che va da un palazzo all'altro. Capisco la tradizione religiosa, però insomma.
0: Ma magari dovesse succedere qualcosa, sarà ricordata per sempre come la martire della festa della Madonna della Pace di Giuliano, in provincia di Napoli. Tu pensa ai genitori, io mi immagino la mamma, il papà, no? Che stanno là, secondo me saranno comunque sereni, perché comunque ci sono i vigili del fuoco, lì avranno, no, messo appunto in sicurezza, a differenza di, come giustamente dicevi tu, delle cose, le giostre. Adesso magari non ci avranno tutti i giorni gli stessi controlli, anche perché questo succede una volta, dura 5 minuti. Però un po' d'ansietta, io fossi i genitori ce l'avrei.
1: Lo so, però poi anche là molto spesso questi cavi sono.
0: Vabbè, la sta a tirare, la sta a tirare.
1: Vabbè, dai.
0: Ma Marchetti ve la sta tirando, cari bambini, anzi bambine di Giuliano.
1: Tranquillo, io mia figlia non ce la manderei mai a fare quella cosa. Neanche se gli parlasse la Madonna stessa, non ce vai.
0: Ma magari può succedere la stessa cosa, stai dentro la chiesa, arriva un terremoto, crolla la chiesa, muoiono tutti.
1: Certo, tutto può succedere,
0: tutto può succedere,
1: certo, che c'entra,
0: vita,
1: però evitiamo queste esposizioni al pericolo.
0: Ma se stanno tranquilli i genitori, che te frega, bello così. A me quello che fa più paura è come canta la bambina.
1: Dai.
0: Cioè, ragazzi, parliamoci chiaramente, questo è il vero tormento. No, perché dite, ma caporella di che? Cioè, dai!
1: Acclamata come Beyoncé, tra l'altro.

questo è Globo.

0: Sono le 18:12 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.

0: passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Ma pensa se si stacca la corda, lo sa come la pronuncia la Madonna?
2: Entrando a casa con questa luna io ascolto voi e mi portate fortuna.
3: Durante il lavoro sto sempre incasinato, vedo questa luna e mi sento tutto bloccato.
4: Mamma mia, stasera c'è stata una luna che ti spaccherei il culo.
5: Voi riempite le giornate della gente che vi ascolta e la fate sorridere e ride. Ed è bellissimo quello che fate, io vi adoro.
6: Tutto bloccato on Radio Globo.
7: Fate, immaginate la scena. Quella figlia mia bella, Cattavilla, no, l'amore di papà, vola, bella mia, mia.
8: Cattavilla che è in vendita.
9: Esatto. Deve andare la ragazzina con tutto il cavo e la Madonna sotto. Vabbè, dai.
8: L'hai detto nel modo giusto, tra l'altro. No, ma tu pensa, te la porti a casa e questa dopo te fa...
10: Amo, dove ho messo la scaccia, cani?

0: Ileana Caselli.
1: Uè. Allora. Mamma mia, tutti li abbiamo fatti.
0: Ti ci vedo, napoletana, cioè in versione napoletana.
1: calarsi,
0: cioè scendere, mettiamo i verbi giusti, che questa si alza dalla postazione.
1: Mi confondo.
0: Ecco, e star lì e venire giù. Però cosa canteresti tu se dovessi scendere, diciamo, da una torre dalla torre degli Asinelli all'altra?
1: Sì. Sbarellare, perché comunque tu sei lì, però magari ciondoli, capito? Sbarellare.
0: Cosa vuoi ciondolare? Ma cosa mi vuoi ciondolare? Ma cosa?
1: Sì, ma si ciondola, si sbatte, guardi là.
2: Sbatte.
0: Ma allora, a proposito di ciondoli, che cosa?
1: Io sono stata a Firenze, quindi chiaramente immersa nell'arte. Così ho ponderato delle domande.
0: Hai ponderato?
1: Sì, ero ispirata. Mi è venuto in mente una cosa.
0: Allora aspetta, vuoi la sigletta delle domande?
1: Sì.
0: È tossica la domanda?
1: Molto.

0: mai capito stululato comunque da dove derivi.
1: E lei però lo fa, certo, è contenta.
0: Certo, certo.
2: Allora, dici,
0: quindi,
2: dici. Stavo girando sul successo, no? Mm. Che si dice successo sia per una conquista, ma anche per una roba che è accaduta accidentalmente, no? Vabbè, sì, è successo, ho pestato una cacca di cane, è successo.
3: È successo, sì.
0: Un po' succede di tutto e tu sei andata a pensare, certo.
2: È successo. Ma quindi, se si utilizza questa stessa espressione, cioè è il successo è sempre accidentale? Quindi è sempre casuale? Se è successo, ho avuto successo, è successo perché è casuale, quindi non esiste la meritocrazia.
1: Ho capito.
0: No, cioè, aspetta, riformuliamo, che qui la gente mi si impalla, mi va a sbattere, capisci, con queste domande tossiche. Allora, quindi tu dici, visto che il passato, cioè puoi dire, è successo un fatto,
2: sì,
0: quindi è accaduto. Però ha la stessa parola è usata per dire
2: una conquista, una vittoria.
0: Per celebrare, certo, il successo.
2: Quindi una delle due, cioè o è successo, il successo è una roba casuale, e quindi
1: poi tu dici chi ha successo è perché c'è avuto una botta di quello,
2: che molti lo dicono poi nelle interviste, no, ma che è capitato per caso, è successo, quindi
1: è accaduto.
2: Oppure uno che invece gli succede una cosa per caso, tipo pestare una cacca di cane, è un grande successo, è una conquista, non mi sembra. Quindi
1: vabbè, lei si è incartata sul participio perché? Passato, che perché? Sembra ovvio.
2: Perché, mi chiedo?
0: Allora, sicuramente arriveranno tante risposte a questa. Quindi arriveranno le risposte tossiche alla domanda tossica, giustamente saranno pertinenti.
1: C'è da dire che Ileana Caselli fa delle analisi sulla vastità di possibilità che ti dà la nostra lingua, no? Che è la lingua italiana. Effettivamente quello che dice a livello tecnico non è sbagliato.
0: No, certo.
1: Cioè, successo è o il participio passato del verbo succedere, quindi accadere, in senso come accaduto, no? Di un fatto. E poi c'è invece il sostantivo successo, quindi che equivale a fama.
0: Quindi potrebbe essere anche forse una terza via. Sulla tazza,
2: anche.
0: Cioè c'è anche sul successo.
1: Dove? Lì, successo.
2: Magari è una crasi, è nata
0: certo.
2: Da lì.
0: Non ti impegolare, non ti impegolare. Guarda, arriveranno sicuramente tante risposte.
4: Io a quello che è successo o sul mio successo ci penso successo.
0: Oh, vedi che lui è riuscito a stringerle tutte e tre. Perfetto.
5: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo.
6: Bestie naturali, idiota patentato.
5: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre.
7: Morning Show live on Globo TV.
5: Radio Globo Promotion.
0: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, nuovo concessionario ufficiale KGM per Roma Sud e provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa: Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomezia, oppure su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
10: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli
9: 7 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di

0: punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K.
1: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
2: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
2: Ehi, ma dove corri?
3: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
2: Tranquilla, vai da Corsetti.
3: In farmacia.
2: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
3: Davvero tutto lì?
2: Tutto, veloce e vicino.
3: Mi hai salvata.
2: Per la tua salute, vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77.
4: Tutto bloccato.
5: Sponsored by.
4: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
6: Scopri KGM da Magi Auto.
4: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
6: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
4: E affronti il traffico con un sorriso.
6: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
4: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
7: Io, ma che me mettete Eminem a quest'ora? Sanno tutti a mava la capoccia su raccordo. Andiamo a treni!
8: Se Pavone vedeva uno squalo al mare, gli tirava la palla, o squalo gli riportava.
7: Andiamo a sta tutta bloccata, figa patici!
9: Per lavoro fa schifo! La macchina si è rotta! Le bollette sono arrivate tutte insieme! Non ce ne frega un cazzo, comincia tutto bloccato!
10: Stai ascoltando
4: Tutto Bloccato.
11: Mi hanno fermato i guardie e mi hanno messo il messaggio del cazzo.
4: On Radio Globo.
12: Eccoci qua ragazzi, 18:24, lunedì 25 maggio 2026, quello che state ascoltando è per l'appunto Tutto Bloccato on Radio Globo. And qualcuno magari potrebbe dire in questo momento, oddio, chissà che mi sono perso, quindi sentiamo proprio il rumore della portiera che si chiude, accendo la radio, e dice, ah, beh, aspetta, c'è la pubblicità, e poi è tutto bloccato, andiamo Adriani! Ragazzi, vi siete persi una delle grandi riflessioni di Liana Caselli, dopo un lungo weekend a Firenze, che se sarà bevuta l'Arno, fumata gli Uffizi,
13: pure a Fiorentina, tutti la mangiano, lei se sarà fumata.
12: Beh, adesso, l'osso.
13: Sì, sì. Spolverata.
12: Il T-Bone. Oh,
13: T-Bone.
12: Il dettaglio lì. Allora, vi siete persi un grande ragionamento su successo, sulla parola successo, perché potrebbe essere appunto il successo legato a una crescita personale,
13: sì,
12: ma anche appunto al verbo di succedere, quindi il passato è successo. E queste grandi. Vi siete perso questo. Quindi, insomma, votate pure, cioè, tranquilli,
14: Vi do la soluzione al dilemma. Allora, colui che è successo è anche colui che viene dopo, quindi che è avvenuto in un secondo momento.
12: È succeduto, però ti interrompo.
14: Quindi sono successo al re, ad esempio. Quindi il successo, una cosa che è accaduta, vuol dire che è una cosa che è accaduta dopo. E il successo, cioè la fama, ad esempio, avviene dopo che il pubblico ti ha acclamato. Quindi tutto torna.
13: Però ci provano a dare una spiegazione.
12: Bravi.
15: E se chi ha avuto successo non gli fosse successo per caso di avere successo, cosa sarebbe successo se non gli fosse successo di avere successo per caso?
13: Questa è una giusta osservazione.

0: Successo.
1: Comunicazione di servizio: se vedete una Renault Clio che vi suona da dietro, sbrigatevi alle valve che so io, mi sto a cagare sotto e te vanno a casa.
0: Quanto è brutta.
2: Succede, tra l'altro ho visto il video di un tennista, Roland Garros, ieri, che a un certo punto ha interrotto la partita, doveva correre al bagno.
0: Ma dai.
2: Sì, l'arbitro l'ha richiamato e ha detto no, devi aspettare di finire il game. Lui ha sbroccato, ha detto io non ce la faccio, penso di avere un attacco di dissenteria, mi sto sentendo male.
0: E poi alla fine come ha fatto? Ha messo una pallina su? No.
2: Al posto dell'imodium.
0: Al posto del limone, si dice, prova col limone. Ho capito, ma come lo levo, mi ricomincia.
2: Succede.
0: Chissà. Oh, adesso abbiamo un sacco di roba di cui parlare, però sono deconcentrato da sta storia. Adesso mi immagino il tipo con la Clio che sta là e cerca di attraversare la capitale e per tornare al suo sognato bagno.
2: Perché non ci proviamo?
0: A proposito di bagni, visto che stiamo ricapitolando come facciamo in genere di lunedì, anche un po' quello che è accaduto o è successo nel weekend. A proposito dei bagni, ragazzi, ormai è tipo da venerdì sera che non si parla d'altro, cioè si parla, grazie a Dio, anche d'altro. Però la storia di Grosseto e il bagno.
2: Sì, il bagno inclusivo. Effettivamente un bagno così inclusivo non l'ho mai visto. È arrivato questo bagno alla Cittadella dello Studente che ha 11 generi, cioè non ha diviso uomo-donna, ma ha fatto un bagno unico, neanche unico per uomo e per donna.
0: No.
2: Ma ci sono 11 generi che sono lì sulla porta. Ovviamente una roba sarà così provocatoria.
0: Ma provocatoria un par de palle, perché comunque con soldi pubblici addirittura ci sono dei soldi che sono stati investiti per fare sta roba. Cioè che bastavano 6 euro per fare l'adesivo. E invece, siccome sotto c'è il progetto, inclusività e tanta altra roba, comunque.
2: Sì, però se vedi questi adesivi. Allora, sulla porta ci sono. C'è ovviamente uomo, donna, persona disabile, ma poi ci sono delle cose, bagno per Batman.
0: Cioè, c'è uno che è Batman, quindi i supereroi possono entrare dentro il bagno.
2: Sirene, e quindi c'è la sirena con la coda, Zorro, alieni, cioè che è chiaro che no, hanno messo dei personaggi così per dire qua sentitevi tutti uguali, quindi non solo uomo, donna, transgender, ma proprio tutti, anche quante storie sentiamo di persone che si svegliano la mattina e si sentono albero, quindi anche se ti senti albero alla Cittadella dello Studente a Grosseto puoi andare al bagno.
0: Se ti senti albero e allora dai, se tu ti svegli e ti senti albero e allora ci penso io.
2: Hai capito? È inclusività.
0: Ma quale inclusività? Poi dopo ce ne sono altri, tra l'altro.
2: La lista completa non c'è qua. Donna incinta, vabbè.
0: Sì, ma ci mancherebbe. Che sarebbe già nella donna iniziale che c'è all'inizio, no? Sarebbe, credo, sempre la
2: c'è
0: stessa.
2: C'è anche un prete, vedo. Come se fossi prete.
0: Vedovo?
2: No, vedo che sulla porta c'è anche, ad esempio, un prete. Quello mi sembra un prete. Ci mancherebbe altro, che il prete che fa? Mandi
0: d'altra parte.
2: Solo al Vaticano può fare.
0: Solo il Vaticano.
2: Esatto,
0: dipende dal tipo di bisogno che hai.
2: Certo. Comunque questo è diventato ovviamente l'ennesimo dibattito politico, ma io mi chiedo, ma è possibile che i politici ancora si mettono a fare i dibattiti su sta roba?
0: Hai ragione, se non fosse che però, rinsisto, se non fosse che viene presentata comunque come un atto politico. Cioè, se fosse stata, che ne so, una scuola o un'associazione ricreativa, no? Che fa una cosa del genere, la metti sui social, fa il giro, ma quando viene presentata comunque da qualcuno che percepisce soldi pubblici per amministrare una città, questa è la Cittadella dello Sport, cos'è?
2: Dello studente.
0: Sì. Quindi dove sono stati messi, mi auguro veramente a pochi euro una spesa per mettere degli adesivi su una porta. Ma a quel punto uno si sente in diritto anche di commentarlo da un punto di vista politico, come per dire, ma non rosso, nero, roba del genere, più per dire, ma che diavolo state a fare? Ma è possibile che non ci abbiamo altro?
2: No, certo, assolutamente. Però quello che dico io è, alla fine l'inclusività può esserci, può realizzarsi anche senza tutti questi manifesti. Io ne ho visti tantissimi di locali che ormai non hanno più il bagno diviso uomo-donna. In tanti ce ne sono, c'è un bagno unico e si va tutti là.
0: Comunque il commento migliore di tutta sta storia è quello di Osho, che dice manca solo il simbolo per pippà.

0: Ammazza che puntualità! Mamma mia, quanto mi piace sto programma, perché?
1: Stai ascoltando
2: Tutto Bloccato on Radio Globo.
3: Dopo il bagno per tutti quanti, era meglio se parlavamo di successo.
4: Quale inclusività? Qua siamo accade proprio nel ridicolo.
3: Ma scusate, il bagno che c'è scritto semplicemente per tutti? No? Io quando sento il termine inclusività mi sale proprio l'influenza intestinale, che in questi casi sarebbe stato ottimo, perché almeno andava a scegliere un altro bagno invece che quello.
5: Raga, c'aveva ragione Bombolo.
6: Scusi, ma quello

0: 5 maggio 18.35, ragazzi, quello che state ascoltando è per l'appunto tutto bloccato su Radio Globo. Oh, a proposito, parlavamo del bagno quello là di Grosseto, della sì. casa dello studente, dove c'erano appunto, c'era il supereroe, c'era la sirena, c'era un sacco di
1: Batman, Zorro, alieni. Uomo, donna, alieni, di tutto.
0: Ecco, però grazie a Dio non c'erano magri e grassi, però in questi ultimi giorni ne ha parlato anche Lara Lake.
2: Durante un colloquio tra una persona magra e una persona grassa è stato dimostrato con ricerche in campo universitario mondiali, si assume più facilmente, si è più portati ad assumere la persona magra, perché per la persona grassa si pensa: se questa persona non riesce a prendersi cura neanche del suo corpo, come potrà mai prendersi cura di questo posto di lavoro, no? C'è un problema relazionale, c'è un problema di come si viene percepiti nella società come persone pigre, come persone appunto anche stupide, sporche, ci sono un sacco di cose connesse, no? E poi la domanda che ci dobbiamo fare è come impatta la grassofobia sulle persone che indossano dei corpi grassi, e quindi quanto invalida proprio il vissuto e quanto impatta su anche sui costi banalmente della tua salute mentale, per citarne una.
0: Allora, grassofobia mi mancava, onestamente, lo dico proprio senza problemi.
1: Però esiste, eh? E io mi sento di dire che quello che ci ha appena raccontato lei, come si chiama?
0: Lara Lake.
1: È un qualcosa di reale, perché effettivamente nel momento dei colloqui o delle assunzioni è una persona, non dico necessariamente piacente, però curata anche nel fisico, parte avvantaggiata, al di là del... Del talento, della bravura dimostrato, delle attitudini necessarie per quel determinato posto di lavoro.
0: Allora, lei mette sul tavolo diversi studi complessi a livello mondiale, sicuramente sarà vero, no? Perché li trascina in questo discorso per supportare la sua tesi. Ma mi viene banalmente, siccome abbiamo un sacco di gente comunque che dà lavoro, no? Tra gli ascoltatori tutto bloccato, mi immagino che, poi forse dipende sempre anche dal lavoro che devi svolgere, però che si ricerchino persone competenti, persone brave. Non lo so, mi immagino in cucina, ad esempio, indipendentemente da se sei grosso o ben curato, interessi se c'è la manualità, se sai fare, se sei in gamba.
1: No, ma quello certo, me lo auguro anche io che sia la prima caratteristica che un datore di lavoro guarda. Però a parità di merito, una persona curata secondo me è avvantaggiata.
0: Cioè tu dici, fanno una prova in un ristorante, adesso perché sto parlando di quello, fanno una prova in un ristorante,
1: due fenomeni,
0: provano a me e provano a te,
1: sì.
0: Tu che ormai sei una barca, ecco. Dici sei meno avvantaggiata di me,
1: sì
0: o a parti inverse, sì. Io sono il ciccione di turno e prendono prima a te che a me, anche se siamo più o meno uguali al lavoro.
1: Ora io credo che 8 su 10 succeda così, ma perché la grassofobia esiste, il pregiudizio nei confronti dei grassi c'è. Il commento di ora non voglio arrivare per forza al body shaming, riapriamo un'altra. Però il commento anche a battuta a una persona grassa si fa, ro.
0: Ma
1: si
0: certo
1: fa sempre.
0: Che si fa. Certo.
1: Si fa ancora oggi.
0: A voglia. Ma non è grassofobia, è che sbagliano, coniano sti termini che non c'è niente a che vedere con la sua radice, perché fobia è la paura. Cioè, che c'hai paura dei grassi, che te magna?
1: No.
0: Allora, se poi dopo dicono non si intende paura, si intende discriminazione, avete coniato un termine che non è esatto dal punto di vista etimologico.
1: Il senso però è quello.
0: È il senso, perché gli è stato dato, ma è una stronzata. Comunque, prendiamolo per buono questo senso.
1: Il senso è quello, che comunque una persona grassa in qualche modo fa scatenare il commento, la battuta, l'ironia, che in molti casi non fa neanche più ridere.
3: Ma metti caso, una cosa banale, no? Io ti devo assumere come magazziniera, no? Ma tu, quando comunque sei in sovrappeso e fai fatica a fare tutto il resto, come faccio io a prenderti, col rischio che mi lavori la metà degli altri, ti do paga come tutti e poi c'è la scusa della grassofobia? Mo io dico questo, poi magari se si parla di segreteria o roba varia è indifferente, però a livello di autonomia e di gestione è impossibile, no?
0: Quindi lui la mette su da un punto di vista pratico proprio della questione, cioè non dal fatto che, come dice lei, sostengono, no, tutti nel mondo sono compatti nel dire che è più, siccome ti vedo grosso o grossa, allora vuol dire che non ti curi, e quindi non mi posso fidare di una persona che non si curi.
1: Ha fatto un esempio di un lavoro comunque manuale, di un lavoro in cui c'è bisogno di una prestanza fisica importante.
0: O di un'agilità, anche perché certo. Se faccio magazziniere, devo passare tra gli scaffali e me incastro, effettivamente.
1: Certo, succede.
0: È così, cioè, sicuramente non le mandi nella miniera di litio.
1: No, certo.
0: Sennò te ce rimane.
4: Tutto bloccato on Radio Globo.
3: Allora mo cominciamo pure con la nasofobia per quelli che hanno il naso grosso, la pelatofobia con quelli che sono pelati e così via, giusto? Madonna, quante stronzate.
4: Radio Globo Meteo.
5: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
4: Radio Globo Meteo.
6: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore nulla da segnalare sul Lazio, una serata stabile con cieli sereni e sgombri da nuvole. Per la giornata di martedì permane un campo anticiclonico sulla regione. Prevarrà infatti il sole, il cielo sarà sereno e terso in mattinata, poi tra pomeriggio e sera sarà possibile il passaggio di qualche nuvola. Le temperature massime diurne saranno oltre la media del periodo e tipiche del mese di luglio. Localmente si arriveranno a toccare i 32-33 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
7: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
8: Bel veicolo a motore umano. È usato?
7: Usato a chi?
9: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
8: Info su leonori.it.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
11: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Fino al 28 maggio da Pewex accendiamo il risparmio. Scopri le super offerte pensate per la tavola. Filetto di tonno a soli 9,99 euro al chilo. E oliviera olio extravergine di oliva 1 litro a soli 3,99 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
13: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
14: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
15: Think big, become big.
16: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
4: Tutto bloccato.
17: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
18: Scopri KGM da Magi Auto.
17: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
18: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
17: E affronti il traffico con un sorriso.
18: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
17: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
19: Vabbè, però esiste pure al contrario. Mai visto un buttafuori di una discoteca che pesa 40 kg bagnato, secco secco? No, sono tutti grossi. Perché non te prendo, perché se ti butta uno fuori non ce la fai.
20: 06 89 28 996. Tutto bloccato.
21: On Radio Globo.
0: C'è pure la granchiofobia, cioè a me, mi vedono a me dice mamma mia, che dov'è questo fisico da granchio o da lanciatore dei coriandoli?
1: Perché da granchio?
0: Perché il granchio è mezzo secco, capito? Granchietto, c'ho le chele, c'ho io.
1: Però pure il granchio, se guardi bene, c'ha un petto.
0: Madonna rossa, fa così, che poi dopo qui capirai. Dopo.
1: Mamma mia. Le aperte!
0: Comunque a Punta Marina ce lo devo andare, vedi, nel weekend, non ci ho pensato.
1: Una scappata si può fare, sta in Emilia. No, Romagna.
0: Sei Romagna.
1: Romagna.
0: Facciamo pure prima. Ai limiti della Romagna. Guarda Caselli come si arrabbia subito quando si confondono quelle due province. Romagna, che non c'è niente a che spartire proprio. No. Assolutamente. La Romagna, popolazioni barbare, legate proprio a Rubicone. E invece voi del Reno. Ragazzi, che poi tu non hai nemmeno contezza, ma non sai manco dove sta, Bologna, ci sei cresciuta, ma non sai dove sta, bro, ma che ne sai? Comunque, attenzione, adesso, visto che stavamo belli, felici e tranquilli, attenzione, perché invece c'è il panico, casi sospetti di Ebola.
1: Sì.
0: A Milano.
1: Sì, sono due persone che erano tornate da Luganda con febbre alta e quindi sono ricoverate al Sacco di Milano. Comunque sono casi sospetti, quindi faranno gli accertamenti.
0: Sono ricoverate al Sacco, è tipo pranzo al Sacco.
1: No, col panino. All'ospedale Sacco.
0: Esatto, lì ti danno il panino, c'è la borraccetta da mangiare, ragazzi, è pronto il pranzo al Sacco. Quindi attenzione. Perché ci sono i due casi sospetti.
1: Sospetti, non è ancora detto, non è detto. Però il dubbio ti viene. Comunque lo ricordiamo, in Africa, partita dal Congo, stava là il focolaio. È in corso una grandissima epidemia di Ebola e il problema era proprio questo, no? Che insomma là ci sono tante associazioni, tanti volontari, quindi si va e si viene, e queste due persone tornavano dall'Uganda. Hanno dei sintomi, ora vedremo se è quella, speriamo di no.
0: Ma sono state messe praticamente dentro una tomba etrusca, cioè isolati il più possibile?
1: Certo. Ovviamente sono stati messi in campo tutti i sistemi
0: i
1: di prevenzione,
0: il
1: protocollo.
0: Certo. Marta, se invece li mettono insieme altri, giusto per. Dai, scatena, macello.
1: Che sei matto.
0: Tanto io non ci guadagno, te nemmeno, qualcuno sì. E poi, tra l'altro, vedi. Ci hai pensato mai che comunque il Signore degli Anelli all'inizio lo volevano girare in Uganda?
1: Sì.
0: Sì. Perché c'era Uganda al.

0: speriamo ci rifanno chiudere un'altra volta dentro casa. Ebola là.
1: Allora, io devo fare, lo so che ho dato il via alle puttanate, quelle più basse. Ragazzi, io da qua vedo che stanno arrivando dei messaggi, ma siccome l'assistenza sulla battuta che ho fatto poco fa, cioè che il signore di Ranelli è stato all'inizio pensato di essere girato in Uganda, perché c'è Ugandalf, si è svuotata l'assistenza, non c'è più nessuno.
2: Quindi, ma te credo.
1: E quindi mi dispiace se non vi sentite poi mandati in onda, perché c'è l'assistenza di sciopero. E vabbè, oh.

0: omaggio Heineken Birra, bottiglia da 66 cl a 99 centesimi e Algida Magnum Classico, confezione da 6 a 3,99 euro. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo Traffic News.
2: Adesso la viabilità, c'è un incidente sulla A12 Roma Civitavecchia, file tra Santa Severa e Cerveteri in direzione di Roma. Traffico intenso sul raccordo anulare, code a tratti in carreggiata interna tra Cassia Veientana e la Salaria, più avanti tra Nomentana e svincolo A24. Code a tratti anche lungo la carreggiata esterna tra la Pontina e svincolo A24, file sulla tangenziale est verso San Giovanni, tra Corso di Francia e la Salaria in direzione dello Stadio Olimpico tra svincolo della A24 e Salaria. Lavori notturni nella galleria Giovanni XXIII, a partire dalle 22 la galleria chiuderà da via della Pineta Sacchetti in direzione di via del Foro Italico, riapertura prevista entro le 6 di domani mattina. Per ulteriori aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.

0: poco fa con l'ingegner Frutta e mi ha detto che per il progetto a Mantova gli serve un saldatore e un tubista.
1: Oh, io potete di Artepita con Fider Mirto.
0: Oh, Rubè, mi ha chiamato Simone Buttacavoli, mi ha detto che a fine mese c'è un evento importante a Riccione e gli servirebbero due camerieri.
2: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
3: Allora, pochi messaggi in codice, per carità, perché poi gli amici delle forze dell'ordine sono all'ascolto . E confermano che effettivamente siamo attenzionati, perché qua tutte storie da criminali, ogni volta.
4: Anzi, è colpa tua comunque.
3: Certo, anzi, zero criminalità, perché sto weekend addirittura ho bevuto solo tipo acqua, sì. Succhi, roba del genere. Sì,
4: immagino. Sì.
3: Lascia stare la fermentazione, come no? Adesso gira sta cosa dei cocktail analcolici.
4: Sì, siamo.
3: Il cocktail alcolico, giustamente, grande riflessione, sentiamo.
5: Non ti prendi un analcolico. Ma cosa c'ho? 8 anni? Ma siamo al matrimonio degli zii. Ci fumiamo anche un grissino, perché siamo dei bad boys a questo punto. E lui mi fa: no, è che adesso esistono i mocktail, i finti cocktail. Praticamente con le spezie e gli aromi riescono a riprodurre lo stesso sapore dei drink originali, però sono analcolici. Guarda, esiste il Negroni. Sono riusciti a ricreare lo stesso sapore di merda del Negroni.
3: No, è vero.
5: Però non ti ci puoi ubriacare. Perché? Io se mi bevo 4 Negroni, non lo faccio perché mi piace il sapore. Io mi bevo 4 Negroni quando mi fa schifo la vita.
4: Oh!
3: Ha ragione! Mi ha fatto venire una voglia di Negroni. So che se esco adesso da qui e mi faccio un Negroni, penso di svenire, muoio perché non ho pranzato.
4: Non
3: ho manco fatto colazione, quindi ho cenato ieri sera, poi non ho mangiato più.
4: Ma
3: quindi...
4: che indigenza comunque. Ma perché non sono 24 ore che sta a digiuno quasi?
3: Perché no, da ieri sera.
4: Quasi.
3: Perché? No. Perché ho finito già tutto.
4: Dai.
3: Di soldi. Sì.
4: Soldi o la spesa nel frigo?
3: No, quello sto pieno di supermercati, sotto casa, mercati. C'ho il negozietto quello Radical Chic.
4: Vabbè, quello prendi 4 uova, ti chiede 25 euro, te credo.
3: No, 6 uova, quant'è che costa? 3,80 euro. Nemmeno troppo.
4: Fattibile.
3: Quindi. Vabbè, signori, io vado a fare Negroni. Ci sentiamo domani.
4: Ciao!
2: Tutto bloccato su Radio Globo. Tutto bloccato è stato offerto da
6: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
7: Scopri KGM da Magia Auto.
6: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
7: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
6: E affronti il traffico con un sorriso.
7: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
6: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
2: Radio Globo Promotion.
8: Quest'estate preparati a vivere emozioni incredibili con Magicland. 2 parchi, un divertimento infinito. Per la prima volta in assoluto arrivano dal vivo Blue Hay e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash preparati all'adrenalina di 4 nuovi spettacolari scivoli. Un'avventura indimenticabile a 2 passi da Roma, nel più grande parco divertimenti del centro sud Italia. Biglietti a partire da €19,90. Info su magicland.it.
9: Wait for me, I'll be back.
10: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
11: A 17 anni dal primo cantiere rimasto incompiuto è stata pubblicata la gara per il completamento del palazzetto dello sport di Cesano, nel municipio 15°. Con un investimento pari a 8,9 milioni di euro, l'obiettivo è consegnare ai cittadini l'impianto sportivo. Dal 1 luglio anche i veicoli 100% elettrici e a idrogeno dovranno essere dotati di un permesso per accedere e circolare nelle ZTL di Roma Capitale. La decisione fa seguito a un nuovo regolamento approvato dal Campidoglio per ridurre il traffico in centro storico. Dal 29 maggio sarà possibile visitare alla Rapacis l'esposizione Robert Mapplethorne, La forma della bellezza. In mostra una selezione di circa 200 fotografie che esplorano il concetto di bellezza come perfezione assoluta e rigore formale. Info su comune.roma.it.
12: Grano Salis.
13: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
12: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a 2 passi dal Gra.
13: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
12: Grano Salis, il gusto che emoziona.
13: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
14: Parco Scuola Leur, dove i bambini imparano davvero la sicurezza stradale. Da oltre 60 anni, tra semafori, incroci e mini vetture, vivono un'esperienza pratica nel traffico reale, divertendosi e imparando le regole della strada. Parco Scuola è anche feste ed eventi. A Roma, Piazza Barcellona, zona Eur. Info su parcoscuola.it.
15: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
16: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
17: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
18: Gioca e vinci nel supermercato Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Fino al 9 giugno ti aspettano oltre 2500 buoni spesa da vincere e offerte incredibili su tantissimi prodotti. Vieni a trovarci all'Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Regolamento completo all'interno del punto vendita e su iperdiscount.it.
19: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
20: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
19: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super valutazione permuta o rottamazione.
20: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
19: ValentinoAutomobili.it.
21: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
22: Sono le 18:59 dell'ora delle offerte di Romana Auto.
23: Vieni, vedi, guidi.

0: corso rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming. Dab. E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: E dopo tutto bloccato c'è tutto Tommaso. Grande!

decisamente scarico. Ne parliamo alla Globo WhatsApp con la vostra raffica da traffico, dove praticamente ci fate sapere se la strada che state percorrendo è intasata, è bloccata, siete impantanati da qualche parte e soprattutto la velocità massima con cui state viaggiando. 393 777 7172. Dai che si parte con la raffica da traffico. Intanto c'è una bella novità di questo fine settimana, la nuova di Samurai J su Radio Globo.

0: quando siamo in macchina ci capita spesso di quasi addormentarci, andare in modalità automatica. Tra un po' ve ne parlo.
1: Dietro ogni politico, imprenditore o personaggio pubblico
2: c'è sempre qualcuno che lo conosce davvero.
1: Tutte le domeniche
2: dalle 10 alle 11.

0: clienti fidati. Ascolta la diretta su Radio Globo
1: e guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
0: In questa puntata
1: lo streamer, conduttore de La Miniera e inviato per Pulp Podcast, Ivan Grieco, più uno.
0: La domenica
1: dalle 10 alle 11
0: on Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
0: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
3: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K.
2: Radio Globo ti riempie il carrello.
3: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
2: Presso i supermercati BIM, Iperfamily e Agora.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Nei supermercati BIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
5: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
6: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Usato come nuovo? Da Valentino concessionaria Volkswagen. 1000 auto di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24. Passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio. E zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
9: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
10: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume de L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
11: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
12: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
13: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
14: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
15: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
16: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6,25, TAEG 7,64. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
17: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
18: Questa qua è una di quelle collaborazioni forse sperate, quasi ricercate da Madame dopo un bel periodo di stop. Madame

0: Lovers, la radio che sono solo le migliori, Radio Globo. Ma poi che fine hanno fatto? Radio Globo. Facciamo così, sentiamo qua.
1: Ti è mai capitato che a un certo punto, mentre guidi, ti accorgi di star guidando e ti chiedi come fai a essere ancora vivo perché non ti ricordi nulla di quello che è successo? Questo effetto ha anche un nome, si chiama ipnosi stradale. In pratica tu inizi a guidare normalmente, poi a un certo punto il tuo cervello entra in modalità automatica, la concentrazione si riduce di molto proprio a causa di mancanza di stimoli.
0: Quanto

0: per regalare 100 euro di spesa. L'unica cosa che dovete fare è prendere immediatamente il telefono in mano e chiamare lo 06 892 8996. Poi solo il primo che riuscirà a prendere la linea deve cantarmi il jingle di Pim Iper Family. Agora sapete come fa, dai, su, ormai sono settimane che vi regaliamo la spesa, iniziate a chiamare a partire da ora.
1: Chiama ora lo 06 892 8996,
2: cantaci il jingle dei supermercati Pim Iper Family e Agora
1: e vinci 100 euro di spesa.
2: Radio Globo.
3: Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
4: Wait for me, I'll be back.
2: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
1: Scopri come su radioglobo.it.
5: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano... gli alieni?
6: Bel veicolo a motore umano. È usato?
5: Usato a chi?
7: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
6: Info su leonori.it.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
11: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
12: Una cittadina isolata.
13: Ma che cosa? Internet è scomparso!
12: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
14: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
15: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
16: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
17: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
18: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
19: Think big, become big.
20: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
2: Ora su Radio Globo canta per primo il jingle dei supermercati Pim Iper Family e Agora
1: e vinci 100 euro di spesa.
2: Radio Globo.
0: Mamma mia ragazzi, ma quanti siete alla Globo WhatsApp, ma anche allo 06 892 8996. Questo lunedì inizia a farsi bello carico e sinceramente non vedevo l'ora di partire regalando 100 euro di spesa. Pronto, come ti chiami?
21: Ciao Alessia.
0: Ciao Alessia, che fai? Dove sei? Ti sento timida. stasera?
3: No, no, assolutamente, sono contentissima e sono appena uscita dal supermercato.
0: Allora non hai bisogno della spesa. Ciao Alessia.
3: Sì, ho bisogno.
0: Ah, ok, va bene, cantami il jingle, come fa?
3: Supermercati Pim, Iper Family Agora, il risparmio di qualità.
0: Verifichiamo. Supermercati Pim, Iper Family Agora, il risparmio di qualità. Bravissima! 100 euro di spesa da Pimmi per Famiglia Gorà, tutti tuoi. Ma adesso Alessia, dimmi a gran voce qual è l'unica radio che ti riempie il carrello.
3: Radio Globo!
2: 100 euro di spesa sono appena stati regalati.

0: fizza il cervello e pensa ad altro, no? Magari mentre sta guidando, e a un certo punto, oh, ma sto guidando, fermi tutti!
1: Io alcune volte esco da casa, arrivo a destinazione, ma arrivato a destinazione non ricordo nulla del tragitto praticamente, non ricordo proprio nulla.
0: Ma io, per esempio, alle volte mi chiedo, soprattutto quando il tragitto è medio-lungo, ma quando è che ci sono passato per quella parte, per quella zona lì?
2: A me capita spesso e quando mi sveglio penso chi ha guidato, perché sinceramente non mi ricordo proprio il tragitto.
0: Vedi? Idem, la stessa identica cosa. Ciao, Fusì, me l'avevo detto che sarebbe arrivato. Born to die.

0: Mila sulla radio, che suona solo le migliori Radio Globo.
1: Comunque, se ridaste destambriachi come zucchine mentre guidate, forse vi ricordereste qualcosa, eh?
0: Ma perché mi vuoi dire che a te non è mai capitato di dimenticarti di stare a guidare? È il 10.

0: fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
1: Radio Globo Traffic News.
2: Veglia, mica state dormendo, dai, su su che scendiamo in strada, lo facciamo con la centrale Luce Verde. Questo è un servizio a cura della polizia di Roma Capitale e dell'ACI. Troviamo Massimo Veschi.
3: Buonasera, partiamo dalla situazione più critica al momento, quella sulla A1 Roma-Firenze, dove a seguito di un precedente incidente permangono lunghe code di 9 chilometri tra Ponzano Romano e Attigliano in direzione di Firenze. Il traffico defluisce su una sola corsia. Poi da segnalare un chilometro di coda sempre per incidente sulla A12 Roma Civitavecchia tra Santa Severa e Cerveteri direzione Roma. Rallentamenti di lieve entità si registrano poi lungo le due carreggiate del raccordo anulare. In città segnaliamo code in tangenziale tra Tor di Quinto e Viale della Moschea direzione Salaria. Intanto proseguono i lavori all'incrocio tra Viale Palmiro Togliatti e la Prenestina, con deviazioni per il traffico e possibili difficoltà di circolazione. E a proposito di lavori, vi ricordo quelli in programma questa notte nella galleria Giovanni XXIII. A partire dalle 22 la galleria sarà chiusa al traffico da via della Pineta Sacchetti in direzione di via del Foro Italico. La riapertura è prevista entro le 6 di domani mattina.
1: Radio Globo. Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio, ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
6: Parco Scuola Leur, dove i bambini imparano davvero la sicurezza stradale. Da oltre 60 anni, tra semafori, incroci e mini vetture, vivono un'esperienza pratica nel traffico reale, divertendosi e imparando le regole della strada. Parco Scuola è anche feste ed eventi. A Roma, Piazza Barcellona, zona Eur. Info su parcoscuola.it.
7: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
8: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
9: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
8: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
9: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
10: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
11: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
12: solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Sono le 20 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
13: Vieni, vedi, guidi.

0: passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming. Tab. E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Grande Tommy! Woohoo! Eccoci qua, 20 e 54 secondi.

per i bambini, Bolzano per i giovani, mentre Trieste per gli anziani. Vedi com'è bello far l'amore da Trieste in giù, no? Poi questa indagine che è stata fatta evidenzia comunque un'Italia con meno nascite, difficoltà per i giovani di trovare lavoro e trovare anche una certa stabilità. E poi ci sono comunque delle città del nord che funzionano di più, sono molto più performanti, e poi alcune città del sud come per esempio Palermo, Trapani e anche Crotone che proprio non riescono a smuoversi insomma dagli ultimi posti. Roma per esempio compare un po' a metà classifica, non è ai vertici delle graduatorie, segnala questa una grave difficoltà perché non c'è un'ottima qualità urbana, poche opportunità anche per i giovani e soprattutto per le famiglie. Secondo voi che cos'è che possiamo cambiare della nostra città di Roma per cercare di renderla un po' più appetibile, no? Perché si parla per esempio tanto di appetibilità per i turisti, ma quasi mai magari per le famiglie o per i giovani. 393 777 7172, ne parliamo alla Globo WhatsApp, dai. C'è Achille Lauro, questo è Globo.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: bella conversazione alla Globo WhatsApp 393-777-7172, soprattutto sul perché Roma, riguardo questa classifica del Sole 24 Ore, non è ai primissimi posti, soprattutto per giovani, famiglie e soprattutto per quanto riguarda i servizi al cittadino.
1: Bella Tommy, purtroppo credo che Roma sia una città abbastanza difficile, nel senso che non puoi dare qualcosa a qualcuno senza togliere all'altro, quindi o migliori qualcosa per i turisti togliendo qualcosa per i cittadini, oppure migliori qualcosa per i cittadini togliendo però di conseguenza cose al turismo.
0: Ho capito, però a questo punto Roma di chi è? Dei turisti oppure di chi la vive tutti i giorni?
2: Questa è la radio che suona solo.

0: be back.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TCE 100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
4: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
5: Ave Cetus.
6: Chuck. Motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
7: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
10: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
11: Gioca e vinci nel supermercato Ipertriscount del centro commerciale La Romanina. Fino al 9 giugno ti aspettano oltre 2500 buoni spesa da vincere e offerte incredibili su tantissimi prodotti. Vieni a trovarci all'Ipertriscount del centro commerciale La Romanina. Regolamento completo all'interno del punto vendita e su ipertriscount.it.
12: Via tutto! Tutto da rifare!
13: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
12: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
13: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63, e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
14: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo, e oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
15: Usato come nuovo? Da Valentino concessionaria Volkswagen, 1000 auto di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24, passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.

quando uno va a mangiare la pizza il sabato sera o la domenica, insomma durante il fine settimana, a quanto pare la città, la nostra città, quella di Roma, praticamente ha avuto quasi un 10% in più di aumenti proprio in prezzo, insomma di acquisto della pizza quando si va fuori, rispetto poi allo scorso anno, cosa che mi ha lasciato decisamente senza parole. Poi ci sono anche degli escamotage che, per esempio, con amici, anche per risparmiare, stiamo optando. Per esempio, uno non pensa mai alla pizza in teglia o la pizza alla pala o anche la pinza, che comunque può essere praticamente divisa tra più persone, però il prezzo non è che aumenta tantissimo, tant'è che qualche sera fa, per esempio, anziché prendere le pizze singole, abbiamo preso due teglie e mezzo, eravamo in sette, e vuoi o non vuoi siamo andati anche a risparmiare. Magari, non so se anche voi state optando cose di questo genere per non togliervi quello sfizio durante il fine settimana, ma comunque continuare a farlo risparmiando. 393 777 7172. Qua siamo arrivati agli scambi di consigli, ma quanto mi piace quando Radio Globo diventa una vera e propria community. Miles Smith, Niall Horan, questa è Drive Safe su Radio Globo.

0: su Radio Globo. Però c'è da dire, raga, che se parlo di pizza, anche se poi alla fine uno sta cercando in tutti i modi di risparmiare, sempre quella voglia di pizza mi rimane. Vabbè. 20 e 35, questa è la radio che suona solo le migliori. Radio Globo.
1: Radio Globo, meteo.
2: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
1: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore nulla da segnalare sul Lazio, una serata stabile con cieli sereni e sgombri da nuvole. Per la giornata di martedì permane un campo anticiclonico sulla regione. Prevarrà infatti il sole, il cielo sarà sereno e terso in mattinata, poi tra pomeriggio e sera sarà possibile il passaggio di qualche nuvola. Le temperature massime diurne saranno oltre la media del periodo e tipiche del mese di luglio. Localmente si arriveranno a toccare i 32-33 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre e entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento. Sportage 1600 benzina business, listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0, TAG 082, anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it.
7: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
8: Info e regolamento su radioglobo.it.
9: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice? Da Romana Auto puoi scegliere tra oltre 1000 veicoli nuovi, usati e chilometri zero, tutti in pronta consegna. Approfitta del bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
10: Mamma, io mi annoio!
11: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
12: Dentro la città, fuori dal mondo!
11: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
10: Mamma, io sono già in macchina!
11: Info e biglietti su luneurpark.it.
13: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora. La seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
0: Follemente innamorato di questo personaggio durante il Festival di Sanremo.

0: su Radio Globo. Radio
1: Globo. Allora raga, livello poracitudine secondo me Regno Unito, livello Regno Unito, perché veramente ne sto leggendo di tutti i colori. Praticamente c'è una catena di supermercati che ha deciso di installare dispositivi GPS sulla carne, come per esempio salsicce o addirittura bistecche, perché secondo loro sono a rischio furti. E pensate che già dopo aver installato questi dispositivi GPS i furti sono calati del 21%. Insomma, ci sono un bel po' di norme di sicurezza e misure di sicurezza elevate, anche perché ultimamente si parlava proprio di quanto sia facile e di quanto anche i commessi non possano assolutamente cercare di bloccare i furti all'interno dei supermercati nel Regno Unito, in Gran Bretagna. Io per esempio sono stato a Londra e di fronte a me ho assistito veramente a un furto di tramezzini o di sandwich, come li chiamano loro, praticamente è infinito. È entrato uno, ne ha presi 10 e è scappato. La commessa non ha potuto dire assolutamente nulla. Stupido io quasi che ho pagato. 393-777-7172. Qual è stato l'ultimo furterello che avete fatto? Dai, su, lo so, avete allungato sicuramente la mano su qualcosa, o in autogrill o addirittura al supermercato. Potete dirlo, tanto qua non vi arresta nessuno. Sicuri? 393-777-7172. Intanto, so easy to fall in love, Olivia Dean su Radio Globo.

0: parlando di furti. Furti per diversi motivi, come per esempio il Regno Unito sta cercando in tutti i modi di evitare che venga rubata carne, salsicce dal frigorifero. Hanno deciso di mettere su gli incarti praticamente un sistema GPS. Cioè, pensa te, loro si collegano e vedono la salsiccia che scappa tipo, che ne so, a Trafalgar Square, e trovi la salsiccia da quelle parti. No, pazzesco, raga. Voi invece, l'ultimo furto che avete fatto, dai, su.
1: Altro che furtarello. C'avevo 20 anni, ho fatto il vento a Fiumicino, ristorante Le Pesce. Abbiamo mangiato in tre e via, siamo scappati.
0: Mamma mia, l'avete fatto piangere, oh. In tre, immagino, vi sarete mangiati tutto, quasi mezzo ristorante, poi via. 393-777-7172.
2: Radio Globo ti riempie il carrello.
3: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Bimby, Iper Family e Agora.
2: 100 euro per tre volte al giorno.
3: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99

0: dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Wait for me. I'll be back.
2: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. Fulvioefedericacarni.it.
3: Grano Salis.
4: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
3: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
4: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
3: Grano Salis, il gusto che emoziona.
4: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
5: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
7: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
6: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
7: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
8: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
9: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
10: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
11: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
12: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
13: Su bestia immonda, esci da questa casa.
14: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
15: 59 dell'ora delle offerte di Roman Auto.
16: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM. Streaming. Dab. E sul canale 91 del digitale.

questo tum, tum, tum, tum, tum. In realtà era una base preimpostata in una tastiera e loro l'hanno presa e l'hanno usata come sample. Gorillaz Radio Globo. Clint Eastwood qua sulla radio, che sono solo le migliori, Radio Globo. Allora, parliamo un attimino di Roma e di questo festival che c'è stato delle creature, che ha rilanciato secondo me un tema molto interessante, ovvero quello della possibilità di

po' più a rischio, che poi io penso che insomma non c'è un cane pericoloso, ma dipende sicuramente da come lo hai cresciuto questo cane pericoloso, ok? Che sia molossoide o meno. Però secondo me, allora, a me il patentino è sempre piaciuta come idea, magari ne possiamo parlare al globo WhatsApp 393 777 7172, ma non solo per i cani tra virgolette pericolosi o cresciuti come pericolosi, ma proprio per gli animali, i cani in generale, che poi vuoi o non vuoi si ritrovano a dover convivere con noi umani. Sapete che il 54% delle famiglie a Roma ha un animale domestico, sia esso cane o gatto. Quindi 393 777 7172, mi stavo affogando mentre lo dicevo.

0: 2020 praticamente è cambiato il frontman e praticamente il chitarrista poi è passato anche alla voce, oltre al fatto che la band ha un nome legato alla famiglia di Charles Manson. Se non sapete chi è Charles Manson, andate a vedere, perché ci sono anche dei documentari dedicati proprio a lui e a quello che ha fatto. E 2:15, questa è la radio, che sono solo le migliori, Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano. È usato?
3: Usato a chi?
5: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
6: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K.
7: Wake up!
8: Good morning!
9: The Morning Show.
10: Buongiorno!
8: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
11: Ed è il mio appuntamento mattutino.
9: The Morning Show.
12: On Radio Globo.
9: Sponsored by
13: Magicland.
14: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
15: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
8: Tutti i giorni dalle 16 alle 19
12: su Radio Globo
8: è tutto bloccato.
9: Sponsored by
16: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
17: Scopri KGM da Magi Auto.
16: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
17: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
16: E affronti il traffico con un sorriso.
17: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
16: Assistenza completa e consulenza su misura.
17: Magi Auto.
16: Dove l'auto è magia.
18: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza, recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
19: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
20: E usata da 0100.
19: Assistenza e ricambi da 0100.
20: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
19: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
20: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
19: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
20: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
19: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
20: Gruppo 0100.it.
21: Ehi, ma dove corri?
22: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
21: Tranquilla, vai da Corsetti.
22: In farmacia.
21: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
22: Davvero tutto lì?
21: Tutto, veloce e vicino.
22: Mi hai salvata.
21: Per la tua salute vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara. Via Luigi Bodio 77.
23: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro. E tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata.

tanti negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi 12-24 mesi, si stanno rendendo conto che i 65enni sani stanno iniziando a diventare una risorsa produttiva, soprattutto per il PIL e per il futuro del paese, anche perché, se ci fate caso, anche la situazione lavorativa sta iniziando a spostarsi sempre di più insomma verso i 40-50-60 anni. A 60 anni si è ancora molto giovani arzilli per poter fare determinati lavori. Ora, voi quanti anni avete? Quanto tempo volete ancora passare al lavoro? Magari ne parliamo alla Globo WhatsApp 393 777 7172, anche perché tutto questo discorso che stanno facendo sui sessantenni, 65enni, in realtà è anche un po', perché vuoi o non vuoi, l'età pensionistica si sta sempre di più spostando, ahimè, sempre di più in là. Ecco, 393 777 7172, Medusa con Don't Wanna Go Home.

0: Morning Show che potete seguire anche live sul canale 91 del Digitale Terrestre sulla nostra Globo TV.
1: The Morning Show Reload on Radio Globo.
2: Eccoci, ciao ragazzi, sono Massimo Vari. Anche questa mattina sono successe cose importanti nel Morning Show di Radio Globo. Ad esempio abbiamo parlato con il nostro sindaco. Il sindaco Gualtoggi ci ha dato le ultime dal Campidoglio.
3: Reload. Oggi ci troviamo nello spazio appena ristrutturato dell'ex Casa del Popolo di Valle Aurelia, che inauguriamo come l'ennesimo spazio di studio e lettura di Roma. Ad oggi possiamo constatare con entusiasmo che ci sono più spazi studio che persone che abbiano voglia di studiare. Di gran lunga. Ma il progetto rientra nell'ambito del programma Spennemo tutti i soldi del PNRR, che a sua volta ricade nel contesto del Ce lo chiedeva Europa. Una sorta di frase jolly ogni volta che devi fornire spiegazioni scomode. Tra l'altro, questa cosa degli spazi studio ci piace in particolar modo. Dai un'imbiancata alle pareti, metti due tavoli e tre sedie scompagnate e una presa USB che non funziona, ma fa sempre scena. E voilà, spazio studio fatto. E i libri vi portate voi. Noi per arredo mettiamo un catalogo IKEA del 2007 e un topolino che ha copertina strappata. E il nipote di Michelini, grazie a un appalto di dubbia correttezza come artista di murales, si occupa di dipingere su tutti i muri quattro brutte lineette ricurve per dare l'impressione che ci sia il wifi in tutti gli ambienti. Che poi comunque è proprio negato. Pure quelle lineette gli escono male. L'area sarà aperta dalle 9 alle 19 per poi lasciare spazio al tipico degrado notturno romanesco tra peroncini svuotati e latrine a cielo aperto. Adesso però dobbiamo impegnarci tutti per far conoscere questi meravigliosi spazi culturali. Al momento sono un po' poco frequentati. Ecco, qui adesso per esempio c'è solo una persona. Vediamo un po' che cosa sta leggendo. Il libro di Giovanni Lucifora. E allora deve essere Giovanni Lucifora. Peraltro sta anche mangiando mentre legge, quindi è sicuramente lui. Fammi vedere. Sì, merendina scaduta. Certo, è lui. Lì c'è anche una stanza insonorizzata per metterci dentro persone che parlano ininterrottamente nelle sale lettura. Chissà chi potrebbe essere utile. Non faccio nomi, ma mi limito solo a guardare nella sua direzione. A Michelini. Ma che sta a fa' su nipote? Ma ho detto il simbolo del wifi. E quella pare una ceppetta. E dai, Michelini. Ma dico io.
1: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10. Su Radio Globo.
4: Wait for me. I'll be back.
5: Attenzione agente, missione speciale da Pewex. È partita l'operazione Scottona. Tagli selezionati di bovino adulto Scottona a soli 9,90 euro al chilo. Scoprili nel tuo punto vendita Pewex. L'offerta è a tempo, termina il 28 maggio. L'agente Pewex ti aspetta al Banco Macelleria. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
6: Info e regolamento su radioglobo.it.
7: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
2: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
3: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.

tutte le mattine dalle 7 alle 10. Morning Show, live on Globo TV.

Stavo leggendo che forse non tutti noi conosciamo praticamente gli articoli del codice della strada, e c'è questo articolo che è il 143 riguardo proprio la corsia centrale in autostrada. Quante volte ci siamo ritrovati ad avere a che fare con dei lentoni che si mettono a velocità di crociera, chiamiamolo così, proprio al centro, sulla corsia di centro, che poi è un'abitudine molto diffusa in Italia, mentre invece in altri paesi assolutamente no. E viaggiare stabilmente proprio sulla corsia centrale o addirittura di sorpasso in autostrada quando la destra è libera potrebbe comportare una multa da 42 a 173 euro e una perdita di 4 punti sulla patente. Cioè, il fatto che uno debba superare, avendo a che fare poi con delle persone fisse al centro, raga, guardate che è veramente difficile e complicato. Se c'è poi qualcos'altro che odiate, magari per strada, ne parliamo alla Globo WhatsApp 393-777-7172. Vi vado ad ascoltare per la prima volta la nuova di Shakira. Dai, dai!

0: di vivere l'ultima ora insieme di questo lunedì e poi soprattutto andremo ad ascoltare un pezzettino di Tutto Bloccato.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Are you ready?
1: I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
3: Da lunedì 1 giugno.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono... chiama per primo lo 06 892 8996.
3: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
6: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
7: Think big, become big.
8: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
9: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
10: Via tutto! Tutto da rifare!
11: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
10: Oh, gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
11: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
3: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
1: Presso i supermercati BIM, Iperfamily e Agora.
3: Scopri come su radioglobo.it.
12: Nei supermercati BIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
13: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
14: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume de L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te. Di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
15: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
0: 22 dell'ora delle offerte di Romana Auto.
16: Vieni, vedi, guidi.

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Eccoci qua, arrivati all'ultima ora di questo 25 di maggio. Io sono Tommaso e ovviamente questa è la radio che sono

dal 2006 questo duo Crazy sulla radio, che suona solo le migliori. Radio Globo. Allora, questa canzone è stata registrata buona la prima, cioè una volta che hanno registrato questa era talmente bella, ma sapete che c'è, quasi quasi praticamente la teniamo e ce la portiamo a casa. Grandissima la voce di CeeLo Green, appena ascoltato insieme a Gnats Barkley, questo duo dei primi anni 2000. Stavo invece leggendo che da metà giugno fino a metà settembre, proprio all'ombra del Colosseo, ci sarà la possibilità di giocare a curling. Raga, ma che figata! Cioè, dopo che alle Olimpiadi invernali eravamo entrati tutti quanti in fissa per il curling, adesso sicuramente diventerà uno di quegli sport fighissimi, di quegli sport che devi assolutamente giocare, no? Quando ti dicono e ti fermano: ma che cosa fai tu la mattina? Anziché dire vado a correre ma non hai visto le mie mappe di Strava, adesso invece potremmo dire vado a giocare a curling sul ghiaccio, ovviamente finto, che metteranno all'ombra del Colosseo, perché visto il caldo che farà a giugno, figuriamoci. Dai, ma c'è uno sport che vorreste giocare qua a Roma, visto che praticamente ormai stanno nascendo sport alternativi al calcio, fortunatamente, in tutte le salse? Magari ne parliamo alla Globo WhatsApp, dai. Annalisa, canzone estiva, questa è Radio Globo. Quando

fretta, anche perché sta tornando praticamente di moda e lo vedo ovunque questo baffo. E stavo addirittura pensando di togliere la barba e lasciare solamente i baffetti alla Benson Boone. Adesso

0: promotion. Farsi pubblicità è un lavoro a tempo pieno e proprio per questo, per chi non vuole stare H24 dietro ai social, ai commenti, ai follower, bisogna affidarsi ad un'agenzia specializzata con idee nuove, originali e soprattutto un'agenzia che faccia tutto il lavoro sporco al posto vostro. Infatti, per parlarne ho qui Giorgio di Big. Ciao Giorgio.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Senti Giorgio, ho detto tutto oppure vuoi aggiungere qualcosa?
1: Hai detto benissimo. Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
0: Spiegaci meglio però.
1: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente. Lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
0: E se invece uno ha bisogno di qualcosa di diverso?
1: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
0: Certo che ce n'è veramente tanta di originalità e soprattutto Giorgio, adesso sanno a chi chiedere. Come vi possono contattare?
1: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
0: Quindi vai sul sito pensaingrande.it. Wait for me,
2: I'll be back. Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento, Sportage 1600 benzina business, listino

0: Opzione scelta Kia. Totale dovuto 82.800 euro. Leonori.it.
1: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
2: Gioca e vinci nel supermercato Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Fino al 9 giugno ti aspettano oltre 2500 buoni spesa da vincere e offerte incredibili su tantissimi prodotti. Vieni a trovarci all'Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Regolamento completo all'interno del punto vendita e su iperdiscount.it.
3: Grano Salis.
4: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
3: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
4: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
3: Grano Salis, il gusto che emoziona.
4: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
5: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
6: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
7: Dalle ultime uscite che insomma ci sono sui vari portali musicali, sarà un'estate veramente

0: della sera. Radio Globo. Allora, perché noi abbiamo un compito durante la serata, quello di riascoltare che cosa è successo durante il morning show e cosa è accaduto invece durante tutto bloccato. Sentite qua, dai.
1: Come vi permettete? Sono bellissime. A parte che allungano la gamba, cioè,
2: addirittura.
1: No? Vabbè, non avendo pezzi di scarpa e proseguendo la ciabatta, la Birkenstock mi allunga il piede, cioè no, ha fatto un
2: pensate che io ero ancora rimasta a retaggio che i tacchi slanciassero, invece no, le Birkenstock.
3: Ma
2: vedi,
3: infatti,
2: non ho capito
3: che dici? Sta puttanata, non regge, capisci, Caselli?
1: Ma poi è igienico, no? Perché prende aria al piede.
3: Sì, dipende pure dai tuoi cammini. Esatto. Se mai fai, che ne so, il cammino di Santiago o la Francigena, ma se mi cammini per le vie di Roma, adesso capisci che a fine serata sei attribuito ai piedi neri, davvero.
4: Expatrias pure, sono l'antisesso. Su una donna proprio te calano non solo le palle, pure altro.
5: Vabbè, però le più brutte di tutti sono i sandali, quelli là di gomma, con gli strappi che si mettono i tedeschi col calzino sotto, quelle sono le più brutte. Le Birkenstock, alcuni modelli sono pure carini, dai.
6: Lo zoccolo bello. Non lo batte nessuno.
3: Bellissimo.
6: C'ha multifunzione. Te fanno rodere il culo, lo dai in testa a qualcuno.
7: Vabbè, le Birkenstock no, e le Expatrias sì, che sono un'arma nucleare, termonucleare. Te le metti da voi i piedi, cominciano a sudare e puzzano in una maniera che la corda si impregna. Ma lasciate perdere, ma le Expatrias vanno bruciate.
3: La corda si impregna.
0: Radio Globo. Mamma mia, 22:30, facciamo così, andiamo a parlare secondo voi della calzatura più brutta in assoluto. Ho cercato in tutti i modi sabato di evitare a mio padre l'acquisto proprio di una di quelle calzature aperte. Ha detto: non ti preoccupare, tanto lo indosso coi calzini. Ma come osi? Olivia Rodrigo. I know.

0: solo le migliori, anche in televisione.
1: Sul canale 91
0: del Digitale Terrestre. Globo TV.

0: One, I won't let you forget me.
1: G's World dal 2018 su Radio Globo.
2: Allora qua ragazzi stiamo parlando delle scarpe brutte, che poi secondo me dobbiamo anche dividere. Allora ci sono scarpe brutte ma comode, scarpe brutte ma insomma non comode, scarpe belle comode, scarpe belle ma insomma non comode. 393 777 7172. Qua si parlava di Birkenstock. Allora, perché ogni estate ci impuntiamo sulle Birkenstock, ovvero ah, sono brutte, sono brutte. Allora dipende secondo me il piede che c'è dentro. Cioè adesso sto per fare un discorso un po' feticista, ma sti cavoli, tanto sono le 22:38. Perché se hai un bel piede e tu devi essere consapevole se il tuo piede è bello o brutto, raga, le Birkenstock in realtà lo mettono in mostra, cioè devi avere un piede che merita.
3: Per me la scarpa più brutta in assoluto è stata la Superga di quando ho fatto servizio militare, la Superga da ginnastica, che non era una Superga normale, secondo me l'avevano tagliata a caccetta perché non si poteva proprio guardare.
2: Allora, nei primi anni 2000 è tornata poi di moda questa Superga, però ti dico la verità, in realtà non era tanto la bruttezza in sé, ma anche la puzza che usciva da queste Superga, amate alla follia, però un po' come le Converse. Praticamente poi ti ritrovavi un piede frascico, dai. 393-777-7172, ne continuiamo a parlare al Globo WhatsApp.
4: Radio Globo Meteo.
5: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
4: Radio Globo Meteo.
6: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore nulla da segnalare sul Lazio, una serata stabile con cieli sereni e sgombri da nuvole. Per la giornata di martedì permane un campo anticiclonico sulla regione. Prevarrà infatti il sole, il cielo sarà sereno e terso in mattinata, poi tra pomeriggio e sera sarà possibile il passaggio di qualche nuvola. Le temperature massime diurne saranno oltre la media del periodo e tipiche del mese di luglio. Localmente si arriveranno a toccare i 32-33 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
4: Radio Globo. Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre e entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
9: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale. Esempio di finanziamento: Sportage 1006 benzina business, listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0, TAG 082, anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it.
10: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
11: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.

0: allora noi ci risentiamo domani a partire dalle 19, ovviamente qua sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. E vi ricordo che domani mattina, a partire dalle 7 fino alle 10, se accendete sul canale 91 potete vedere live il Morning Show. Quindi buonanotte a tutti da Tommaso, ci sentiamo domani, ciao.
1: Wait for me, I'll be back.
2: L'estate è un'emozione infinita. Cerchi un campo estivo in zona Aurelia, al Domenico Gravina Sport Village. Calcio, padel, piscina e animazione. Fai l'iscrizione entro il 25 maggio e pagherai solo 105 euro a settimana. Dal 20 maggio, Open Day Scuola Calcio. Segui Gravina Sport Village per più info.
3: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
4: Info e regolamento su radioglobo.it.
5: Vieni, vedi, guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Parco Scuola Leur, dove i bambini imparano davvero la sicurezza stradale. Da oltre 60 anni, tra semafori, incroci e mini vetture, vivono un'esperienza pratica nel traffico reale, divertendosi e imparando le regole della strada. Parco Scuola è anche feste ed eventi. A Roma, Piazza Barcellona, zona Eur. Info su parcoscuola.it.
2: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
4: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
5: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
6: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
7: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
9: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume de L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
10: Ehi, ma dove corri?
11: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
10: Tranquilla, vai da Corsetti.
11: In farmacia.
10: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
11: Davvero tutto lì?
10: Tutto, veloce e vicino.
11: Mi hai salvata.
10: Per la tua salute vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara, Via Luigi Borio 77.

0: Show live
1: dalle 7 alle 10
0: canale 91 del digitale terrestre Global TV.

0: cosa ti sei perso in
1: Tutto bloccato.
2: Era un tuo amico che, sì, che ti ha chiesto se potevi vestirti da prete a Palermo e farti fare questo scatto che poi è diventata la copertina di quel famoso calendario che tutti conosciamo. E non hai ricevuto un soldo.
3: No, ma questo
2: non ti sei un po' pentito?
3: Tanto.
2: Eh no, perché no, di solito allora, magari chiaramente le foto si pagano e quindi tu dici ho avuto tutto questo successo, due spicci li potevo tirare su.
3: Ti dirò la totale verità. Io se avessi saputo che questa foto sarebbe stata utilizzata per 23 anni probabilmente avrei riflettuto un secondo in più relativamente alla firma apposta certo, su quel documento, perché io chiaramente non lo sapevo. La definisco quasi lussuosa, ragazzi, perché chiaramente averne soltanto il lato bello, me ne pento? No. Lo rifarei? No.
4: No. Ah, ecco, vedi?
2: Diciamo che non lo rifaresti?
3: No, diciamo che con il senno del poi, sapendo che sarebbe stata utilizzata per 23 anni, probabilmente una liberatoria così a cuor leggero non l'avrei firmata, questo lo devo dire. Però, ecco, rimorsi zero, no.
4: Hai mai pensato, quindi, Giovanni?
3: Trovo tutto molto divertente.
4: Hai mai pensato, Giovanni, che potesse essere magari invece una sorta di vocazione alla quale tu non hai risposto?
3: Religiosa, intendi?
4: Certo, sì, chiaro. No, non da fare i calendari. Cioè, no.
3: Fammici riflettere un secondo.
2: No. Vedi?
1: No. Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì,
1: dalle 16 alle 19,
0: solo su
1: Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
5: Are you ready?
1: I migliori live.
0: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
0: Da lunedì 1 giugno.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
0: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
6: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: A Cetus, ogni casa ha una storia, la tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torre Nova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus, emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
8: Ave Cetus.
0: Wake up!
1: Good morning! The Morning Show.
9: Buongiorno!
1: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
10: Ed è il mio appuntamento mattutino.
1: The Morning Show.
0: On Radio Globo.
1: Sponsored by
11: Magicland.
12: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
13: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
14: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
15: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
2: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it, è il momento di divertirsi.
5: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
6: Su bestia immonda, esci da questa casa.
7: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
8: Mamma, io mi annoio!
9: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
10: Dentro la città, fuori dal mondo!
9: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
8: Mamma! Io sono già in macchina!
9: Info e biglietti su luneurpark.it.
11: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento, Sportage 1600 benzina business, listino

0: wait for me. I'll be back.
1: Tieni a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
2: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
3: Info e regolamento su radioglobo.it.
4: Vieni, vedi, guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Algida Magnum Classico per 6, 3,99€.
2: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
1: Supermercati Dem. Dem, ogni giorno il meglio.
3: Su bestia immonda, esci da questa casa!
4: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così?

Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!

0: I'll be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: capisco cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Chiamo addirittura un fotografo a fare le foto ai ragazzini. Ma volete sta boni con sti telefoni? Diamo il buon esempio a sti ragazzini. Ma... concentrati, guardiamoli negli occhi.
3: Ma poi un'altra cosa, no? Una volta che tu c'hai 72 video della recita, perché fai un video magari dura 3 minuti, poi ne fai uno da 5 minuti e mezzo. Beh, ma poi che ci fai?
4: Niente, rimarrà lì.
3: Capisco di cos'è, il papà non viene, faccio un video perché poi dopo glielo faccio vedere al papà o al nonno, alla nonna, così. Ma sì, 72 video, a me delle volte, perché anche è brutto, quando c'è qualche amica magari dice, oh, guarda la recita,
2: ma che schifo,
3: e ti ammolla questo video di 2 minuti e mezzo. E tu per 2 minuti e mezzo, per 2 minuti e mezzo devi guardare il video e fare, no, che bravo, no, ma dai, ma che bravo.
2: Che non ce ne frega la massa.
3: Tocco il video così per vedere quanto manca alla fine, mancano ancora 4 minuti e 50.
4: Ma lì devi fare, lì devi trovare il primo specchio d'acqua e fai tipo i sassi, quelli piatti, però con quel telefono. Che fa 4-5 rimbalzi e poi affogherà per sempre. C'è un fotografo, ci sono quelli che fanno i video, magari li fanno anche belli professionali, gli darete 15 euro,
2: o
4: almeno te lo tieni serio. No, che poi se alza nonna e si mette, ma anche ai matrimoni sta roba, si mettono lì davanti in prima fila di fianco alla sposa, si mettono, si è assunta, si mette là così, sempre quella col neo e il baffo e il rossetto rosso da 30 centesimi che sembra Hit in 2 secondi.
2: Mosso, fa un video di me.
4: No, fa sto video che parte dal dritto, poi lo mette per orizzontale, e quel video impazzirà, quel video vomita.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì,
1: dalle 16 alle 19,
0: solo su Radio Globo.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
3: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.

0: dico cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
1: Global. L'ho organizzato Capoverde, quindi no dietro l'angolo, con l'agenzia di viaggi. Sono arrivati al villaggio e le valigie io sono arrivate dopo 6 giorni. Loro hanno speso 300 euro dei vestiti che oggi ancora gli devono ridare. Follia.
2: Lavatrice. No. Sotto c'era una lavatrice.
3: Ma con no. Un gatto dentro.
4: No, a parte quello, perché sentivo sbattere, è vero. Se presente quando fai la lavatrice dentro c'è qualcosa, sì, con il metallico, no? I bottoni, sì, qualcosa così. No, ma io all'inizio, oggi sono strano io, ragazzi. Sulla canzone di Salda Vinci ci ho sentito un messaggio subliminale. Adesso, all'inizio di questo messaggio qua, ci ho sentito un'altra cosa.
3: Che c'hai sentito?
4: Tant'è vero che subito dopo ho detto: mazza, che gli hanno dato da mangiare. Senti che dice?
1: Viaggio organizzato, Capoverde.
4: Capoverde, io ho sentito.
0: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.